0: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Yes, yes. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
0: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Yes, Camila Cabello con Señorita. Bello riascoltare questo pezzo che ha visto una bellissima collaborazione tra i due. All'epoca erano pure fidanzati nel 2019, poi si sono lasciati.
1: Figurati se la goccia di gossip non doveva inserirci.
0: Beh, certo.
1: Allora, Adriano, qui se tutti vogliono adesso la t-shirt celebrativa dei 50 anni Radio Kiss Kiss, dovete, se volete vincerla, dovete interagire con noi la mattina durante il nostro programma, mm-hmm, durante il Pippo Pelo Show, e sarete chiamati a caso.
0: Sì, a proprio a caso, è
1: come
0: vero.
1: Come per acquistare i biglietti degli Oasis, sarete scelti a caso. C'è anche Pica in attesa di essere scelto a caso, ma mediamente un uomo sfortunato, per cui sicuramente non verrà chiamato.
0: Vediamo, vediamo, noi ci proviamo. Allora dai, abbiamo un po' di note vocali di chi interagisce con noi, sentiamo.
2: Ciao Adriana, ciao Pippo.
0: Ciao, buongiorno.
2: Allora, io da settembre 2024 ad oggi ho perso 17 kg.
0: Oh, bella, brava.
2: Calo di peso molto lento, però mm-hmm, ho perso 17 kg.
1: 17
2: devo
1: kg.
2: Perdere ancora un'altra decina. Partivo da 94, sono arrivata a 77. Un abbraccio a tutti.
1: Ciao, ciao, un abbraccio, chi schissa te. Ciao.
0: Beh, era giusto per essere chiari, la perdita di peso deve essere lenta.
1: Lenta.
0: Non deve essere veloce. Quindi
1: se
0: hai fatto benissimo. No, ma poi non va proprio,
1: poi
0: bene.
1: Poi proprio le cose appese, la faccio
3: Pippo,
1: così.
3: Ciao Adriana, salvo da Palermo. Volevo fare una precisazione su quello che ha detto Pippo.
1: Sì.
3: Pippo, tu ci sei andato solo il 28 luglio in palestra.
0: Per il resto dell'anno ha trovato
1: non
0: chiuso.
1: È vero, sono sempre andato, e voi lo sapete bene. Andiamo avanti.
0: Ma si va in palestra, ora sfatiamo un altro mito, cioè normalizziamo un'altra cosa. Cioè si va in palestra non solo per fare la fisicata, ma si va per stare bene mentalmente.
1: Per stare bene mentalmente.
0: E per essere un po' più agile, per rinforzare la
1: muscolatura.
0: Dai,
1: esatto.
0: Nel 2027
1: c'è sempre
0: quasi
1: l'idea che uno che va in palestra deve avere
0: dai
1: i muscoli, le no ragazzi,
0: brava,
1: in palestra
0: no. E quindi non va giudicato mai l'aspetto fisico, si può andare in palestra e si deve andare per altre cose,
1: per altre cose.
4: Ho perso 13 kg e facendo una dieta molto sana, mm-hmm, dico che fa tanto.

0: tutto, tanto su tutto.
1: Tanto su tutto adesso fai sti misteri, poi gli ascoltatori ci scrivono, voglio sapere qual è la dieta di quell'ascoltato.
2: No,
1: non si dice.
2: Lui l'ha detto.
1: O la dici o non la dici.
2: Ha mangiato sano.
1: Beh, ho capito.
2: Non è che
1: però
2: si è messo a dieta quelle diete restrittive.
3: Buongiorno Pippo e Adriana.
2: Buongiorno.
3: No, invece mi hai fatto contrario. Io ho perso 7 kg e mi sento benissimo.
1: Adriana, anche io faccio una dieta in cui mangio sempre sano. Ieri sera il piatto di pasta l'ho mangiato sano.
2: Tutto intero.
1: Scusa, non è una dieta sana?
2: Sì.
1: Ma andiamo avanti.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Rita da Palermo. Io ho una vita che faccio dieta. Adesso ho deciso, mi iscrivo in palestra e prendo una personal trainer.
1: Vai,
2: quello
1: sì
2: potrebbe essere un valore aggiunto, cioè una motivazione in più.
1: Prego, grazie.
2: Allenarsi.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
5: Io 7 settembre ho iniziato la dieta, non ce la faccio più.
1: Poverina, dai, si sente male.
6: Kiss Kiss, ma il problema è questo, io posso anche fare dieta, ho 36 anni innanzitutto, quindi qualcosa riesco a perdere, ma non troppo, sono 10 kg sovrappeso, però continuano ad esserci matrimoni, cerimonie, compleanni,
2: inviti, aperitivi, c'hai ragione.
1: Non si
6: come
1: può.
6: Si fa?
1: Come
6: tanti
1: si fa?
6: Sacrifici,
2: no, ma c'hai ragione. Perché poi quando uno si mette a dieta seriamente, la prima cosa che viene penalizzata è la socialità.
1: Un giorno una persona mi ha detto proprio questo, fare una vita così è difficile, capisco, perché serate, cene, Adriana. Dico, in che senso?
2: Ma chi l'ha detto?
1: Una persona mi ha detto, Adriana. Una donna mi ha detto questa cosa, fai sta vita così, insomma, difficile, cene, serate,
2: per contenere
1: Adriana.
2: Questa
1: ma Adriana
2: donna
1: cosa?
2: Per contenere questa donna, quindi va in frustrazione e deve magnare, sì, capito?
7: Adriana si va in palestra per acchiappare, per
2: ma
7: acchiappare.
2: Ancora?
1: Sì, anche.
2: Ma siete sicuri che sia ancora così?
1: No.
2: Secondo
1: per acchiappare
2: me no.
1: Si va più a ballare. Si va a ballare tipo latini americani.
2: Mi spiace dire una cosa brutta, si sta online per acchiappare
1: sì,
2: adesso.
1: Sì, online, ma anche nei balli latini americani. C'è ancora quelli un po' vintage.
2: Pippo, dobbiamo scoprire chi è la tua date. Ora si dice così.
1: La date.
2: La
1: sì
2: date che ieri chiamava amore mio, cucciolotta mia.
1: Andiamo avanti.
2: Dai, che arrivano gli Oasis.
1: Gli Oasis, Don't Look Back in Anger dal 1995, canzone stupenda. E noi vi salutiamo.
2: A domani.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 1995. Daletti, sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Questa è l'anteprima mattinieri, dura solo 3 secondi. Abbiamo finito, dobbiamo iniziare. Dai, sì.

0: sono le 5, oggi venerdì 18 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Foli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno anche al nostro regista.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Dai, che venerdì, ragazzi. Su, affrontiamo questa giornata con spirito diverso? No, è un punto di domanda.
1: Sì, è venerdì.
0: Dai, che, cioè, per molti non cambia nulla, per altri sì, forse.
1: Sì,
0: va bene, dai.
1: Dai,
0: vorremmo sentirvi subito. C'è, cioè, un saluto dai mattinieri, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, pulla insieme a noi. Animo, animo,
1: let's go.

0: Best Persuades, la canzone nuova di Miley Cyrus su Radio Kiss Kiss di Mattieri. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sto cercando di capire che direzione prendere, guarda.
1: Io ovviamente stavo cercando di capire se sono sveglia.
0: Quello è quella della sveglia o quello del dormire in piedi praticamente. È un po' la situazione del venerdì, no? Chi è stanco dopo una settimana di lavoro,
1: sì,
0: non è il nostro caso, che non andiamo in miniera, ci mancherebbe.
1: No,
0: però, insomma,
1: ma comunque l'orario non è semplice.
2: Oh Max, sta Armino.
0: Sono calmissimo, ragazzi, preparatevi perché tra poco vi sentiamo a raffica nella prima parte dei mattinieri. Come sempre siamo in cerca di ispirazione, quindi come inizia questa giornata? Che stato d'animo avete? Avete una notizia vostra da condividere? Qualcosa che vi sta a cuore, parlare di un argomento o semplicemente volete commentare le prime pagine dei giornali? Noi siamo qui, quindi fatelo, avete un solo modo per farvi sentire, vocali o messaggi di testo qui
1: 347 490 0042.
0: E partiamo proprio dall'attualità, no? Da quello che scrivono i quotidiani in edicola questa mattina. Iniziamo dal quotidiano La Repubblica: le primarie dell'energia. La Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica: valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta. Conte dice non si lavora con questo governo, Bonelli dice è un errore. Perché lo ricordiamo ancora una volta, i vertici del PD e di Schlein hanno scritto una lettera aperta alla Presidente del Consiglio per parlare di energia e per capire come gestire il disavanzo previsto dall'Europa di 14 miliardi, parliamone insieme. E quindi da qui l'apertura della Presidente del Consiglio a valutare, mentre Oslo, ma le altre opposizioni non ci stanno. Sulla prima della Repubblica si apre invece con jet russi, entrano nei cieli della Lituania, caccia italiani, li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Crosetto poi dice la Marina è pronta a garantire invece il passaggio delle navi italiane nello stretto di Bab el Mandeb. E insomma sale la tensione intorno ai due conflitti, quello russo-ucraino e quello in Medio Oriente. La Stampa di Torino: Mar Rosso scorta le navi italiane. Crosetto, che è il ministro della difesa, lo ricordiamo, dice la Marina Militare c'è per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento. E poi di spalla stop al bollo auto, le regioni divise e minacciano ricorsi. Alcune regioni dicono che il taglio del bollo, leggo sempre dalla Stampa, è incostituzionale. Questo mi lascia sorpreso, cioè il taglio di una tassa secondo alcune regioni è incostituzionale. Il Messaggero di Roma: manovra caccia ai risparmi PNRR, verso la legge di bilancio torna la proposta di pensione a 64 anni. Già impegnati 1,7 miliardi per lo stop al bollo e ora il governo sta quantificando ulteriori economie di gestione derivanti dal recovery. Sul tavolo stime per 4-5 miliardi. Andiamo sulla prima del resto del Carlino: Mar Rosso, blitz di Crosetto, invio alla Marina anche senza l'Unione Europea. Su Il Giornale: non è folle, El Kudri è jihadista, le indagini su 68.000 accessi online dell'attentatore di Modena prima della strage, un giorno su due cercava online ISIS e video degli attacchi in Europa. Sulla prima del Sole 24 Ore: Cina è ritirata dai titoli di Stato americani, Pechino taglia l'esposizione a 618 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2018. E poi in taglio alto, missione di Meloni a Oslo, al centro petrolio, gas e sicurezza nel vertice con la Norvegia. Chiudiamo col Mattino di Napoli: manovra caccia i risparmi del PNRR, verso la legge di bilancio si stimano fondi per 4-5 miliardi non spesi per il bollo auto, piano poi pensioni della Lega, uscita volontaria a 64 anni con calcolo tutto contributivo. Vediamo un po' i giornali sportivi. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport con la Juve, che ieri ha vinto 5-0 contro gli olandesi del NEC. Il debutto dell'Europa League in Europa League di Spalletti è positivo, nuovi gol Juve, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, mentre il Milan si interroga dopo la sconfitta interna 2-0 con il Benfica. Amorin sotto tiro ma non si tocca, il Milan vuole subito una svolta. Di spalla poi si scrive: ti faccio girare la testa, tutte le mosse di Gasperini e Chivu perché sabato c'è il match di alta classifica, le prime due della classe, come si dice, si sfidano all'Olimpico di Roma. Il Corriere dello Sport, sblocco, anzi tutti con Lucio, sblocco Juve. Che spasso Nico, Alej Begovic, Woltemade, Celik e Colomoni, vanno tutti a segno, anche se bisogna dire che la squadra che ha affrontato la Juve è apparsa veramente poca cosa, soprattutto disastrosa in difesa. Sulla prima di Tutto Sport, Juve non c'è neck, della serie non ce n'è, non c'è neck, gioco di parole ovviamente col nome della squadra, l'Europa rincuore Bianconeri e Spalletti, travolti gli olandesi segnano Nico, Alej Begovic, Woltemade, Celik e Colomoni. Queste le notizie principali, tra poco non vediamo l'ora di sentire le vostre come sempre. Allora vai di vocali, ricordiamo ancora una volta il numero, vuoi dare qualche
1: indicazione? Certo, 347-490-0042 per quanto riguarda il numero e poi ragazzi mandateci messaggi vocali o di testo. Vuoi qualche raccomandazione sui vocali?
0: Allora c'è Angela che scrive: la Lei ti ha comprato le mutande di nuovo, cos'è sta storia delle mutande?
1: Lei già le ho comprate le mutande. Vabbè, ma chi è che non compra mutande, scusate?
0: No, devono aver visto qualche storia social dove tu raccontavi.
1: No, eppure, vabbè. Ma come ho fatto a vedere la mutanda, mi chiedo io?
0: No, se le hai comprate, perché tu hai
1: le
0: raccontato una storia sui social.
1: Le ho comprate le mutande.
0: Ecco, quindi avrà fatto una battuta, vabbè. Ciao Laleti, ciao.
1: Ciao.

0: Ma a un certo punto dice il levete.
1: Ma che dici?
0: Il finale della canzone sembra di che il levete. Capito? Senti, ti faccio sentire il finale. Scusa, senti. Non dice il levete. È levete da là, è levete. Da quell'impressione, no? Che poi, scusa, era un'impressione, giusto? Buongiorno mattinieri, allora abbiamo bisogno di vostri contenuti, dai, stamattina va così, nel senso che quando siamo un po' stanchi mentalmente, cioè io proprio non riesco a tirar fuori due parole di seguito stamattina. Qualcuno dirà bene, meno male, finalmente fai parlare a Leti, allora vai Leti.
1: Eccomi.
0: Lancia i messaggi.
1: Sì, lanciamo i messaggi. Voglio sentire gli ascoltatori, ne sono arrivati diversi e poi sono arrivati anche di testo, quindi vai tu, parli tu.
0: Pronto?
2: Buongiorno Max.
1: Ciao.
2: Buongiorno Lady. Niente, oggi la mia domanda è, visto che gasolio 2,40 euro oggi. Il restante che si parla di bollo. Tasse.
0: Vabbè, qual è la domanda?
2: Il lavoro che non c'è, di natalità il governo non ne parla proprio.
0: Natalità, quindi bello, mi piace come argomento. Dai, qualcosa di nuovo, no? Perché sono giorni che parliamo di gasolio, di caro carburante, di bollo, ieri. Cioè possiamo parlare anche altro, mi piace l'argomento natalità, quindi politiche per la famiglia potrebbe essere uno spunto interessante.
1: Sì.
0: Vedi, ha ragione, vai, buongiorno.
3: Roberto da Sant'Andrea di Cozza.
1: Ciao Roberto.
3: Direzione Stellantis, stabilimento di Melfi, per l'ultima giornata di lavoro di questa settimana. Produzione autoveicoli.
0: Dai,
3: grazie, forza. Buona giornata a tutti.
0: Grazie a voi che ci scegliete.
3: Buongiorno,
0: ragazzi.
3: Buongiorno.
0: Vai, pronto?
4: Buongiorno, sono Samuela, sto andando al lavoro, sono in ritardissimo e il mio unico pensiero è quando finirò e tornerò nel mio letto a dormire, perché ho riposato un giorno solo, lavoro in aeroporto, faccio i turni e niente, sono stanchissima.
1: Sono arretrato.
4: Ma nonostante questo, animo. Fischissa a tutti, un bacione.
0: Condividiamo, Samuela, sai, condividiamo. Stamattina condividiamo.
1: Ma tanto non si può dormire.
0: Ah no?
5: Ciao Massimo Leti.
1: Ciao.
5: Sono Mau da Bergamo.
0: Ciao Mau.
5: Sto andando verso il lavoro. E niente, saluto a tutti i mattinieri. Come sta andando la tua dieta, Max? Sei riuscito a scendere sotto il quintale?
0: Sì.
5: Anch'io sto mangiando un po' meno e ci sto provando, dai.
0: No, ragazzi.
5: Ciao, animo.
1: Quanti ne hai persi? Lo dico io?
0: Sì.
1: 17.
0: Brava, sto a meno 17 kg da quando ho iniziato la dieta.
1: Sì, è tanto,
0: e quindi
1: ragazzi,
0: mi sono sgonfiato, mi sento anche meglio. Grazie a chi si ricorda e me lo chiede. Grazie, Mau, veramente. Ho perso 17 kg da da inizio anno,
1: tre mesi all'inizio.
0: Piano piano,
1: sì.
0: I primi...
1: Ma stai scendendo in maniera lenta, normale.
0: Sì, sto scendendo e sono molto contento. Grazie, Mau. Buongiorno,
6: mattinieri.
1: Ciao,
6: Stefano da Casalbieri.
0: Buongiorno, Stefano.
7: Buongiorno, mattinieri. Buongiorno, Max. Buongiorno, Leti.
1: Ciao.
7: Oggi sono riposata perché ieri ci siamo messi sul letto il mio ragazzo dopo lavoro. Ho detto dai, un attimino ci svegliamo e andiamo a fare le commissioni.
0: Invece?
7: Morale della favola, ragazzi, ci siamo svegliati alle 11.45, cioè ieri sera alle 23.45, senza aver cenato, senza niente, abbiamo richiuso gli occhi e ci siamo svegliati tranquillamente stamattina. In realtà io, senza problemi, il mio ragazzo aveva ancora sonno.
0: Mamma mia.
7: Più di me, quindi. Dai, domani sono a casa di riposo e poi domenica ancora... sveglia alle 3.45.
0: Dai.
7: Animo ragazzi, buona giornata a tutti e buon fine settimana.
0: Ciao Cristina.
1: Kiss. Ma sai, a me capita quando non voglio proprio alzarmi che quando dormo bene. Perché non sempre la notte si dorme bene, fai un sonno tranquillo. Però invece quando magari riesco proprio, sai, a fare quel bellissimo, io non mi alzerei proprio, cioè io proprio sto lì. No, mi devi buttare
0: ancora
1: giù quelle con
0: canonate. Storie da mattinieri, tra poco.
8: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss. La combo perfetta del mattino. I

0: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
0: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. I 1.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2022.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss Kiss.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAM fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Coca-Cola. O mattinieri, detto tra noi, preparatevi che da un momento all'altro potremo chiamarvi e chiedervi che radio ascoltate tra tutti voi che avete mandato messaggi, quindi, perché poi vi regaliamo la maglietta del 50° anno di Radio Kiss Kiss, ma ne parliamo tra poco.
1: Le notizie di secondo piano, storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo, vuoi mettere? Buongiorno, siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Dunque, una sorpresa, vi chiamiamo durante il palinsesto, così tra tutti voi che avete mandato messaggi vocali o di testo a questo numero
2: 347 490 0042.
0: Ecco, e lì potremmo chiedervi che radio ascolti. Se rispondi, che devono rispondere lì, ti vediamo se ti ricordi.
2: Che radio ascolti?
0: No, io ti chiedo.
2: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Dice, vabbè, ma ne ho 32. No, devi dire lo stesso, sì. 50 anni, perché Kiss Kiss compie 50 anni proprio in questo settembre 2026. Tra poco magari vi chiamiamo, attenzione. Intanto ripartiamo dalle notizie di secondo piano. Quante le preparate? Anticipazioni?
2: Tre. No.
0: Tre.
2: No, tre.
0: Non so se ce la faccio a darne tre, ci metto tanto impegno, è promesso. Vabbè?
2: Sì. Vai.
0: Allora, Meghan Markle è una di noi, o quasi, anche lei è finita nella famigerata chat delle mamme della scuola. Archie, si chiama così il figlio, aveva appena iniziato tra l'altro la scuola in Gran Bretagna e Meghan è entrata nel gruppo e le altre mamme le hanno dato il benvenuto. Lei ha risposto tutto carina, tanto carina, tutta caruccia, tutta pettinata. Ciao mamme, grazie per il caloroso benvenuto, sono felicissima di far parte di questa comunità, cuoricino compreso. Però peccato che poco dopo lo screenshot della chat è iniziato a circolare e secondo quanto riportato la stampa britannica è stato fatto trapelare anche il numero privato di Meghan.
2: Vabbè.
0: E allora la faccenda è diventata seria, perché sì, per Harry e Meghan la sicurezza, per i reali, insomma, è un tema delicato, anche se loro sono stati un po' disconosciuti dalla famiglia reale. Insomma, però risultato, dopo appena due giorni, Archie e Lilibet sono stati praticamente spostati di scuola e quindi niente più chat, però ufficialmente il trasferimento sarebbe legato a problemi di sicurezza e agli spostamenti, però sembra che questa cosa abbia fastidito un poco. E mi immagino il gruppo mamme che manda in vocale: gruppo mamme, allora ci sta, però, la mamma di Archie.
2: Però io posso dirti che non ci vedo nulla di male, comunque, alla fine.
0: Cosa? A prendere il numero di una persona?
2: Non è a prendere il numero, a stare. No, no, allora quello è sbagliato. Però stare in una chat di mamma per via della scuola.
0: Infatti,
2: comunque
0: lei,
2: sono, è una mamma, è una persona.
0: Ma lei infatti è entrato. Il problema è che le mamme avrebbero fatto bene a non raccontare che a dare il numero.
2: È quello, insomma, sbagliato.
0: Questo è il problema. Detto questo, mi fa sorridere pensare che può aver ascoltato messaggi come quelli che sentiamo noi sui social, no?
2: Un
0: po' mamme! Ma perché, ecco, se la scuola è chiusa in via precauzionale, perché se noi stiamo a via Firenze non ci dobbiamo andare? E quindi mi immagino messaggi di questo tipo, no? Quindi tu ridi. Meravigliosi, vabbè. Allora, qualcuno si è preso la briga sui giornali di mettere insieme, dopo la questione del bollo auto, la sospensione, non guai a dire eliminazione, sospensione del bollo auto. I giornali hanno messo insieme, anche TGcom, vedo un po' tutte le tasse più odiate dagli italiani. Allora c'è la classifica, tra le più odiate c'è l'IMU, anche se l'IMU sulla prima casa non si paga, fatta eccezione per quelle di lusso, poi la Tari, la tassa sui rifiuti, no, altra odiatissima tassa.
2: Vabbè, sono le accise sui carburanti.
0: Certo, okay. No, no, la Tari.
2: Sì, già l'avevi detta, in terza posizione, poi c'erano le accise sui carburanti.
0: E poi c'è l'IRPEF, ma quella va pagata la tassa proprio sul nostro reddito, e leggevo poi tutte le altre, il canone RAI, un'altra cosa che molti non vorrebbero proprio pagare, e infine la patrimoniale di cui si parla tanto.
2: Ma anche l'imposta di bollo sui conti correnti dà fastidio, lo sai, non la sopporto.
0: No, però quello è fatto dal... l'imposta di bollo
2: sì.
0: Vabbè, quindi sono tante le tasse che danno fastidio, perché uno dice, beh, vedi, l'IRPEF lo devi pagare, sono le tasse sul reddito e quindi va bene, giusto, però alcune sono veramente fastidiose, tipo quello del canone RAI, tipo il bollo, tipo che ne so.
2: Io il canone RAI è veramente una cosa che ancora proprio non riesco
0: fai fatica a capire. Vabbè,
2: no, a mandare giù.
0: Vabbè, con comoderate, no, gira un altro video divertente sui social. Su questo i napoletani, noi napoletani, mi ci metto anch'io, siamo veramente geniali, dei ragazzi di Napoli che raccontano, vabbè, ma chi l'ha mai pagato sto bollo? E per un motivo, dici, no, perché non lo paghiamo, che c'ho la targa polacca, capito?
1: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata. Animo, animo! I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Purple Disc Machine Substitution su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno a tutti, buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno e animo. Allora, a proposito della chat del gruppo Mamme,
2: ma guarda, c'è una cosa antipaticissima, anche io sono cascato nella trappola delle chat dei genitori. Ovviamente c'erano quasi tutte mamme e c'ero io come rappresentante della mia famiglia, e ti dico che è una roba
0: allucinante. Vabbè, episodi.
2: Ragazzi, buona giornata, un bacio kiss kiss a tutti da Tommy di Crazy Radio.
0: Ciao Tommy, un
1: ciao
0: saluto.
1: Tommy.
0: Allora, no, però ci dovete dire gli episodi che hanno suscitato momenti, diciamo, divertenti, chiamiamoli così. Poi mi piace quando ci chiedono anche come state, perché insomma vuol dire che ci seguite, siete attenti a quello che facciamo, e noi come lo siamo noi con voi, voi siete tantissimo carini con noi, perché per esempio mi sono perso un messaggio di testo che mi ha scritto l'ascoltatore, che a proposito della domanda che ci ha fatto Mau da Bergamo, che mi chiedeva della dieta, e mi incoraggia. E quando tu incoraggi una persona che sta facendo un percorso comunque difficile, no? Comunque non è mai facile per chi ha tanti chili da perdere.
1: Ma Francesco, parli di Francesco?
0: Non so, ha detto che ha perso lui 41 kg.
1: Sì, da gennaio lui sta a meno 41. Quindi, bravissimo, perché sono pochi mesi, 41 kg sono tanti.
0: Anch'io, Francesco, voglio ringraziare te e farti i complimenti, perché io ne ho persi 17, tu 41. Non è mai facile perdere così tanti chili. Qua non parliamo di dieta per stare quanto succaruccio e
1: pepinato,
0: è
1: qui
0: per
1: si
0: la
1: parla
0: salute.
1: Di salute,
0: quindi sì. Complimenti a te che sei riuscito a fare questo percorso.
3: Buongiorno Max, buongiorno Laleti, sono Mauro da Voghera, sono un mattiniere e do un saluto a tutti i mattinieri come me. Kiss kiss a tutti. Max, la tua dieta, ma questo è quello che dici, ma la stai facendo davvero? Ma ti devo credere?
0: Sì,
3: ciao
0: sì.
3: Ragazzi,
0: va bene, tra poco parliamo d'altro, preparatevi e pronti, perché attenzione, potremmo chiamarvi all'improvviso,
1: certo,
0: e chiedervi che radio ascoltate, insomma, magari se rispondete correttamente vi porto

0: non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Kiss, kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento nei mattinieri di Kiss Kiss. Ho fatto un colloquio, lo sento, mi prenderanno. Sorry, scusa, lo sento. Stiamo parlando del finale dei mattinieri su Kiss Kiss, sollecitati da un messaggio di un'ascoltatrice delusa perché non ha avuto risposta a un colloquio. Ma c'è chi dice, appunto, raga, ma non è che è detto che vi devono rispondere, certo. C'è poi chi addirittura alcune notizie le ha anni dopo. Sentite.
1: A me è stato un pochino più divertente. Ho chiamato un anno prima questa azienda, il capo di questa azienda, per fare colloquio e tutto quanto. Poi non si è saputo più niente. Un anno dopo ho richiamato e fanno: senta, ma ho chiamato per questo lavoro, ma potrei fare altro colloquio per lavorare da voi. Fanno: sì, vabbè, ci vediamo domani. Ho fatto il colloquio, due giorni dopo ero già al lavoro.
0: Capito, un anno dopo. Però giustamente
2: forse si erano persi la sua candidatura.
0: Sì, oppure quello non era, quando la prima volta non era il momento giusto. A volte bisogna avere fortuna e non solo. Vabbè, pronto.
3: Io sono però di un parere che è vero, uno fa un colloquio e ha un curriculum, ma tante volte il curriculum non è quello vero. E quindi bisogna anche testare la persona e capire veramente come è fatta e come lavora, non solo da un pezzo di carta.
0: Certo.
2: Certo,
0: ma l'ascoltatrice.
2: Poi puoi scrivere quello che vuoi sul curriculum.
0: L'ascoltatrice non lamentava il mancato superamento del colloquio, lamentava il feedback, la risposta. Perché tu puoi, è giusto che un recruiter faccia questo. Cioè, chi ti esamina dice: questa ha scritto le cose sul curriculum che parla inglese. Io ho fatto una domanda in inglese, non sa manco dire yes. quindi lì capisci che c'è del falso nel curriculum e quindi ci sta la risposta negativa. Il problema è che, dice la Federica, diceva: ma almeno rispondetemi, insomma. Vabbè. Oh, bellissimo, vedo che ci state, ci racconta anche degli, ovviamente l'esperienza dei figli. I genitori poi risentono quando un colloquio non va bene, vedono il figlio o la figlia delusa, no?
4: Se parlava dei colloqui di lavoro, no? Mia figlia ne ha fatti 3 per la stessa azienda, sembravano interessati, 3 in un mese e mezzo, poi alla fine niente, non hanno neanche più fatto sapere niente, una giornata.
0: La ci resti un po' male, no?
2: Perché
0: colloquio, secondo colloquio, terzo colloquio, dice: fatta. È fatta, sono dentro, capito? E poi invece spariscono. Evidentemente lì è sempre una questione di scelte, certo. Potrebbero a quel punto, dopo tre, come si chiama, il callback, cioè dopo che ti hanno richiamato e ti hanno chiesto, hanno visto, magari ti hanno anche provato, a quel punto la risposta me la devi dare, perché non è più insomma, che siamo in tanti, lì eravamo forse rimasti in pochi ed evidentemente è stata fatta un'altra scelta. Va bene, dobbiamo andare via.

0: colloquio con Pippo Pelo, mi dico.
1: Sì, ma anche tu mi sa.
0: No, no, io no.
1: No?
0: Io con l'editore, con l'editore. Ce l'ho con l'editore.
1: Vabbè, io vado con Pippo.
0: Vabbè, meglio, dici, stai meglio tu. Vabbè.
1: No, dai.
0: Ma certo, stiamo bene tutti e due in compagnia. Veramente tutto. Tra poco Pippo e Adriana con il Pippo Pelo Show, grazie alla regia.
1: Andrea Cimmino.
0: Lasciamo con una canzone dal 1985, Simply Red Come to My Aid. Dai mattinieri, Max Folli e Lariti,

0: Simply Red ha chiuso i mattinieri, come sempre era Come to My Head, era il 1985.
1: Sono le 6.57 e tra pochissimo ci colleghiamo con la nostra redazione dove c'è Antonio Mercurio.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Buona giornata, un saluto a tutti voi. Ancora tensione nei cieli baltici, due jet russi hanno velato lo spazio aereo della Lituania e due Eurofighter italiani della missione NATO sono decollati per intercettarli. È il terzo intervento dei nostri caccia in meno di una settimana. Per Giorgia Meloni in visita a Oslo, Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa e spostare l'attenzione dal campo dove la guerra non procede come Mosca aveva previsto. La Premier invita gli alleati a non cadere nella provocazione e propone un inviato europeo che possa negoziare sull'Ucraina a nome dell'Unione. Medio Oriente, Donald Trump definisce cruciale il momento per l'Iran e annuncia una decisione a breve sulla possibile ripresa di attacchi su larga scala, mentre i contatti diplomatici restano fermi. Il presidente americano dovrebbe confrontarsi anche con i leader dei paesi del Golfo martedì prossimo in occasione dell'Assemblea dell'ONU a New York. Intanto i Pasdaran affermano di aver colpito a Hormuz una petroliera togolese andata a fuoco. Il passaggio nello stretto essenziale per il traffico energetico mondiale resta fortemente rallentato e anche la Cina, con il petrolio ai massimi storici, inizia a fare pressione su Teheran perché consente il ripristino della navigazione. E con il traffico nello stretto di Hormuz ridotto al minimo, diventa ancora più importante la rotta di Bab el Mandeb. L'Italia è pronta ad impiegare unità della Marina per scortare i propri mercantili anche senza attendere una decisione dell'Unione Europea. Il ministro della Difesa Crosetto spiega che è fondamentale una ripresa del transito senza ritardi, avverte: aspettare la burocrazia europea significa aggravare i problemi dell'economia. Una decina di navi italiane avrebbe già chiesto protezione. La fregata Bergamini si trova a Gibuti, ma il piano operativo e il quadro giuridico dell'eventuale missione devono ancora essere definiti. Cambiamo argomento, la violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese, lo ha detto Sergio Mattarella visitando l'ospedale della Misericordia di Grosseto, la stanza rosa destinata alle vittime di abusi e maltrattamenti. È un impegno della Repubblica e di tutta la comunità non soltanto impedire e reprimere ma anche prevenire, ha affermato il capo dello Stato. Per cancellare quello che si ritiene un deficit culturale e di senso di umanità, Mattarella richiama il ruolo della scuola e dell'educazione necessaria, spiega, per trasmettere il rispetto nei rapporti umani. Maltempo sull'Italia con allerta gialla in 12 regioni, piove soprattutto al nord. A Firenze un'infiltrazione sotto un lucernario ha raggiunto una sala della Galleria degli Uffizi che ospita 7 capolavori del 600. Gli schizzi hanno bagnato il vetro esterno della teca che protegge il Bacco di Caravaggio. Il museo assicura che né il dipinto né le altre opere hanno subito danni. Disagi anche in Liguria. A Varazze l'acqua ha trascinato in mare fango e sedimenti colorando di marrone un ampio tratto davanti alla costa. Lo sport, calcio, Europa League, la Juventus debutta travolgendo 5-0 gli olandesi del NEC Nijmegen, a segno Nico Gonzalez, Leibekovic, Voltemade su rigore nel primo tempo, Selic e Colomuani nella ripresa. Europei di pallavolo, quinta vittoria di fila per l'Italia che a Modena batte anche la Slovenia 3-2 e chiude al primo posto il gruppo A. Domenica sera a Torino l'ottavo di finale contro la Danimarca. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: l'erba, ragazzi, davvero meravigliosa, colori
1: pazzeschi. Hai visto
0: pazzeschi.
1: Che colori? Mai visti?
0: Ho fatto
1: anche
0: una foto, ho fatto una foto molto bella, c'era uno scorcio bellissimo, era rosa, arancio.
1: Ne vuoi vedere un altro?
0: Sì. Dopo di cosa? Faccio, di scorcio?
1: Sì. Ti faccio vedere uno scorcio.
0: Lo scorcio è quella cosa per cui poi a un certo punto si vede altro.
1: Esattamente.
0: Ho come la netta impressione che sia uno scorcio e basta.

0: E anche oggi il mondo pesa meno con il Pippo Pelo Show, ma io no. Insomma, diciamo che.
1: Ah, oggi sei leggero? Cioè,
0: no, non peso meno, dico. Perché il programma, la sigla, cioè, se li ascolti, il mondo pesa meno.
1: Ok, ok.
0: Io invece non peso mai meno.
1: Parafrasi e commento.
0: Va
1: allora,
0: bene.
1: Buongiorno, finalmente è arrivato anche il weekend, ne abbiamo un sacco di cose importanti da fare
0: oggi,
1: in questa
0: qui
1: puntata.
0: Nel Pippo Pelo Show, sì, è pieno.
1: È pieno perché abbiamo il momento dance attesissimo, abbiamo degli scherzi, però
0: questa volta non li faccio io.
1: La sorpresa è che questa volta non li ha fatti Pippo, ma sono stata io a fare degli scherzi a delle persone.
0: Vediamo se Adriana può avere il patentino per gli scherzi, eh. Non è una cosa che uno prende così.
1: Sì, sai che ho detto, ma quasi quasi vorrei che Ches mi desse il patentino per gli scherzi.
0: Decido io se
1: Ches,
0: ce l'hai.
1: Ovviamente Pippo Pelo.
0: Ascolti,
1: okay?
0: Sì, perché Adriana, come i miei fratelli, quelli più cari, mi chiama Cesare, che è il mio nome, vero?
2: Uè,
0: e abbrevia chiamandomi Ches.
1: Esatto.
0: Sì, sì, sì.
1: Mi
0: infatti
1: sembra molto carino.
0: Il mio soprannome a casa era Cesso.
1: Esatto.
0: Da Cesare.
1: Da Cesare.
0: Cesso,
1: non
0: Cesso,
1: fa una
0: Cesso.
1: Piega.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok. Allora, oltre il 30% delle coppie ammette di dormire felicemente, qui me l'hanno messo, io non lo so, lo vorrei togliere, di dormire in letti separati, va bene?
0: Sì.
1: O addirittura in camere diverse durante i giorni feriali. Qual è il motivo? Ce ne sono tanti. Io personalmente posso darvene qualcuno. Quando ci sono pure i bambini molto piccoli, finisce che poi ci si divide. O
0: l'aria.
1: Quando ci sono due bambini.
0: L'aria.
1: Questo non lo so.
0: Sì.
1: Il russamento, sì.
0: Il russamento.
1: Ah, quella
0: caldo.
1: È una delle cause. Ho tante
0: allora,
1: persone a meccare che dormono in camere separate per via del fatto che uno dei due russa.
0: Allora, d'estate, quando fa molto. Io parla uno che dorme sempre da solo.
1: Sì.
0: Cioè,
1: ma russi
0: no,
1: tu?
0: Non lo so. Deve dire qualcuno che.
1: No, non so se tu. Scusa.
0: Però a volte me ne accorgo.
1: Qualche
0: lo
1: volta
0: sento,
1: ecco,
0: lo sento,
1: si ha esatto. consapevolezza
0: detto
1: del fatto
0: ciò,
1: di russare.
0: Mi
1: sì.
0: fa molto piacere dormire da solo. È una cosa che apprezzo moltissimo.
1: Sì.
0: Perché e mi chiedo sempre come fanno le persone invece che hanno
1: un partner, una persona
0: palamita
1: accanto.
0: O un palamito accanto. È che io quando si riscalda quella parte del letto
1: sì.
0: senza, ormai in automatico dormendo mi metto in quella fresca.
1: A occhio e croce, conoscendo la tua gentilezza, la butteresti a terra.
0: Esatto.
1: Conoscendo i tuoi modi di fare,
0: mi
1: insomma,
0: metto in quella
1: romantici.
0: Fresca quando sì. quella fresca si riscalda io, mi rimetto in quella fresca e faccio questo tutta la notte.
1: Un uomo tranquillo,
0: no,
1: di notte
0: non riesco
1: sta
0: a dormire
1: fermo,
0: col letto
1: capito.
0: Che diventa di fuoco. Ma tu hai idea dell'estate che abbiamo fatto? Tra l'altro anche con l'aria condizionata accesa il materasso emanava calore durante la notte.
1: No, non ho mai avuto di questi problemi, non so se i nostri amici accoppiati hanno avuto problemi di questo tipo, però sappiamo che tante coppie dormono diciamo per una scelta maturata anche insieme
0: con la zizzinella in bocca
1: in letti separati e camere separate.
0: Tu dormi con la zizzinella in bocca?
1: No.
0: Cioè una cosa da portare alla bocca per dormire serena?
1: No, no, però fino
0: si dice orma zizzinella in bocca
1: sì.
0: significa che dorme sereno con il latte materno.
1: Sì, sì, si riproduce la scena di quando eravamo contenti e tranquilli.
0: Tu non dormi con la zizzinella?
1: No, però fino all'età
0: una
1: di 11
0: Chiara,
1: anni
0: sì.
1: fino all'età di 11 anni, che è tanta roba, ho succhiato il dito.
0: Ah, vedi?
1: Questo.
0: Poi hai smesso?
1: Ho smesso, sì. Un sacco di rimei, di peperoncino. Alle
0: sì.
1: del me- sì, sì.
0: Mettevano tutto per
1: e adesso mio nipote ha la stessa abitudine mia.
0: Beh.
1: No, col nipote cala tutto.
0: E questa base
1: mettendo in mezzo
0: che,
1: un bambino.
0: Questa base sotto che si vuole incuneare, Adriana. Che c'è?
1: Pippo.
0: Che c'entra? Era una bambina, succhiava il dito e.
1: Vuoi vedere quanti genitori di bambini che hanno questa abitudine?
0: Sì, con le dita consumate dei bambini.
1: Fa il callettino. Penso. Allora, dormite in letti separati? Avete avuto una fase in cui dormivate in letti separati per quale motivo? C'è chi dorme in camere separate? Garantiamo la privacy. Anche
0: sì.
1: se vi vergognate, non vi preoccupate.
0: E se volete
1: ascoltiamo
0: dire,
1: e non giudichiamo.
0: E se volete dire, perché lo pensate, che è assurdo che una coppia dorma in letti separati, lo potete dire tranquillamente. Tranquillamente.
1: Ecco.
0: Questo è
1: ecco.
0: il programma che fa per voi. Parlate chiaro. Qua si parla chiaro. Poi
1: sì,
0: ognuno la pensa buono su.
1: Ha interpretato il pensiero di molti.
0: Esattamente.
1: Molti ritengono che dormire letti separati sia uno scandalo.
0: Vai, prego,
1: dai, andiamo
0: va.
1: Sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
4: Gira il sole, gira intorno a te, che se il sole anche di notte. Gira il sole, gira intorno a te, che se il sole anche
0: brava
4: di notte.
0: Brava questa cantante.
1: Bravissima, mi hanno regalato dei girasoli l'altra
0: magari
1: settimana.
0: Magari suona anche la chitarra questa cantante.
1: Mm-hmm. Con le gambe aperte. Quella...
0: No, perché c'è la chitarra di Giorgia qua.
1: Okay.
0: Sai che questo disco era prodotto da Pinuccio Daniele?
1: Certo, certo. Allora, qualcosa l'ho imparato a Pippo anch'io. dal 1999 su Radio Kiss Kiss, vi suoniamo un pezzo bellissimo. Lei è Giorgia con Girasole.

0: di Verona per i Music Awards. La salutiamo, la abbracciamo.
1: Grande Giorgia, è sempre un piacere ascoltarla qua a Radio Kiss Kiss. Allora, sono le 7:10 del mattino, buongiorno a tutti voi. Abbiamo cominciato la puntata parlando del fatto che tantissime coppie, un dato di fatto, non lo diciamo noi, dormono in letti separati, addirittura in camere separate. I motivi sono tantissimi. Anche l'esigenza di avere uno spazio proprio, personale. Non è detto che ti sposi, vai a convivere, non puoi avere più un letto tuo, uno spazio tuo, indipendentemente dall'altra persona.
0: Abbiamo Asia da Salerno. Ciao Asia, buongiorno.
1: Ciao Asia.
2: Ciao.
0: Come buongiorno. Stai? Piacere di conoscerti, Asia.
2: Tutto bene.
1: Allora,
0: anche
1: Asia,
0: a noi.
1: Tu ammetti di dormire letti separati perché avete una bimba di un anno e mezzo, quindi tu dormirai con la bambina, vero?
2: Dipende. Ultimamente sto dormendo io in realtà sul divano, non su un altro letto, però
0: letti
2: però
0: separati.
2: Spesso
0: sì.
2: dormo io con la bambina e lui sul divano.
1: Ma ecco, sul divano l'hai sbarcato.
0: Divano, l'ha sbarcato sul divano, poverino.
2: Sì, vabbè, è un divano comodissimo. Devo
0: una
2: ammettere.
0: Prece per quest'uomo. Un divano comodissimo, sto cazzo, scusami.
2: Io, no, anche lui lo dice.
0: Allora, io sul
1: anche
0: divano non dormirei manco se mamma. Io non ho ma, non
1: Tra
0: mi sono mai addormentato
1: tendenzialmente
0: sul divano.
1: Considerano sempre i divani come comodi.
0: Sì,
1: e
0: se è una fuga dalla
1: lì.
0: Moglie spesso diventa comodo il divano.
1: È vero, vero, vero.
0: Perché spesso è una fuga dalla moglie, ma questa non è una fuga perché è lei che l'ha sbattuto sul divano.
2: No,
0: vero,
2: l'ho
0: Asia?
2: Sbattuto io, è la bimba.
0: Ah, la
1: che
0: bimba.
1: Non vuole stare in culla, vero?
2: No, per niente. Ogni volta che la mettiamo, dopo 2 secondi si alza.
1: Ah, io pensavo, vedi. A un certo punto ho cominciato a pensare che nella culla ci fosse un cactus o delle spine. Perché era bello, buono e tranquillo, lo infilavo in culla.
2: Esatto.
1: E quindi, sì, vabbè, non ti preoccupare, passerà anche questa fase.
0: Senti, da quanto tempo siete sposati?
2: Siamo insieme da 6 anni.
0: State insieme da 6 anni, convivete da 6 anni?
2: No, conviviamo da 2 quando.
0: Da 2 anni. E dopo 2 anni già siete a letti separati, un po' presto.
2: Vabbè, ma è solo per lei, cioè quando lei non c'è dormiamo insieme.
0: Sì, io ho amici che sono stati molto severi con i bambini, li ha messi subito nella
2: ci
0: loro camera.
1: No, non pensare
0: non
1: a queste
0: farli,
1: cose.
0: Per non farli influenzare la coppia.
1: No.
0: Sì,
1: il co-sleeping, io sono totalmente a favore del co-sleeping, tienila quanto vuoi con te e va bene.
0: Vabbè. Adesso noi non sappiamo cosa fa bene al bimbo, se è giusto metterlo.
1: No, le linee guida ci dicono. Le linee guida dicono che fa bene
0: le
1: il co-sleeping
0: guida, sì.
1: Le linee guida.
0: Figa, poi le linee
1: non
0: guida.
1: Si può lasciar piangere un bambino in culla,
0: allora,
1: dai, su via.
0: Perdonami Asia, ma il nostro Pica dice di avere le linee guida, ma qualcosa deve essersi rotto per strada sulle linee guida, perché la moglie l'ha sbattuto fuori proprio di casa, non sul divano, ma quindi qualcosa si è rotto sulla linea.
1: Lui dorme proprio in un'altra casa, capito?
0: Sulla linea guida di Pica. Asia, va bene.
1: Asia, grazie, ascoltaci sempre, ti abbracciamo forte.
2: Grazie a voi,
0: kiss
2: a tutti.
0: Grazie, ascoltaci sempre. Adriana, sei pronta a fare scherzi?
1: Pippo, mi sento un po' sottesame.
0: A me mi fa troppo ridere.
1: Dai, però li ho fatti
0: perché
1: anche altre volte, sempre nella stessa occasione.
0: Quando fai gli scherzi sembri la bambina che ha fatto la marachella.
1: Sì,
0: adesso
1: sì.
0: Vedi?
1: Allora, tra un po', prima parte degli scherzi che ho fatto, li ho fatti ad alcuni amici di Pippo e tra un po' capirete perché.
0: Che sono anche amici tuoi, ne hai approfittato
1: sì,
0: perché sono
1: sì,
0: anche amici
1: certo,
0: tuoi.
1: Certo, mi conoscono. Peggy

0: lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Kiss, kiss. Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Kiss, kiss.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
10: Kiss, kiss. Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
13: Kiss, kiss.
14: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Yes, yes. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
16: Yes, yes. Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
19: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
18: E tutte quelle persone nella foto?
19: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
18: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Grazie Ernia con Dedica, questo giovane cantautore italiano.
2: È
1: secondo
2: molto
1: me
2: bravo.
1: È bravissimo.
2: Molto, molto, molto.
1: Bravo Ernia.
2: Allora Pippo, la mia dedica per te, perché diciamo tra le varie cose si è lamentato pesantemente del fatto che io non gli avessi scritto nessuna parola ad effetto per il suo compleanno.
1: Allora, puoi mettere un applauso per favore nel Pippo per lo show tra Peppino, Giuseppe, scusami, Pica, Anna Chiara e Adriana. Vince il messaggino d'oro Anna Chiara.
2: Vabbè. Anna Chiara si è impegnata.
1: È l'unica che mi ha mandato un messaggio emozionante. Scusate, io
3: però io l'ho mandato a mezzanotte.
1: Cioè, ho festeggiato 60 anni. Pica mezzanotte 00 mi manda gli auguri. Vabbè, posso accettare. Anna Chiara mi manda un messaggio bellissimo la sera
2: del compleanno.
1: Del compleanno e ho atteso. Anna Chiara si era dimenticata. Invece poi ha scritto il poema. E Peppino, manco gli auguri.
2: No, vabbè.
1: No, esattamente, zero.
2: E Adriana, la banalissima Adriana, telefonata alle 5 del mattino.
1: La telefonata, Pelo, tanti auguri. Questo è stato, diciamo.
2: Allora, visto che non mi piace essere scontata, altrimenti non sarei qua al tuo fianco, la mia dedica per te è in qualche modo l'aver ereditato da te un mestiere.
1: Bene.
2: Abbiamo fatto degli scherzi. La piccola premessa è che, diciamo, Pippo Pelo ha compiuto 60 anni mercoledì scorso, quindi l'altro giorno, però ci sarà un grande party. Ma quando dico grande party, dico davvero grande party. E all'interno di questo party ovviamente succederanno delle cose. Io ho provato a chiamare alcuni amici, ovviamente che conosco, e gli ho fatto credere loro delle cose. Sentite.
4: Pronto?
5: Gian Alfonso?
4: Adriana, buongiorno.
5: Buongiorno. Bene. Dai. Allora, Gian Alfonso, ti devo dire un paio di cose.
3: Già mi fa ridere.
4: Sì.
5: Allora, sempre per la festa di Pippo. Tutto il resto del party è una sorpresa. Però questa cosa te la voglio dire, infatti chiamerò tutti. Allora, lui a un certo punto ha detto che si aspetta un discorso, anche due o tre parole da parte degli amici più cari. Vabbè, io ho preparato una serie di cose che dobbiamo dire. Cioè, se te le vuoi segnare, te le scrivi, allora, le ripetiamo.
4: Io vado a braccio.
5: No. Lui è permaloso, ora vuole delle cose precise. Non lasciamo niente al caso, perché il party è tutto studiato nei minimi dettagli. Non sa mai, dici una stronzata.
4: No, non sono capace.
5: Allora te lo dico io. Allora, sicuramente oggi ci troviamo qui riuniti.
4: Sì, e che ho papà, dimmi. Io già inizio a dire.
5: Oggi ci troviamo qui riuniti per celebrare una personalità che, per evidenti ragioni di modestia, non ama definirsi straordinaria.
4: Sì.
5: Ok? Questa è la parte. Okay. Ora, quello che tu mi devi recitare è questo.
4: Sì.
5: Un carisma tellurico e incontenibile. Ripeti.
4: Un carisma.
5: Un'autorevolezza aulica e aulica e incontestabile.
4: È incontestabile.
5: Puoi aggiungere qualcosa di tuo, ma se è su questo livello qua.
4: Ma che il venerdì e sabato ci fa anche qualche miracolo. Che dice?
5: Allora, vai una statua, poi. Allora, ripetiamo solo i termini difficili. Poi ti dico anche cosa significa. Allora,
4: Icastica.
5: Ok, poi ti spiego cosa significa. Una statura professionale.
4: È l'anima della valla. Una statura professionale.
5: Pletorica.
4: Pletorica.
5: Okay, quindi pletorica e icastica.
4: E icastica.
5: Sei un dio sceso in terra. Ora.
4: Dio,
5: lo vuoi dire tu o lo faccio dire ad Antonio o Alessandro?
4: No, fallo dire ad Antonio, no, fai.
5: Però proviamo, sei il dio sceso in terra.
4: Sei un dio sceso in terra.
5: Che facciamo, il o un? Noi ti mettiamo un occhio di bue in faccia.
4: A chi? A lui?
5: No, a te, ma è una luce l'occhio di bue.
4: Lo so. Anche della Grecia.
5: Quindi, un dio sceso in terra.
4: Un dio sceso in terra.
5: Vabbè, preparati, Gian Affò. Ciao.
4: Va bene.
5: E questa è la prima.
6: Pronto.
5: Fiorenzo?
6: Dimmi.
5: Allora, noi siamo in radio con gli autori, stiamo organizzando una cosa speciale per il party di Pippo. Allora ho pensato di coinvolgere gli amici più stretti, quelli storici e quelli a cui lui tiene di più, per introdurvi in uno show che sto organizzando io con tutti, insomma, gli autori qua della radio. Vabbè? Ti spiego in breve cosa devi fare. Allora, lui si aspetta un discorso da parte, diciamo, degli amici più cari. E poi c'è lo show di Ladybug, insomma, quella star lo conosci, no?
3: Sì.
5: Ladybug.
3: Sì, la conosci.
5: Ascoltami bene, Fiorenzo. Devi dire una serie di cose Lady a Bug. Effetto Senti. Che lui so per certo che vuole sentirsi dire. Tu lo sai, lui è permaloso, no? Quindi non possiamo sbagliare. Avrai un occhio di bue puntato in faccia, perché sarà tutto buio in sala. E tu sì. dovrai esordire così. Sei una potenza catafratta della comunicazione. Ripeti catafratta.
4: Catafratta
5: della comunicazione.
3: Lui si della
4: comunicazione.
5: Sì, comunicazione. Sì, sì. Senti. Hai una forma di erudizione e una presenza luminosa.
4: Hai una forma di erudizione e una presenza luminosa.
5: Una dialettica di matrice sofistica.
4: Una dialettica di matrice sofistica.
3: Niente di
5: bravo.
3: Meno,
5: e no, vabbè, è professionale, poi te le scrivo. Di proporzioni, questo è importante, pantagrueliche.
4: Di proporzioni
5: pantagrueliche.
4: Pantagrueliche.
5: Poi a un certo punto Cesare.
4: Cesare.
5: Poi c'è l'eco. Cesare. Ok, ci sarà l'eco. Sì. L'occhio di bue in faccia e il fumo. Allora, senti un attimo la base che ci sarà sotto. Aspetta. Sì, sì. La senti?
4: Sì.
5: Vai, Cesare.
4: Cesare.
5: Sei un vulcano semantico di inesauribile prolusione.
4: È un vulcano semantico di esauribile.
5: Sei un dio sceso in terra.
4: Sei un dio sceso in terra.
5: Vabbè, questa la sai fare. Vabbè, Fiorenzo, tutto a posto. Ti mando tutto su WhatsApp. Mi raccomando, se devi pure studiare un po', fallo.
4: Va bene.
5: Ok, vabbè. Ciao Fiorenzo, grazie. Conto su di te.
6: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show. Su Radio Kiss Kiss.
5: Allora.
3: Ma ci hanno creduto?
5: Cioè. Fiorenzo era spaventatissimo. Ovviamente per ragioni di tempo gli scherzi sono stati montati.
3: Ma che sei, lo sai che io non voglio sentirmi dire sono un dio sceso in terra.
5: Tra poco, no per niente, tra poco la seconda parte degli scherzi, ma adesso sono le 7.32, cerchiamo di capire come sarà il tempo. Ci sono i nostri amici del meteo.it.
7: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali in estensione al sud. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppure alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico con massime tra 21 e 25 al nord, tra 25 e 28 al centro, tra 24 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
6: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
8: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
6: Kiss kiss.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Kiss kiss.
11: Yuhu! C'è nessuno!
12: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Kiss kiss.
15: Nuvola e musica nei comuni. perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
18: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
19: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
20: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
22: Kiss Kiss.
23: La musica più bella suona solo

0: che bello questo baby steps.
1: Mamma mia,
0: Adriana.
1: Allora,
0: gli ascoltatori sono molto divertiti finora.
1: Sì, sì.
0: Ricordiamolo, tu hai fatto degli scherzi ai miei amici questa volta. Perché
1: sì,
0: ai miei amici che però tu conosci, e quindi
1: che
0: hai
1: conosco,
0: approfittato del fatto che ti conoscono, e quindi hanno
1: ovviamente
0: risposto gentilmente al telefono.
1: Non hanno sospettato perché era abbastanza credibile. Ad essere permaloso, Pippo Pelo è permaloso. Ad essere uno che pretende dei messaggi belli.
0: Ma io pretendo dei messaggi dagli
1: carini,
0: amici, pretendo delle belle parole.
1: E pretendeva delle belle parole. Quindi tutto filava liscio. E allora sentiamo la seconda parte dello scherzo fatto ad altri due amici. Ovviamente si parla del party che realmente ci sarà.
0: Stasera,
1: e loro sono preoccupatissimi,
0: sì,
1: per questo non ti hanno chiamato per dire Adriana mi ha fatto
0: uno
1: scherzo.
0: Sapessi quanto sono preoccupato io che stanotte non ho dormito per il party.
1: Grande party, grande festa e grandissimi discorsi. Sentiamo.
2: Pronto?
1: Marino, ciao, sono Adriana.
2: Adriana, buongiorno.
1: Ma ti disturbo?
2: No, dimmi.
1: Allora, senti Marino, ti chiamo dalla radio perché sto organizzando una cosa per il party di Pippo.
2: Sì.
1: Abbiamo due cose che stiamo organizzando anche con gli autori. Avevo pensato di coinvolgerti, no? Perché comunque sei amico di Pippo.
2: Piacere.
1: Ok. Allora, però devi fare esattamente quello che ti dico di fare. Ti do due opportunità, puoi scegliere tra, perché a un certo punto faremo fare un piccolo discorso, però non ti preoccupare perché ti diamo noi tutto quello che serve per parlare, cioè ti diamo le parole. Alcune parole studiate. No, però io avevo pensato per te, poi se ti fidi, ok, di invece farti fare una cosa un po' diversa, più facile, che è un balletto. Quindi il discorso lo faccio fare agli amici storici, tu dovresti soltanto fare un balletto, perché...
2: È più facile un discorso, non mi sento.
1: No, allora, non ti preoccupare, ti organizzo tutto io, perché verrà una grande star... Una drag queen famosissima, Ladybug.
2: Sì, ho capito.
1: Ora loro faranno questo balletto e dietro ci saranno tre amici suoi storici. Devi fare giusto due pirouette, come te la cavi?
2: No.
1: Ok?
2: Io come pirouette non me la cavo, però se si deve fare il tipo lo facciamo.
1: Lo fai. Alessandro fa il padre dei, quindi figurati. Fiorenzo fa il padre scià. Tu che fai?
2: Faccio quello che fanno loro. Vabbè.
1: Vabbè. Grazie. Faccio altre chiamate.
2: Va bene.
1: Ciao Marino. Ciao.
2: Pronto?
1: Michele?
3: Qui Adriana.
1: Al volo ti spiego che cosa stiamo organizzando. Infatti io sto in radio, eh. Allora, tu non hai idea, Pippo, che cosa ho organizzato, ok? Ora,
3: no,
1: nell'altra...
3: No.
1: Infatti è tutta una sorpresa. Però in una parte dello show siamo intervenuti noi perché lui mi ha fatto capire, anzi me l'ha detto palesemente, che si aspetta un discorso e un momento molto celebrativo da parte degli amici storici e di quelli a cui lui tiene di più. Una celebrazione della sua persona, del suo personaggio, eccetera, eccetera. Tu ora lo conosci, no? Sai che lui è permaloso, non sa mai si sbagliano le parole, oppure uno si emoziona. Vorrei evitare tutto questo, quindi ho scritto una serie di cose molto belle, importanti per lui. Prima della torta ci sarà questo momento con
3: celebrativo, diciamo. Okay.
1: Sì, serissimo. Prima di Ladybug. Ladybug.
3: Chi è Ladybug?
1: Allora, io non ti ho detto niente.
3: Ma io non so niente di questa.
1: È una drag queen, ci sarà lo spettacolo delle drag queen, poi ci sarà Ladybug.
3: No, riesco a parlare.
1: Ok. Allora a Michele ti dico giusto 3-4 cose, poi ti scrivo tutto, perché almeno queste 4 righe le devi imparare a memoria. Tu dirai, signore e signori, benvenuti, questa è una celebrazione di un grande personaggio e di una persona per noi importantissima. Ti avviso, avrai l'occhio di bue puntato in faccia, quindi non vedrai niente. Perché
3: è l'occhio di bue?
1: È la luce, quella luce abbagliante, tutto buio intorno, fumo, una musica tipo questa. Aspetta, te la faccio sentire perché sto in radio. Tu parlerai su questa base, facciamo una prova un attimo. Una superiore estrinsecazione dell'intelletto radiofonico. Ripeti un attimo.
3: Una superazione delle delle
1: una superiore estrinsecazione. Mica non sbaglia.
3: Ah, una superiore estrinsecazione.
1: No, aspetta. Perciò ti sto chiamando prima, perché non sia mai te lo davo lì il biglietto.
3: Ma tu vai a scrivere.
1: Allora, te lo scrivo, però.
3: Allora, una superiore estrinsecazione.
1: Bravo, estrinsecazione della radiofonia mondiale.
3: No, allora, ho capito, ma non è troppo della radiofonia.
1: No. Ma per Pippo è troppo.
3: Penso di sì.
1: No!
3: Chiusa la palestra.
1: Anzi, è troppo poco. Aspetta un attimo. Allora, questa è una.
3: Vabbè.
1: Una persona, come se non lo conoscessi. Allora, poi ti dico quest'altra cosa e poi facciamo il finale. Il finale te lo faccio provare già sulla base, insomma, perché poi avrai questa musica alta, occhio puntato in faccia, l'occhio di bue. Fumo, eco. Pensa che ogni parola tua è estrinsecazione, one. Ripetuta 10-15 volte. Estrinsecazione, one. Quindi. No.
3: E alla fine sarà.
1: Devi aspettare. Coglione, non siamo. Ma come coglione? Che estrinsecazione! One. 15 volte. Allora, poi. Seguimi bene. Una personalità. Vabbè, questo è facile. Dici?
3: Una personalità.
1: Di rara eteroclita complessità.
3: Una personalità di eroclita. Com'è?
1: Di rara eteroclita. Oita, capito? Così? Eteroclita. Bravo, complessità. Ora, gran finale, mettiamo la base, perché sennò Michele si confonde. Cesare! Sei un essere! Superiore!
3: Ma la drag queen nel frattempo che fa?
1: Ladybug? Non hai idea. Io ti potrei mettere. Allora, se tu vai bene col discorso, io ti inserisco pure a ballare dietro Ladybug.
3: No, o parlo o ballo.
1: Però tu sei forte, Michele, tu sei un personaggio.
3: Va bene.
1: Allora, Michele, okay. Ti mando tutto su WhatsApp, studiatelo, ok? E poi facciamo una prova prima di cominciare, ok?
3: Vabbè,
1: ciao amici, grazie.
3: Ciao.
4: Oh, ma non mi hanno detto niente!
1: Perché sono agitatissimi! Loro sono convinti che tutto questo è vero!
4: Esatto, non mi hanno detto niente!
1: Li salutiamo e li ringraziamo.
5: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: ragazzi, con il maledetto me. Grazie Adriano perché mi hai fatto scoprire una cosa molto bella. Sì? Ho scoperto cosa pensano i miei amici di me.
1: Hai visto?
0: Ecco, Michele visto? Pensa che io non sia internazionale, per
1: che
0: esempio.
1: Che tu non sia mondiale. Se mondiale. Siamo.
2: Da morire gli scherzi, ragazzi. Voglio venire alla festa di Pippo.
3: Sono Pippo, buongiorno.
0: Ma
3: Adriana.
0: Ma all'estero.
3: Fortissima la cosa degli scherzi, ma sai cos'è la cosa bella? Che talmente che ti conoscono, Pippo, e sanno che tutto ciò potrebbe essere possibile.
1: Brava.
3: Che nessuno ha messo in dubbio,
1: esatto,
3: le telefonate di Adriana.
1: Vero.
3: Cioè, quella è la cosa che a me mi ha fatto morire di più. Straordinario. Cioè, sanno che tu una cosa del genere.
0: Ma non è vero!
3: Non l'hai potuta volere per davvero.
1: Ma no, ma la mai? Pretende per davvero.
0: Ma quando mai?
4: Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno, oddio,
1: buongiorno,
4: lo sai
1: Dio.
4: Che ci sono anch'io.
0: Grazie,
1: riferito
4: bellissima.
1: Al Dio sceso in terra, Pippo Pelo.
0: Grazie mille.
2: Cioè, comunque vogliamo Michele al posto di Pippo Pelo.
0: Sì, Michele Show, esatto.
5: Buongiorno, sì. Ragazzi. Stefano da Vagliano Cremasco, vi giuro, io verrei a questa festa. Mi metterei all'ultimo posto solamente per sentire questi amici che fanno questa cosa. Se,
0: ma non
5: perché veramente, cioè, io non ho parole, voi non siete normali comunque,
0: no.
5: Se avevo dei dubbi adesso li ho veramente
1: no. E noi ci fa piacere
5: levati tutti, perché veramente non siete normali,
0: no,
5: comunque non... ancora tanti auguri Pippo.
0: Grazie. No Adriano, non
1: ciao,
0: è normale,
1: ciao.
0: Lo ricordiamo, scema. Andiamo avanti.
6: Buongiorno Pippo, sono
1: buongiorno.
6: Ladybug, a che ora devo venire?
1: Ladybug. Conosci Ladybug? Sì
7: ragazzi,
1: certo.
7: Adriana promossa diplomata in scherzologia,
1: in scherzologia.
7: Risate, strinzecazione, coglione. Non si può capire.
0: Bellissimo.
8: No, vabbè, sto morendo. Una superiore strinzecazione. Siete dei miti. Chissà a tutti, sono Nadia da Napoli.
0: Grazie,
8: Nadia.
7: Ragazzi, basta, voglio bene. Mamma mia, non ce la faccio ad asciugarmi le lacrime dalle risate.
9: Ma vabbè, ragazzi, sto morendo. No, ma poi cose semplici fai dire, Adriano.
1: Semplicissime.
9: Molto già mettere a ricordare.
1: Ma loro erano in panico, eh?
10: Ma troppo forti. Guardate, io sto piangendo, guido e piango. Comunque, grande.
0: Grazie.
10: Quel Michele composto. Ma Pippo, hai degli amici fantastici.
0: Beh, certo,
1: che sono andati in sbattimento per questa cosa, giuro.
11: Cioè, Adriana, sto letteralmente morendo. Siete troppo grandi, troppo
0: grazie,
11: forti.
0: Ragazzi.
11: Divertentissimi questi scherzi agli amici di Pippo.
0: Grazie.
1: Grazie, siamo contenti, grazie a tutti,
0: grazie
1: quelli
0: a
1: che
0: tutti. Allora,
1: hanno
0: causa...
1: scritto, hanno mandato vocali, ma non c'è tempo.
0: Allora,
1: eh?
0: Visto che oggi Adriana è la protagonista assoluta del programma, si è presa già tutto il tempo per gli scherzi,
1: sì.
0: Adesso si prenderà altro tempo per l'oroscopo, tra
1: cioè,
0: poco.
1: Vedi, cioè lui è in sbatti e stasera farò anche il cambio d'abito, se
0: ragazzi,
1: proprio lo vuoi
0: ieri
1: sapere.
0: Mi ha scritto, se per te non è un problema, non voglio rubarti luce. Faccio due cambi d'abito alla festa. Due cambi d'abito alla
1: e lui,
0: festa.
1: Ma che la festa è la tua?
0: Guarda che la festa è la mia. Mettiamo Jean-Paul Young, bellissima. Love is in the air.

0: Che bella questa canzone, Love is in the air, Shampoo Young, dal 1978 su Radio Kiss Kiss.
1: Intanto sono le 7:57, siamo pronti a darvi tutte le ultime news grazie ad Umberto Prea che è in redazione. A tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. L'Italia prepara un intervento nazionale per garantire il passaggio dei mercantili italiani nello stretto di Bab el Mandeb senza attendere i tempi della missione europea Spides. Il ministro della difesa Crosetto ha spiegato di aver chiesto insieme al capo di Stato Maggiore un piano per consentire alle navi italiane di transitare in sicurezza. La fregata Bergamini si trova già a Djibouti sul fronte iraniano. Il presidente americano Trump ha detto di essere davanti a una decisione importante, un momento cruciale. Martedì dovrebbe incontrare a New York i leader dei paesi del Golfo. Intanto i Pasdaran affermano di aver colpito nello stretto di Hormuz una petroliera battente bandiera di Togo, accusata di un passaggio illegale. Netanyahu, aprendo la campagna elettorale nel Likud, ha dichiarato: dobbiamo abbattere il regime iraniano e distruggere completamente Hezbollah e Hamas. E nuova tensione sul fianco orientale della NATO. Due jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania e due Eurofighter italiani sono decollati nell'ambito della missione di difesa aerea dell'Alleanza. Da Oslo, Giorgia Meloni ha accusato Vladimir Putin di cercare un'escalation con l'Europa per spostare l'attenzione dal campo di battaglia e ha detto che l'Europa non deve reagire, proponendo invece un inviato unico sull'Ucraina per parlare con una sola voce. La cronaca: Pietra Catella, in Molise si rafforza la pista del duplice omicidio nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Elsi, avvelenate con la ricina. Gli investigatori avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, ma le conclusioni ufficiali non sono ancora state trasmesse. È stato ascoltato anche un infermiere amico di famiglia che durante i malori aveva praticato una flebo a Sara. La difesa di Gianni Di Vita continua però a chiedere che venga valutata anche l'ipotesi accidentale. Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla per temporali in 12 regioni. Ieri in Toscana, a Firenze, sono caduti oltre 45 mm di pioggia in un'ora e l'acqua si è infiltrata anche agli Uffizi, bagnando la teca del Bacco di Caravaggio. Il museo ha escluso danni alle opere. Siamo allo sport con il calcio. Esordio con goleada per la Juventus in Europa League. I bianconeri hanno battuto 5-0 gli olandesi del NEC con reti di Gonzales, Alej Biegovic, Woltemade, Selic e Kolo Muani. Pallavolo, quinta vittoria in 5 partite per l'Italia agli europei. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno superato 3-2 la Slovenia, chiudendo il girone al primo posto. Agli ottavi affronteranno la Danimarca domenica sera a Torino. E con questo abbiamo concluso. Tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: E in questo turbinio di emozioni che stiamo provando questo venerdì, ci siamo svegliati con allegria, siamo molto contenti.

0: ragazze, Adriana.
1: No, che, Pippo, devo conservarne un po' anche per il tuo party.
0: Certo, conservare un po' anche per il mio party stasera, ma adesso tira fuori tutto il gas.
1: Dai, che
0: vuoi.
1: Si balla!
0: Ma da quella parte, però, vai di là, vai di là.
1: Allora, siamo pronti per il nostro solito momento dance. Lo sapete, da un po' di tempo a questa parte, il venerdì è consuetudine, apriamo le danze del weekend. Anche se il weekend è tranquillo per voi, noi vi facciamo ballare, vi facciamo sognare, anche un po' ricordare attraverso la nostra selezione musicale di pezzi dance.
0: Bene.
1: Sei pronto, Pippo?
0: Alzare, allora, posologia, va bene? Mm-hmm. Alzare il volume della radio, non al massimo, ma quasi al massimo, va bene? Quindi se siete in macchina, sparatevi a 100, diciamo, questo volume fortissimo, tenete i bassi belli pronti e soprattutto se volete alzare le mani fermatevi un attimo, grazie, partiamo.
1: Dai.
2: Momento dance, momento dance,
0: momento dance. Quindi mi raccomando, poi scatenate l'inferno di messaggi al 347 490 0042.
1: Dai che si parte.
0: Vai Adriana, sei la regina del celebrità.
1: Sì.

0: allora, è mica solo la Bush di Adriana,
1: è mica solo la
2: come
1: Bush.
2: Tutte le belle cose, anche il momento dance finisce, ragazzi, è stato bellissimo, bravo Pica,
1: dai, complimenti, oggi bello.
3: Mamma,
1: bello,
3: buongiorno ragazzi, dai, col momento dance,
2: grazie, la
3: siete
2: Bush,
3: grandi.
1: Adriana. Grazie.
4: Il momento denso di Kiss Kiss.
2: Grazie, la
0: è
2: bocca.
0: È mica solo la Bush di Adriana.
4: Che bellezza, ragazzi.
2: Grazie. Grazie.
5: Bravo.
1: Adriana, ciao Pippo.
2: Ciao.
1: Con questa musica si inizia bene la giornata.
2: Beh, certo.
1: Proprio perché oggi è il mio onomastico.
2: Tanti auguri. Che santa
0: è mica solo la Bush di Adriana.
4: Far away. Grandi ragazzi!
2: Sì!
4: Grande Kiss Kiss! Top 10! E vai!
2: Vai!
0: E mica solo la Bush di Adriana!
1: E dai, Pica!
6: Grandi Pippa Adriana! Un Adriana. Saluto da Giusy da Troia!
4: Buongiorno Bush, ragazzi! Madonna, quanto mi sono mancati questi venerdì!
1: Di
4: un bacione a tutti!
2: Grazie!
0: È mica solo la Bush di Adriana,
3: No vabbè, raga, gli anni 90, ma che figata, buon venerdì ragazzi,
2: grazie,
1: buon venerdì,
4: che schifo, mi avete riportato la giornata, vi voglio bene,
2: anche noi,
4: schifo a tutti,
2: ciao,
7: ciao. Auguri Pippo, mi piacerebbe ballarla con te questa canzone.
1: Tanto.
2: Grazie.
1: Io sono inviti come se niente fosse.
2: Grazie.
0: È mica solo la Bush di Adriana.
2: Allora, un attimo solo Pippo, devo dire una cosa.
4: Dai, ancora.
2: Ancora.
1: Vabbè.
2: Ogni venerdì nel Pippo Pelo Show tra le 7 e le 9 su Radio Kiss Kiss c'è il momento dance, c'è sempre, sempre un pezzo degli anni 90. La Bush, la bocca.
1: Avete rimesso
0: mica solo la Bush di Adriana,
2: Esattamente. Andiamo avanti.
1: Allora, vai, sentiamo ancora.
8: Grande Pica, anche noi amiamo la Bush di Adriana.
6: Troppo breve questo momento dance. Dovrebbe durare almeno un paio d'ore.
2: Un paio d'ore, sì.
9: Più
2: sì.
9: Kiss Kiss Dance per tutti.
2: Ma sì,
9: un
2: vai.
9: Bacio, siete numero uno, Adriana e Pippo.
2: Grazie.
1: Pippo. Ciao, grazie.
2: Grazie mille.
4: Grazie tutta.
2: Vai Pippo!
1: Sì, vai!
8: Pippo Pelo Generation!
2: Pippo
8: Kiss Kiss a tutti!
2: Grazie.
8: Super momento dance!
2: Grazie
1: ciao,
2: mille!
0: È mica solo la Bush di Adriana!
1: Ancora!
8: Adriana la Bush!
1: La Bush! Ragazzi, Adriana, non scateniamo, vi prego, Bush, quella categoria lì che dorme.
2: Ma che c'è,
1: beata,
2: ragazzi? Ma quello è un pezzo, la Bush, chi canta.
1: A noi si dice chiama... Pippo a Bush.
2: La, la Bush è la bocca in italiano, in francese la Bush.
1: È la Bush,
2: Adriana,
1: sì,
2: la bocca.
1: Allora, tra un po' arriva lo scopetro. Va bene,
0: è mica solo la Bush di Adriana.
10: Momento dance.
11: Momento dance.
10: Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.
11: Quanto piccola sta cosa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

0: Che bella vita.
1: Che brave, Ariete ed Angelina Mango con Che bella vita.
2: È una
1: sono
2: bella
1: molto
2: coppia
1: brave.
2: Artistica, brave. Devo dire, innovativa, anche improbabile.
1: Diverse. Molto brave.
2: Allora, questa è una notizia che più o meno avevamo già immaginato, avevamo già intuito. Poi, come al solito, gli scienziati si mettono al lavoro e ci danno queste perle. Pippo, lo sai che almeno il 40% degli uomini, quando guarda o quando guarderebbe i piedi, bei piedi di una donna, si rilassa? Passa lo stress?
1: Sì.
2: Riesce
1: sì.
2: a drenare tutta la fatica?
1: Pica è costantemente
2: Pica
1: eccitato
2: è così.
1: Quando
2: cioè,
1: guarda
2: più
1: i tuoi
2: che rilassarsi,
1: piedi.
2: No, devo dire tu ti ecciti, non ti rilassi.
1: Sì.
2: Pensa tu che li guardi i piedi?
1: Luisa ci viene a trovare qui la mattina. No, mi piace un piede di una donna curato.
2: Uh-huh.
1: Luisa la mattina arriva qui, mette i piedi in faccia a Pica come saluto perché sa che lui gradisce.
2: Sì.
1: Esatto, lui lo chiamano Pica Fetish.
2: Pica.
1: Totor Fetish. Lui si chiama Totor perché lui si chiama Salvatore. Totor Fetish. Allora, quindi da oggi in poi, se volete chiamare Pica, potete chiamarlo lui. Il suo nome è Salvatore Totor Fetish.
2: Sì, dai.
1: Non suona bene, Totor.
2: Infatti, lui mi ha
1: scritto. Bello, Totor.
2: Allora, diciamo che
1: a Anna Chiara piace, Totor Fetish.
2: Le persone che. Non è proprio. Posso dire? Estetique.
1: È Totor Fetish.
2: Non è estetico.
1: Ah, le piace. Cioè, è solo divertente. Totor Fetish.
2: Anche solo il nome. Il suono è
1: volgare.
2: Antiestetico.
1: Un po' volgare, sì.
2: Allora, quindi diciamo noi vogliamo capire se è vera questa cosa qua. Vi piacciono i piedi?
1: Donne che guardano quelli degli uomini, uomini che guardano quelli delle donne.
2: Cioè, ovviamente. Vi catturano solo i piedi brutti e non curati? O viceversa, siete proprio amanti dei bei piedi, di quelli curati?
1: Oppure guardate sia i piedi degli uomini che quelli delle donne.
2: Io per esempio,
1: io le mani, sul serio, le mani, piedi non tanto, non è
2: non
1: una cosa.
2: Tanto.
1: Però le mani le guardo di tutti. Dalla mano, la mano mi racconta sempre un po' della persona, non so perché, in genere così. È la verità.
2: Sì, no, io questa è un'altra cosa.
1: Se tu metti tutte le mani vostre, no?
2: Sì.
1: Una foto, metti solo le mani, io ti riconosco tutti quelli della radio di chi sono le mani.
2: Perché sei molto attento a questo aspetto del corpo.
1: Magari più di un occhio riconosco la mano.
2: Vabbè.
1: Sul serio.
3: Non è una scimità.
1: Facciamo il gioco, vedi se sbaglio una.
2: Però noi vogliamo parlare dei piedi. E vabbè, cioè, ci sono persone, donne che ci hanno fatto una carriera e anche un bel conto in banca, lo sai, vendendo, mostrando
1: su
2: foto di piedi.
1: Su quel sito famoso, si mettono
2: ma
1: le
2: anche,
1: foto di piedi.
2: Ma anche altrove.
1: Adriana, o più volte, dice, ma no, la mattina viene qua, ma no... E si mettesse due fotografie di piedi.
2: Non vengo più a fatica.
1: Su quel sito là non c'è manca bisogno di mesce da mattina.
2: Esatto.
1: Sì,
2: no,
1: sì.
2: Quando
1: e
2: vengo la mattina faccio. E anche oggi non ho messo le foto dei piedi.
1: È vero, grazie Peppino per l'idea. Totore Fetish, il nostro Salvatore Pica, potrebbe fare da amministratore del tuo, diciamo, profilo.
2: Del mio profilo.
4: Gestore dell'account.
1: Il gestore dell'account. Allora, devo fare una call to action.
2: Vai.
1: Tra poco, nel prossimo intervento, in televisione, sul canale 158, vi sono già arrivati i piedi di Adriana? Peppino e Arduino?
2: No, ancora no.
1: No, gli dobbiamo dare.
2: Adesso li mandiamo.
1: Allora, faremo vedere i piedi di Adriana in TV, sul canale 158. Quindi io dal numero di persone che andrà a vedere ad accendere la TV...
2: E che ce lo dirà?
1: Sì, quindi voglio subito dei messaggi con dei commenti sui piedi di Adriana. Capirò se è vero o meno sta storia che i piedi funzionano. Perché me lo dicono, ma io non ci credo, che non sono interessato. Non pagherei mai un centesimo per andare a vedere i piedi di una, ma non è una cosa che mi interessa. Quindi.
2: No, tu no, però altri sì.
1: Ma Pica è malato,
2: vedi?
1: Per esempio. Allora, quindi 3, 4.
2: Ma qui non si paga, è gratis.
1: No,
2: cioè, nel senso, mostriamo
1: paga.
2: I piedi così.
1: Mostreremo
2: per
1: i piedi di Adriana. È da ieri che le sto chiedendo una foto. Adriana, per favore, una foto. E siamo arrivati alle 8:20 e la foto non ce l'abbiamo ancora.
2: Mamma mia, ma questi sono dettagli nostri, non è che si dicono in radio.
1: Allora. Quindi tra poco vedremo la foto dei piedi di Adriana.
2: Perle ai porci proprio.
1: E voi dovete mandare un commento, mi raccomando.
5: Vabbè, mica sulle piedi di Adriana.
1: Eppure...
6: Ti schissa a te che non vedi l'ora di vedere la tua amica per farle vedere cosa ha postato il tipo che ti piace. Ti schissa a te che ogni volta che sei in sella al tuo cavallo ti senti totalmente serena e libera. Libera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss. Con te. Kiss Kiss a tutti.
0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Kiss Kiss. 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122€.
9: Kiss Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
10: Kiss Kiss.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
11: Kiss Kiss.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tane tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio.

0: Allora, 44% degli italiani?
1: Sì.
0: Si sentirebbe meglio alla vista di piedi,
1: sì,
0: di uomini o di donne.
1: Specialmente gli uomini
0: casi,
1: hanno questa fissazione, però abbiamo scoperto attraverso i messaggi che ci avete mandato che anche le donne guardano tantissimo i piedi, sia di altre donne, vero, confermo, sia degli altri uomini. Anch'io tendenzialmente guardo sempre i piedi.
0: Cioè, tu hai un uomo e mi hai chiesto, mi mandi una foto dei tuoi piedi?
1: No, zero.
0: Un uomo ti ha mai chiesto, Adriana, mi mandi una foto dei tuoi piedi?
1: Su Instagram quasi tutti i giorni.
0: Quasi tutti i giorni.
1: Mi succede.
0: A me hanno chiesto,
1: ovviamente,
0: sia uomini che donne, di vedere i miei piedi. Mai mandata.
1: I piedi?
0: No, sì, giuro, non sto scherzando.
1: Sui social?
0: Sì, sì, mai mandata una foto. Non mi vergognerei come un ladro. A me, se mi vuoi mandare in tilt quando ho tipo l'infradito.
1: Aspetta, mi sembra che tu non abbia particolari criticità.
0: No, non ho criticità, ma mi dà fastidio se uno mi guarda i piedi. Uno, una, mi guarda i piedi, mi mandi in crisi totale.
1: Veramente?
0: Se ti metti a guardare così, sì, mi mandi proprio in crisi.
1: Ma guardalo, guardalo il disadattato pelò che quando gli guardi i piedi va in tilt. Allora, cerchiamo di capire cosa ci hanno risposto
0: gli italiani.
1: Abbiamo capito che mediamente tutti hanno attenzione ai piedi, però si dividono in due categorie. Chi ha attenzione ai piedi, perché dice il piede curato è fondamentale, chi invece ha una passione proprio per i piedi.
0: Sì, sentiamo i messaggi dei nostri ascoltatori.
2: Adriana, a me i piedi non è che piacciono molto, però le mani le adoro e le osservo molto, perché parlano le mani.
0: Le mani parlano.
2: Specialmente quelle degli uomini li guardo molto e le apprezzo.
1: Anch'io. Quelle degli uomini sì, mi capita di guardarle, sì, vero.
3: Io non guardo proprio niente perché i piedi mi fanno tutti schifo. Madonna, sono pedofobica.
1: Brava!
3: Non vi dovete avvicinare a me con i piedi. Non li posso vedere, non li posso toccare.
1: Capisco la fobia.
3: Che brutto argomento stamattina, kiss.
0: No, ciao. Non è un brutto argomento.
1: No,
0: abbiamo fatto
1: una
0: domanda, una notizia, che brutto argomento.
1: Perché
0: rilassati.
1: Sì, dobbiamo dirlo a onor del vero che c'è tanta gente che ha una fobia, che è quella dei piedi.
0: Sì.
1: Non riescono nemmeno a guardare i loro piedi e mettono i calzini
0: sempre
1: per dormire.
0: Se una donna o un uomo osa toccarlo con un piede, va in tilt.
1: Vedi, quelle sono fobie che non hanno, diciamo, una spiegazione. Ecco,
0: esattamente.
1: Mettiamola così per semplificare il tutto. Sentiamo.
4: La cosa peggiore, donne truccatissime, capello.
1: Lo so.
4: Ordinatissimo. Bellissime. E il tallone screpolato.
0: No,
4: Mio Dio.
1: Però posso dire, a me è capitato di recente di vedere delle signore molto molto curate con i talloni screpolati, perché l'estate fa questo brutto scherzo.
0: Screpola
1: l'estate. Se non corri subito ai rimedi.
0: La sabbia, le cose.
1: Stanotte ho dormito con
5: i
1: calzini.
0: Perché sono i piedi.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
6: No, i piedi dei uomini non li guardo assolutamente, anche se sono etero. Quelle delle donne curati sono sempre molto belli.
1: Vero,
0: allora,
1: vero.
0: Allora, c'è un hype molto alto, molti ascoltatori che guardano in TV e che hanno acceso la TV appositamente stanno per guardare i piedi di Adriana. Adesso voi in tempo reale vi prego di commentare i piedi di Adriana, così capiamo se è vero che guardare i piedi di una donna,
1: avete
0: in questo caso
1: la
0: di un
1: foto,
0: uomo,
1: no,
0: vi fa stare bene. No.
1: Ora vediamo.
0: Guardiamo i piedi
1: ieri,
0: di Adriana.
1: Appena fatti.
0: Ecco, prego, grazie.
1: Eccoli qua. Ho fatto il pedicure, sono stata un sacco di tempo al centro estetico e mi sono scattata la foto.
0: Ecco, lasciamo per favore questa foto dei piedi in tempo reale al 347 490 0042. Sentiamo i commenti. 347 490 0042. Ma siamo sicuri che non hai ritoccato, Adriana?
1: Li vuoi vedere? Aspetta,
0: no, dopo.
1: Aspetta, no, se vuoi li faccio vedere in tempo reale.
7: Bellissimi questi piedi di Adriana, anche se a rovinare un po' il tutto sono quei geloni sul piede destro.
0: Sì, c'è qualche gelone,
7: va bene così.
0: C'è qualche gelone, sì.
8: Pippo, dalla foto riconosco un occhio di pernice.
0: Si
8: sul
0: vede?
8: Dito medio.
0: Sul dito medio c'è un occhio di pernice, però per il resto a posto.
1: Tra poco
0: andiamo
1: uno
0: avanti.
1: Ci avrà il gelone da una parte, l'altro.
9: Adriana, dei piedi fantastici.
0: Ecco.
1: Grazie.
0: Complimenti.
1: Se volete potete mandare i bonifici alla radio.
9: Ma vuoi mettere la Bush?
0: La Bush, sì, che aspetta i piedi.
1: Però non è che stiamo facendo, diciamo, il mercatino.
0: Aspetta un attimo, senti, guarda quanti sono andati ad accendere il canale 158 della TV per guardare i tuoi piedi.
1: Ci sono i piedi in sovraimpressione.
0: Che sono lì esposti in sovraimpressione come se fosse...
10: Al momento i piedi non si vedono, solo la Bush.
0: No, al momento vede solo la Bush lui, non li vede. Non riesce a
1: a sto
0: togliere...
1: giro resto in silenzio perché
0: esattamente.
1: Non posso parlare.
11: Belli e super curati. Brava Adriana.
1: Le ho fatti ieri, ragazze.
11: Rosita da Messina.
0: Ciao, grazie Rosita da Messina. Abbiamo anche Nicola Lomuscio che ha commentato il po'. Non so.
1: E che c'è da commentare, Nicola Lomuscio? Scusate.
12: Ha dei piedi da bambina, belli.
5: Beh, ciao Pippo, ma non è che quei piedi sono i tuoi anziché quelli di Adriana?
0: No, no.
5: Ciao ragazzi.
0: Sì, sembrano un po' dei piedi da uomo, è vero.
1: Ma come ti permetti?
0: Ha ragione, sembrano dei piedi maschili.
1: Non metto gel o unghie. Non
0: sembrano
1: ho
0: i piedi
1: unghie
0: di un meccanico.
2: Da donna dico un bel piede, niente di che.
0: Niente di che.
1: Niente di che.
0: Un bel piede, niente di che.
1: Niente da dire, no? Niente di che. Ragazzi, ma l'italiano. Oh.
0: Allora, ragazzi, abbiamo ricevuto 10.000 messaggi di italiani che sono andati a accendere la TV per vedere i piedi di Adriana. Quindi è vero, i piedi portano felicità.
1: Ah, che strategia, eh? Che strategia. Arriva Nio con Closer, buongiorno.

0: storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Kiss, kiss.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Kiss, kiss.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Kiss, kiss.
13: Renault.
14: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Kiss, kiss.
15: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
16: Vende si ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Eccoci.
1: Allora,
0: attenzione, se hai interagito da poco con noi, stai attento, perché per celebrare i 50 anni di Radio Kiss Kiss, auguri! Auguri a Radio Kiss Kiss, 50 anni che ricorrono proprio in questi giorni. Mm-hmm. 50 anni fa nacque questa radio, che è la radio del vostro cuore, la radio che amate, che ascoltate ogni giorno. È stata creata una t-shirt celebrativa, che è quella che
1: stamattina
0: indossiamo.
1: Stamattina la indossiamo.
0: In
1: quindi...
0: due colori diversi, io e Adriana, ma esiste anche in altri colori.
1: In altri colori, quindi se accendete la TV velocemente al canale 158 vedrete la maglietta in questione.
0: La maglietta in questione da, che potete vincere adesso in modo facile. La regaliamo, la t-shirt.
1: La regaliamo. Da un po' di giorni la regaliamo semplicemente a chi ascolta, a chi è fedele, a chi c'è sempre e a chi interagisce con noi, altrimenti i numeri di telefono non possiamo inventarci.
0: E a tal proposito, Adriana, abbiamo preso dei numeri di persone che hanno interagito con noi poco fa,
1: esatto,
0: con il Pippo Pelo Show, e adesso vi telefoniamo. Se rispondete come dovete rispondere, mm-hmm, non ve lo diciamo più
1: oggi,
0: qual è la risposta,
1: esatto,
0: che dovete dare.
1: Noi vincete, vi faremo una domanda e voi dovete rispondere in un modo preciso,
0: preciso.
1: Okay?
0: Se non rispondete

0: modo preciso la t-shirt non la vincerete.
1: Ce la teniamo
0: non
1: noi.
0: Non ve la regaliamo, va bene?
1: Allora, siamo pronti, facciamo tutto in diretta, quindi sentiremo squillare tra pochissimo il telefono di qualcuno.
0: Attenzione.
1: Ci dite anche il nome se volete, così.
0: Attenzione. Bisogna interagire con noi per altre cose e poi rischiare di vincere la t-shirt. Come si chiama? Abbiamo il nome? No, non abbiamo il nome.
1: Oh.
0: Attenzione. Terzo squillo. Tutto reale. Quarto squillo.
1: Hai rispondi.
0: Ne facciamo 5, 6.
1: Rispondi e vinci.
0: Quinto squillo non risponde, quindi non vince questo ascoltatore,
1: no.
0: Ma facciamo anche la seconda telefonata.
1: Dai, riproviamoci. No, ovviamente stiamo chiamando
0: un'altra
1: qualcun
0: persona.
1: Altro.
0: Sì, sì, sì. Se risponde, porterà a casa la t-shirt celebrativa dei 50 anni. Per giocare con noi bisogna interagire.
1: Dai, dai,
0: con
1: dai.
0: Il Pippo Pelo Show. L'hanno fatto in tanti, anche col momento dance. Quindi vediamo se rispondono.
2: Stiamo trasferendo la
1: conta. Niente da fare a sto
0: oggi
1: giro.
0: La t-shirt resta a noi.
1: Ce le teniamo noi anche perché le abbiamo indossate stamattina. E quindi grazie mille. Ovviamente il gioco tornerà ancora per quanto ci riguarda lunedì, ma ci sarà nel corso di tutto il palinsesto di Radio
0: Kiss. Quindi ricordate, quando interagite con un programma, in questo caso avete interagito con il Pippo Pelo Show, ricordatevi che poi potreste ricevere la telefonata all'improvviso e noi vi chiediamo che radio ascolti e tu devi dire Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Mm-hmm.
0: Se rispondi esattamente Radio Kiss Kiss da 50 anni, porti a casa la nostra t-shirt. In questo caso ne abbiamo chiamati due di ascoltatori e non uno, non hanno risposto perché evidentemente non si aspettavano questa chiamata e hanno perso la t-shirt.
3: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: Poverini, però mi dispiace, sai quanto sarebbero stati contenti.
1: Vabbè, ci riproviamo, massima attenzione.

0: Allora Adriana, abbiamo ascoltato Alex Warren
1: con Fever Dream, bellissimo. Allora Pippo, dobbiamo salutare delle persone che vanno a lavoro la mattina in un atelier, sono stiliste, sono sarte e ci ascoltano tutti i giorni, ci ascoltano e ci guardano.
0: Che belle.
1: In primis c'è Pina, che è proprio una nostra fan, sa tutto praticamente.
0: Grande
1: di Radio
0: Kiss
1: Kiss, di noi è una fan sfegatata.
0: E poi ci sono Rossella, Mena, Rachele, Nunzia, Ivana, Eliana
1: e Diana.
0: Grazie.
1: E poi Vittorio.
0: Grazie.

0: Ilaria, ciao Pino, ciao a tutti quanti. Allora, siamo pronti. Oroscopo Petro, le previsioni per questo weekend. Velocemente, tutti i segni zodiacali.
1: Grazie.
2: Oroscopo Petro.
3: Oroscopo Petro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Va bene, il ditale. Sì.
1: Quello più piccolo si chiama. Io sono sempre. A me, mia nonna lo. Allora, giuro, mia nonna lo chiamava così.
0: Va bene, sì, sì.
1: Io, la li vedevo ridere, ma non capivo.
0: Va bene, sì.
1: Mia nonna si chiamava.
0: Allora. Soffermiamoci su altro, lasciamo cadere l'attenzione da un punto e la spostiamo sull'altro.
1: Anzi, se ho sbagliato, chiedo scusa, ma giuro, mia nonna l'ha sempre chiamata.
0: Non la chiamava. Allora, Ariete, spegnete il cervello e buttate il telefono. Questo weekend avete solo bisogno di scaricare l'adrenalina accumulata, ok? Parliamo di questo weekend. Toro, pranzo lungo, divano comodo e zero rotture di scatole. Il vostro fine settimana perfetto è servito. Eccomi qua. Gemelli, sabato sera da leoni e domenica a recuperare le ore di sonno perse. Weekend pieno di notifiche, Anna Chiara, capito? Poi cancro, yeah yeah yeah. Cancro, copertina, coccole e persone fidate. Staccate la spina dal mondo e ricaricate il cuore. Ci
1: fai,
0: sta.
1: Ma tutti li fai.
0: Leone, preparate l'outfit migliore perché questo weekend la scena è tutta vostra e dovete brillare. Sicuramente ci saranno dei leoncini invitati al tuo party.
1: Eh beh, certo, se devono brillare, sì.
0: Allora, Vergine, mettete in pausa le liste delle cose da fare, va bene?
1: Vai, sì.
0: Per due giorni l'unica regola è non pianificare più nulla, però.
1: Bravo,
0: è proprio
1: basta
0: per
1: pianificare,
0: te.
1: Vedi?
0: Bilancia, aperitivo con gli amici e chiacchiere fino a tardi. La vostra cura per il fine settimana è la compagnia, mi raccomando. Scorpione, modalità non disturbare attivata. Dedicate il weekend solo a chi merita davvero il vostro tempo. Sagittario, valigia pronta all'ultimo secondo e gita fuori porta. Rimanere a casa questo weekend è un reato. Andiamo al Capricorno.
1: Andiamo.
0: Staccate le mail di lavoro, anche se è difficile. La vera impresa del vostro weekend è il riposo. Acquario, idee bizzarre e uscite improvvisate. Farete esattamente il contrario di quello che gli altri si aspettano. Pesci, testa tra le nuvole, come sempre, e musica nelle orecchie. Regalatevi due giorni di totale evasione dalla realtà. Grazie, datemi i vostri feedback.
4: Bello l'oroscopo di Adriana, ma vuoi mettere i piedi?
2: Oroscopo Petro.
3: Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: Stamattina ci siamo divertiti.
1: Ci siamo molto divertiti. Quindi appuntamento a lunedì. Io volevo dare anche una notizia, cioè che torna la Kiss Kiss Play Chart.
0: Ah, questo weekend.
1: Quindi questo weekend sia in TV che in radio, al canale 158 in radio, dalle 18 alle 20 alla stessa ora torna la classifica ufficiale di Radio Kiss
0: Kiss. Sia sabato che domenica?
1: Sabato dalle 18 alle 20.
0: Va bene.
1: Allora, perfetto. Vi lasciamo
0: con Whitney Houston e Wanna Dance with Somebody Who Loves Me.
1: E Kiss Kiss a tutti. Ciao da Adriano Pippo.
0: Ciao.

0: Simpson e non soltanto anche i nostri, era il 1987, ragazzi.
1: L'87 funzionava tutto ancora, Giannini. Chi è?
0: No, è la felicità del 1987 che ogni tanto ritorna.
1: Salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi. Sta per cominciare Good Morning Kiss Kiss, eh?

0: buongiorno a tutti. Innanzitutto come stai?
1: Io sto bene.
0: Bene, perché ricordiamoci sei post festa compleanno. E papà e mamma sono distrutti.
1: Mamma mia.
0: Ti vedevo fare un gesto, cosa è successo?
1: No, ti... no, cinque.
0: Lascia stare.
1: Io ho sempre detto, voi sbagliavate coppa. Sbagliavate coppa. Eravate nell'ambito sbagliato.
0: Infatti, perché andare nella Champions che è impegnativa, fastidiosa? Nell'Europa lì, tra l'altro, 5-0 col NEC va bene, ma la prossima è dura perché giochiamo contro Ligabue. Perché col NEC, con Ligabue sarà più tosta.
1: Se siete giù di corda, c'è un solo modo: il funky.

0: My Body.
1: Isn't ready.
0: Ma non solo il corpo, anche il resto non è pronto.
1: Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, provatevi a interagire con noi perché vi conviene anche stamattina. Oh.

0: Jason Brady, Sombra Play. Coldplay, perché Sombra ha incontrato i Coldplay e ha deciso di fare questa canzone per omaggiarli, anche perché lui è cresciuto a pane e Coldplay, capito?
1: Un punto di riferimento, cerchi di imitarlo, no?
0: Buongiorno a tutti coloro che ci stanno mandando già messaggi. Grazie a Vale, Raffi, Teresa, Marco,
1: Vadim,
0: Marica. Guarda quanti ce ne sono.
1: Sì, poi, quando siete nuovi recentemente, diciamo, siete stati collegati con noi, fatecelo sapere, perché è aumentata la famiglia, è incredibile.
0: Certo.
1: Ma stranamente ci seguono, Max.
0: Max e Max fino a mezzogiorno. Adesso, visto che ho appena scoperto che il nostro collega Max Poli è diventato scrittore, ha scritto un libro, si intitola Dai forza alle tue parole, sono ben lieto. E a proposito di libri, signori e signori,
1: salutiamo anche Piccirillo, che ne ha scritti svariati.
0: Piccirillo
1: proprio è scrittore. Bravo. Poi a tempo perso fa anche musica da DJ da 50 anni, però è scrittore. Altro a proposito,
0: Piccirillo tra un libro e un altro fa anche qualche trasmissione la sera, pensa un po'.
1: Infatti.
0: Allora vi chiediamo, però rispondete onestamente come ve lo chiediamo ogni mattina, e poi vi conviene anche interagire: siete team assidui lettori o team non leggo un libro dalle scuole superiori?
1: Come siete messi?
0: 347 490 0042. Tu per esempio, lo so, tu sei lì.
1: Sì, no, fra l'altro ultimamente devo dire la verità, ho cominciato a rileggere un po' perché mi mancavano dei libri.
0: Pensa un po'.
1: Sì, ho capito, sto rileggendo L'idiota
0: di Dostoevskij. Bravo, tu invece.
1: Autobiografia.
0: Ignorantissimo, Ania. Qualche mese fa, dai.

0: Non ti spaventare adesso, parlo un po' francese.
1: Attention.
0: Kelly Joyce con Avec Vivre la Vie. Ho rispolverato un po' di francese perché mio figlio alle medie ha scelto inglese François. Inglese e francese.
1: E François un amico, probabilmente. Ma per la Madonna de l'Arc, parliamo di libri, anche di francese.
0: Anche
1: l'importante è leggere.
0: Certo.
1: Va bene anche quando siete in bagno, sai, le confezioni che leggi dietro gli ingredienti perché non è nulla da leggere.
0: Sentiamo i vostri messaggi, dai.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Allora, io li compro, provo a leggerli, ma non li finisco mai.
0: Ma già hai fatto di comprarvi tanta roba.
1: Povera economia.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Io sono team media lettore, medio lettore, scusate. E nel senso che vorrei leggere, ma ancora il
1: tempo sì.
3: Non ce l'ho.
1: Non è vero.
3: Però quando posso sì, lo faccio.
0: Bravo.
3: L'ultimo è Io e te di Ammaniti, un libretto piccolo, però carino.
1: Ma non va a chili, che è il libro piccolo, grande, leggiamo.
4: Ciao Max e Max, ciao, sono Sveva. Io sono una mangiatrice di libri. È una cosa che da poco ho iniziato, perché saranno una ventina d'anni, ma è una cosa che non toglierei per nulla al mondo.
0: Brava,
4: come
0: brava,
4: lo finisco il libro,
0: brava.
4: Così come ne prendo in mano un altro.
1: Brava, così
0: quanti radioascoltatori che leggono, però ci sono anche quelli che non hanno il tempo di farlo. Non vi sentite in colpa se non riuscite a farlo, però il tempo bisogna trovarlo per leggere.

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: preferite se vedi. Siena sbaglia.
1: Il trucchetto è quello. Tu non devi, come si dice a Milano, non devi incasare quando.
0: No. Devi.
2: È come quando canti le canzoni inglesi che non lo sai, no? Che tu che fai finta di avere lo stuzzicadente in bocca.
1: Se no, tu fai. A forza di leggere si imparano tante cose. Bravo. Sentiamo un po', sentiamo.
3: Ciao Max, e Max. Ciao. Sono Mauro da Voghera ancora. Ascolta, è il libro. Ma io sinceramente l'ultimo libro che ho letto sarà stato forse alla prima media,
2: poi letto.
3: Alla seconda mi hanno bocciato, alla terza sono stato promosso
1: che carriera,
3: dormivo sul mio banco tranquillo, quindi di libri proprio. Pensa che mio papà mi comprava i libri e quando li ho rivenduti profumavano ancora di nuovo.
2: È cominciata così l'avventura, adesso faccio un imprenditore.
1: Orgoglio di papà. Orgoglio
4: ragazzi,
1: di papà.
4: Buongiorno. Io con somma vergogna sono del team non leggo un libro da... Perché dal liceo? Siete troppo ottimisti.
1: Sussidiati.
4: Purtroppo, lo so, mi vergogno come una ladra. No, mio figlio legge più di me, figuratevi.
1: Bravo.
2: Vabbè, già buono.
4: Voglio bene.
1: Vabbè. Continuiamo, sentiamo.
5: Ciao ragazzi, ciao. Io sono Tim che non ho mai letto un libro.
2: Mai.
5: Ho molto da fare, chi a tutti.
2: Immagino, sì. Però sei impegnato.
6: Buongiorno Max e Max, io sono una ahimè assidua lettrice e compratrice di libri compulsiva che purtroppo è un hobby che costa molto.
1: Brava.
2: Sì, ce ne sono di più costosi.
1: Si chiamano super lettori, quelli che superano i 30 libri l'anno e partecipano anche a molti premi letterari.
2: Io ai premi no, però partecipo.

0: più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Kiss Kiss.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Oh, finalmente un po' di relax.
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Kiss, kiss.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Kiss, kiss.
5: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
1: Kiss, kiss.
7: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmo Iraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Kiss, kiss.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Kiss, kiss.
9: Vendesi, ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Anche Gaia legge tantissimo, legge sia in portoghese sì, oh. che in italiano.
1: Perché lei ha la fortuna, no? Sì, sì, la doppia sì. lingua. La doppia lingua.
0: A proposito di libri, eccoli gli ultimi dati Istat pubblicati a fine luglio, che confermano che circa 32 milioni di italiani, pari al 57% della popolazione, dai 6 anni in su, hanno letto almeno un libro nell'arco di un anno. Considerando anche le letture per studi e lavoro, però.
1: Lettura è lettura.
0: Vabbè, però c'è anche questo. A tenere alta la media, e questa è una sorpresa, sono i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, con il 79%.
1: Bella sorpresa questa, bella non lo aspettavo.
0: Bella sorpresa. 79%, che non è poco. E poi le donne battono nettamente gli uomini, 62% contro il 51%. Ma quanti libri leggiamo davvero? E qui arriva la nota dolente.
1: Ah.
0: Il 43% dei lettori ne legge appena uno, da uno a tre all'anno. Ma esiste una piccola nicchia del 3%, solo il 3%, lo dicevamo prima, di super lettori, cioè quelli che ne leggono oltre 30 l'anno. 30 libri l'anno sono veramente tanti, tanti, tanti.
1: Sono tanti. Però c'è anche una piccolissima percentuale, tipo il 17%, che legge tutti i giorni.
0: È vero.
1: Tutti i giorni. Sono uno dei 17.
0: Bravo, bravo.
1: Non capisco cosa
0: lui
1: leggo,
0: legge
1: però...
0: tanto, lui legge tanto e io confermo tutto. A volte strappa un po' le copertine, non so perché, c'ha tutte le copertine.
1: Le arrotola.

0: Sebaieier, The Bowser Magnetic.
1: Sebaieier, l'ho letto, mi è piaciuto di più il film.
0: Vanno bene anche i libri per bambini.
1: Soprattutto i libri per bambini.
0: Che leggo ogni sera, ne leggo mezzo ogni sera per far addormentare mia figlia, Anita da Reggio Emilia.
1: E chi si addormenta alla fine delle due? Di la verità. Dai.
0: Ma certo che vanno bene, perché no? I libri per bambini, anzi, sono tra i più letti. A proposito, quali sono i generi preferiti dagli italiani? A leggere i messaggi che stanno arrivando qui al 347 490 0042, mandatene perché vi conviene interagire con noi.
1: E?
0: Al primo posto, confermate tutto quello che ha visto l'Istat praticamente. Al primo posto, romanzi, racconti e narrativa italiana, seguiti da libri di narrativa straniera. Poi ci sono i gialli e i noir. E infine i libri fantasy e fantascienza. Fanalino di coda, fra virgolette, i libri per bambini. Che comunque. Allora, attenzione, i libri per bambini, uno dice, vabbè, Biancaneve, Cenerentola, Il Mago di Oz.
1: È difficile decidere quali sono, perché cos'è? Geronimo Stilton, allora è per bambini, no? Ma Biancaneve è una fiaba, i Grimm, però quando l'hanno scritto queste cose, sai, i fratelli Grimm hanno scritto per i grandi, guardando i bimbi.
0: Bravo, caro mio. Intanto c'è la versione in italiano, sì. Cesare Cremonini, colpito da quella di Lady Gaga.
1: Sì, ha detto, ma la traduco io.
0: Si intitola?
1: Il titolo è quello, è Paparazzi.
0: Sì,
1: è The New Kiss.

0: Papa Rossi, Cesare Cremonini, New Kiss. Ecco.
1: Ottimo, adesso vediamo un po' com'è la situazione dal punto di vista del meteo.
0: È dinamica. Quando non ci prendono è dinamica.
1: È dinamica, allora sentiamo loro, gli amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Una bassa pressione si è spostata verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto il paese, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico con massime comprese tra 21 e 25 al nord, tra 25 e 28 al centro, tra 24 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Animo, animo! Su Radio Kiss Kiss ci sono i mattinieri! Con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori. Per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SEC, nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
11: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
10: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
13: Kiss, kiss.
14: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
15: Kiss Kiss.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Kiss, kiss.
18: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Yes, yes.
20: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
21: Expert, gli esperti sempre con voi.
20: Offerte valide fino al 23 settembre.
19: Yes, yes.
22: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
15: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
17: Kiss Kiss.

0: Sì. Grande omaggio nel video insieme a Hugel, il compagno di avventure, Bob Sinclair.
1: Infatti era lì, ma un po' nascosto. Ci avrà interessi.
0: Ma Hugel è the new generation.
1: Ma era lì a leggere Bob Sinclair, che lui legge in discoteca, senza musica non legge.
0: A proposito di lettura, c'è un'iniziativa adottata a Singapore, che speriamo possa arrivare anche in Italia e anche in altre zone del mondo, per combattere la dipendenza dai social, il doom scrolling, quello che fai anche con un po' di queste sempre a scrollare brutte notizie, cose social,
1: scrolli, ma sono solo brutte alla fine le notizie.
0: Allora, che hanno fatto? Pagano le persone per leggere.
1: No, fermo lì, ripeti bene, non dire cazzate.
0: Sì, allora,
1: sentiamo.
0: Il programma si chiama Read SG, è stato lanciato proprio in questi giorni dal governo di Singapore e il meccanismo ricorda quello delle app per contare i passi. No? Basta leggere almeno 15 minuti al giorno, registrare la sessione sulla piattaforma governativa che ti fa delle domande per capire se hai letto veramente.
1: Sì, prof, hai letto? È fuori alla lavagna.
0: Bravissimo. Ogni sessione vale 20 monete virtuali, ogni 1000 monete virtuali si ottiene $1 di Singapore, che più o meno equivale a €1.
1: Ok,
0: più o meno. Ecco.
1: Va benissimo.
0: Non si diventa ricchi, però è uno sprone per leggere, un incentivo per costruire questa routine. Invece di stare lì al telefonino, ti leggi qualche libro.
1: Spendi tu. E poi pochi o tanti, visto che qua leggiamo gratis, lì ci pagano. Com'è il numero del consolato di Singapore?
0: Il progetto durerà 5 anni e già ci sono tante altre nazioni che si stanno interessando all'iniziativa, vedi?
1: Però stimolare coi soldi per leggere. Va bene tutto.
0: Va bene tutto.

0: cosmonauti borghesi. Gomma americana, quella che già mio figlio avrà trovato sotto i banchi di scuola.
1: Ma tranquillo, metterà le sue adesso, perché quella è una consegna, una staffetta. Guarda
0: signore
1: qua.
0: Signori, non so se dire una canzone o un film.
1: Tutte e due, secondo me, perché viene abbinata. Comunque è una ballad, ma la cosa bella, lo sai che in quanto tempo l'ha scritta questa canzone?
0: In quanto tempo l'ha scritta?
1: In un'ora. Ha dichiarato lui, ha detto, ho avuto l'istinto, l'ho messa giù. Ma guarda cosa fai in un'ora, dai, vengono queste cosacce.
0: Sentendo questa canzone di Bryan Adams sicuramente vi tornerà alla mente un film, Il principe dei ladri, Robin Hood con Kevin Costner, che all'epoca era una scuba femmine.

0: Did it my way.
1: Did it.
2: Impossible. Dai.
0: Brian Adams, Everything I do it for you, era il 1991. Tra poco le news con Cecilia Coscioni.
3: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti
4: non ci pensa,
3: ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Domani in Gazzetta Ufficiale il provvedimento del governo che esenta dal pagamento del bollo le auto di cilindrata piccola e media con motore fino a 80 kW di potenza. La copertura arriva soprattutto da economie sul PNRR, circa 1,7 miliardi dei quasi 2,3 sul totale complessivo. Ieri sera il presidente Mattarella ha firmato il decreto e Giorgia Meloni ha ribadito che lo stop al bollo è pensato come misura strutturale, quindi definitiva. Nuove tensioni tra Russia ed Europa, caccia italiani della NATO si sono alzati in volo per intercettare e poi scortare due jet di Mosca fuori dallo spazio aereo lituano dopo uno sconfinamento. La provocazione a poche ore dal via libera del Congresso americano a un pacchetto di sanzioni alla Russia, considerato dal Cremlino un atto ostile e un ostacolo alla pace. Tensione anche in Polonia, chiusi temporaneamente due aeroporti. Ieri sirene d'allarme sono risuonate in diverse città a causa dei raid russi al confine con l'Ucraina. Se qualcuno ci attaccasse avrà una risposta ferma da parte nostra e dei nostri alleati, avverte il premier Tusk. Medio Oriente, navi della Marina Militare potrebbero essere schierate a protezione dei mercantili italiani nel Mar Rosso senza aspettare che si muova l'Europa. Lo annuncia il ministro della Difesa Crosetto, mentre la nostra intelligence tiene aperti i canali con i ribelli yemeniti per allontanare il rischio di scontri diretti a Bab el-Mandeb. Intanto l'Iran continua a bloccare lo stretto di Hormuz. Nelle ultime ore è colpita una petroliera del Togo. I Pasdaran, che rivendicano l'attacco, denunciano che il cargo aveva tentato un passaggio illegale. E sugli scenari internazionali è tornata Giorgia Meloni dopo il bilaterale a Oslo con il primo ministro norvegese Støre. Bisogna capire a chi convenga l'escalation in Europa e scegliere un inviato europeo per dialogare con Mosca, ha affermato la premier, accusando Putin di voler distogliere con le incursioni di droni l'attenzione dal fronte di guerra. La cronaca è ancora in fuga l'aggressore del 18enne magrebino che ieri pomeriggio nei pressi della stazione di Pesaro è stato raggiunto da diverse coltellate alla schiena. Nonostante le ferite, il giovane è riuscito a raggiungere il vicino ospedale dove è stato soccorso. Ne avrà per una quarantina di giorni. Alla base dell'aggressione sembra la lite è poi degenerata per una ragazza. Maltempo, disagi per le forti piogge in Lombardia, Liguria, Friuli, Venezia Giulia e Toscana. Bomba d'acqua a Firenze con allagamenti anche agli Uffizi. Un'infiltrazione ha bagnato la teca del Bacco di Caravaggio, ma non si registrano danni né a questa né ad altre opere. Oggi allerta gialla per temporali su 12 regioni del centro-sud. Lo sport calcio, pocherissimo Juve all'esordio in Europa League allo Stadium, gli olandesi del NEC sconfitti 5-0. Sorride Spalletti, con questa convinzione si andrà molto avanti. Gli europei di pallavolo, quinta vittoria di fila per l'Italia che a Modena batte anche la Slovenia 3-2 e chiude al primo posto il gruppo A. Domenica sera a Torino l'ottavo di finale contro la Danimarca. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa tutti.
0: Grazie Cecilia, grazie Scioni.
6: Sei il peggio Giannini. Max e Max, preparatevi. Intanto lo ripetiamo, 347-490-0042. Fra poco ci sarà la bufala, ma interagite con noi perché ne vale sempre la pena. Ci sono anzi 50 motivi in più.
0: Uno in particolare. Uno ce l'ho addosso.
6: Quasi 50 motivi in più. Bravo.
0: Allora, attenzione, sì, perché vi daremo altre notizie che riguardano la cultura, ma soprattutto i libri. Ci sono tante iniziative, ci fa piacere menzionarle perché ci fanno capire quante persone si danno da fare.
6: Bravo, e allora

0: Caccia alla bufala.
1: Eccola lì, mamma mia. Metti l'orecchio, fa l'orecchio, fa fatica con lo zoccolo a fare l'orecchio al libro.
2: Okay. Lo sai che libro ha letto?
1: Sono curiosissimo.
2: Allora, si intitola Montagne Verdi. Ha detto che l'ha letto e lo legge ogni volta che va al pascolo.
1: E le poesie soprattutto.
2: Anzi,
1: i pascoli.
2: Si intitola Montagne Verdi. Ecco. Oh.
1: L'ha detta! E mi è piaciuta. Attenzione, preparatevi, perché adesso giochiamo al caccia alla bufala. Tre notizie, ma solo una è una bufala. E voi dovete indovinarla.
2: Sì.
1: Vi premiamo.
2: Però forse, aspettate il via ufficiale, va bene?
1: Eccola lì, e vale per tutti, mi raccomando. Cominciamo dalla numero uno, Max.
2: Anzi, più veloce, più veloce. Oltre a vincere i gadget e Radio Kiss, ci mettiamo dentro. Che ci mettiamo?
1: Un segnalibro.
2: Un
1: libro.
2: Un libro da mettere sotto le sedie quando traballa.
1: Per far ballare. Non si usa più i 500 euro. Siamo pronti? Notizia numero uno. In Inghilterra vive Hugo, che è un cavallo share, dovrebbe essere, alto quasi 2 metri al garrese. Ragazzi, 2 metri al garrese, mamma,
2: è un primo piano.
1: È diventato il cavallo vivente più alto al mondo. Ha appena 4 anni, potrebbe crescere ancora. Secondo me questo è un cavallo che si crede una giraffa. Va a finire così. Notizia numero uno.
2: Notizia numero 2. In Finlandia esiste una gara davvero particolare. Si chiama il Wife Carrying World Championships. Cioè, gli uomini affrontano un percorso di ostacoli trasportando sulle loro spalle una donna. Ed il premio per il vincitore è altrettanto particolare. È l'equivalente in birra del peso della donna trasportata. La competizione si svolge ogni anno in autunno ed è arrivata alla benedizione. Sta diventando veramente molto famosa. Questa è la notizia numero 2.
1: Che per una birra tu anche con l'Izzo vinceresti. Notizia numero 3. In una cittadina del Giappone è stata introdotta una curiosa ordinanza, che non è sbagliata. Un'ordinanza contro il walking eating, e cioè nelle strade più frequentate dai turisti è vietato mangiare mentre si cammina. Ma proprio mentre si cammina, se stai fermo puoi mangiare quello che vuoi, ma come fai un passo? Multati! E pare che sia per il decoro del paese. La multa sarà di circa 30 euro, più o meno il prezzo del panino che hai comprato.
2: Sono strani, i giapponesi sono strani.
1: Loro sono strani, capirai. Notizia numero 3. E adesso, mentre aspettate via di Giannini, qual è la bufala secondo voi? La numero 1, il cavallo giraffa? La numero 2, c'ho una moglie sulle spalle? O la numero 3, o mangi o cammini?
2: E allora, pronti, partenza, via! 347-490-0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e soprattutto qual è la bufala stamattina? La 1, la 2 o la 3?
1: Ma...

0: Serenamente prendiamo anche il nome del vincitore o la vincitrice?
1: Credo sia una vincitrice, una donna, sì, perché il nome è Renato.
0: Renato, buongiorno.
1: Pronto?
2: Buongiorno a voi.
1: Hola, chi sta? Mo, senti che accento che c'ha. Renato, da che parte di Venezia ci stai chiamando questo accento?
2: Dalla parte di una dalla parte di Bari, della provincia di Bari, Terlizzi.
1: Terlizzi. Ah, sì, terlizzese. Ragazzi, sì, sì. La piazza Cavour o piazza Cavour? Attenzione, il test.
2: Bravissimo, piazza Cavour.
1: Cavour, vedi, Cavour. C'è la Torre Normanna, vabbè. Parliamo di cose importanti, parliamo. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: Beh, la bufala è la 3.
1: Ma certo, dai. Per il momento ancora non c'è il divieto di mangiare camminando. Anche fra poco saremo senza mangiare tutti.
0: E adesso, rispondici con onestà. Qual è l'ultimo libro che hai letto?
2: L'ultimo libro che ho letto è di Khaled Hosseini, che riguarda
1: Mille Soli?
2: Purtroppo, sì.
1: L'Aquilone.
0: Bravo.
2: L'Aquilone.
1: Ah, ragazzi, che bello, ragazzi. Comunque, ma l'importante è leggere, non come alcuni, senza fare nomi.
0: Bravo.
1: Andrea, bravo, che ha letto solo l'elenco del telefono, ha sbagliato pure il numero. Allora ti salutiamo e kiss kiss a te.
2: Grazie ragazzi, kiss kiss a voi.
0: Grande, ma kiss kiss a tutti coloro che ci ascoltano dalla Puglia,
1: ma anche dalla Basilicata, dal Molise, da tutta l'Italia, compreso l'Europa e tutto il mondo. Anzi, addirittura probabile che ci ascoltino anche dalla Soyuz, lo sai? Lo sai, lo sai che la... o non lo sai? Perdonami, vado a casa, ciao.
0: Salve da Carpenter.
1: Kiss kiss a tutti.

0: Carpenter, Tears, senti che pronuncia, sembra Lorenzo Tedijing.
1: No, devi andare lì, ti schizza tutto. Impareremo prima
2: salutiamolo
1: o poi. Salutiamo lui e tutti gli amici.
0: A proposito di libri e di belle iniziative che riguardano i libri, ci piace segnalarvi questa iniziativa a livello nazionale. Si intitola Io leggo perché. Allora, dal 7 al 15 novembre, ci siamo anticipati un pochettino, però avremo modo anche di ricordarvela questa iniziativa.
1: Non fa mai male parlarne e riparlarne.
0: Tanto, io leggo perché. Chiunque potrà entrare in una libreria aderente e comprare un libro e donarlo alla biblioteca di una scuola gemellata. In 10 anni l'iniziativa dell'Associazione Italiana Editori ha già portato nelle scuole italiane 4,5 milioni di libri e nell'ultima edizione ha coinvolto 4,5 milioni di studenti.
1: Ci sarà in mezzo a 4,5 milioni un libro che vi piace? Uno.
0: Quest'anno c'è una novità importante: per la prima volta possono partecipare anche gli asili nido italiani, quindi si comincia letteralmente da piccolissimo.
1: La cantera. Devi allevarli da piccoli ai lettori.
0: Allora, sembra strano, ma le scuole italiane sono carenti, le biblioteche vanno rifocillate, vanno
1: rifornite, ecco, molte sono finiti. Oh. Attenzione, le biblioteche, perché a livello di libri da studente, quando c'è da pagare, i libri ci sono tutti.
0: Quindi, quando si fa un'iniziativa come Io leggo perché, per portare libri nelle biblioteche delle scuole, è sempre benvenuta. Complimenti davvero.
1: Questo
0: dal 7 al 15 novembre.
1: Ne riparleremo spesso, perché bellissima iniziativa. Bravo.
0: Benson Bo-

0: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Kiss, kiss.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Kiss, kiss.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Kiss, kiss.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
15: Kiss, kiss. Can't touch this.
16: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
17: Kiss, kiss.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
19: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 105. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Kiss, kiss.

0: era meglio l'Iban, te lo voglio dire.
1: Scusateci.
0: Ma Fabri Fibra, antidroga, signore e signori, questi sono i messaggi che ci stanno arrivando, perché stiamo parlando delle iniziative di volontari, di associazioni di volontari per portare cultura in giro per l'Italia e anche per il mondo.
1: Ci assumiamo la responsabilità di quello che diciamo, è ufficiale, ad oggi ancora non è morto mai nessuno leggendo, cioè non è pericoloso.
0: Ci è piaciuto ribadire, io leggo perché dal 7 al 15 novembre tante le scuole che
1: e già lo fanno,
0: sì,
1: bene,
0: sì, si sono adeguate, soprattutto seguono questa iniziativa, veramente tante scuole, e questa è veramente una bellissima cosa. Addirittura una scuola, vanno in una famosa libreria, sì, comprano un libro, lo riportano a scuola e fanno una sorta di caffè letterario, leggendo bello, insieme a tutti quanti gli studenti, ognuno un passo, e questa è una cosa.
1: E c'è un genitore che ci dice: non solo è utile ai ragazzi, alla fine è utile anche a noi, perché abbiamo ripreso a leggere anche noi. Dai, lo diciamo, non fa male. Un telefonino, un libro, un telefonino.
0: Altra bella iniziativa è quella nata a Poggio Reale, a Napoli, dove il polo universitario penitenziario della Federico II ha messo su una rete solidale, si chiama Dona un libro, per costruire una biblioteca e un laboratorio didattico destinati agli studenti detenuti. Allora, gli studenti detenuti, ecco, dove c'è libro, c'è cultura, c'è sempre la speranza di una rinascita. Sappiatela questa cosa.
1: Assolutamente sì, e anzi, cerchiamo di incrementarla. Soprattutto i libri d'evasione, no? No, non ti piacciono i romanzi d'evasione? Vanno via, no, come il pane lì. No, come.

0: Image Dragons, Lan Lady, questa è Radio Kiss Kiss, 10:35 del mattino con Max e Max. Stamattina stiamo parlando di libri. Stiamo rischiando un pochettino, perché quando parli di cultura di libri, dici: oh, che barbari!
1: Pensavi che, ma invece, tanti fanno i complimenti, e soprattutto abbiamo scoperto che l'iniziativa di far leggere in classe è di molti professori.
0: Bella.
1: Per scelta loro, non per obbligo. Quindi ci sono professori, maestri, insegnanti che si impegnano.
0: Allora, attenzione, io la butto lì.
1: Dove?
0: Allora, no, dopo raccogli, se la butto lì la raccogli. Perché ne parlavamo prima con il piccolo Andrea. Allora, come convincere un bambino, un preadolescente, a incominciare a leggere seriamente dei libri seri, va bene, fra virgolette, che i libri sono buoni.
1: Tu sei fortunello perché Lorenzo è autonomo in ste cose.
0: E va bene.
1: Però,
0: io
1: però...
0: per esempio ho regalato un libro di Michael Jackson, sua passione. Però io, mia sorella capì che a 13 anni.
1: Ah, la tua passione. Vabbè,
0: la mia passione erano le ragazzine. E allora mi regalò un libro erotico, fra virgolette, Ramorra di Gay.
1: Ah.
0: Il diavolo in corpo, un libro serio, ma veramente serio, un libro non tanto lungo, e da lì
1: Non hai smesso di leggere, iniziato ad andare dietro le donne, lo vedi che la colpa è di tua sorella.
0: Da lì hai cominciato a leggere seriamente. Stessa storia anche per il piccolo Andrea, che il libro te lo ricordi? Per esempio ho letto anche tanti libri di Moravia, anche lui.
1: Beh, ragazzi, sì, ma Moravia lo sa?
0: Non il trucchetto è quello, cioè cercare la passione dei ragazzini e regalargli un libro proprio su quello.
1: E anche i grandi, Max,
0: anche i grandi,
1: tutti quanti noi abbiamo una passione, voi volete fargli leggere, legate qualcosa che si abbina alla sua passione, vedrai che lo leggerà, perché se è passione, è passione. Tipo la passione della miglior musica, il libro di Kiss Kiss, per esempio, adesso arriva
0: Adela.
1: Ah, e il titolo sai com'è?
0: Com'è?
1: Te lo dico per stavolta e basta. Hind in La.
0: Yeah.
1: Non so cosa ho detto.

0: rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
0: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss, kiss.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Kiss, kiss.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elasticca, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elasticca hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Kiss, kiss.
8: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Hotbin.
1: Domani faranno un libro anche su di loro. Ci sono tanti libri su Miami Sound Machine. Perché no? Ah, e Gloria.
0: Gloria Stefani. Another, questa è Radio Kiss Kiss, sempre a proposito di iniziative legate ai libri. Ci è arrivata questa segnalazione che arriva da Pistoia, sì, che tra l'altro è capitale italiana del libro 2026.
1: Complimenti.
0: Ci piace rimarcarla questa cosa. Si stanno raccogliendo volumi nuovi per i bambini ricoverati all'ospedale Gaslini di Genova. L'obiettivo è regalarne 1000 alla biblioteca dell'ospedale, che ne possiede già circa 1000. Una specie di ponte solidale tra le due città unite dai libri, quindi Pistoia e Genova. Questa è veramente un'iniziativa non bella,
1: tra l'altro
0: bellissima.
1: Bellissimo che Gaslini ne abbiamo 1000, ma ci tiene a sottolineare, abbiamo posto per altri 2000, l'hanno dichiarato, quindi libri a go-go.
0: Questa l'ho trovata io, la notizia, perché ad agosto invece ad Udine i clienti di alcune librerie hanno potuto acquistare un libro e lasciarlo ai volontari dell'Abio, che lo hanno portato ai bambini ricoverati nella clinica pediatrica. La cosa bella di questa iniziativa, successa ad Udine ad agosto, è che il libro lo si può portare a casa anche una volta che si torna, si viene dimessi dall'ospedale. Quindi
1: continua
0: bello,
1: a fare
0: bello,
1: compagnia.
0: Bello,
1: bravi, ci sono tanti modi per. Anzi, regalatelo un libro ogni tanto, dai.
0: Ultimo, Nati per Leggere, una delle reti capillari più longeve, leggo testualmente, presente in tutte le regioni italiane, offre gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni occasioni di lettura grazie a bibliotecari, operatori dell'infanzia e lettori volontari che si mettono a disposizione.
1: Perfetto.
0: Capito?
1: E intanto io vi annuncio che a breve anche Max Giannini farà un libro. Volete sapere la biografia di chi? Non c'è bisogno, basta ascoltare e già capirete.
0: Jennifer Lopez.
1: Guarda

0: È una bella responsabilità.
1: Le panelle fanno i figli belli. Ecco.
0: Brava.
1: Quando si comportano male c'è bisogno di una punizione. Sta anche lo schiaffo ogni tanto. E i figli così crescono meglio, responsabili sicuramente.
0: C'è un continuo nel detto però, perché mazzo e panella fanno i figli belli, ma panella senza mazzo fanno i figli pazzo, così dice il detto.
2: Ah, ecco, vedi, quindi allora
0: è completo.
2: Vabbè, comunque ragazzi, bellissimi fare i figli, ma poi dopo crescono.
0: Sì.

0: Facciamo anche il momento dell'History Kiss, facciamo un salto indietro al 1985.
1: Tra l'altro pensa che in quell'anno lì, in tendenza, c'era la grandissima scoperta che ha fatto tale Alec Jeffries, dico tale ma è anche baronetto, che ha scoperto il DNA fingerprinting, ovvero quella possibilità di utilizzare da allora il DNA anche nei processi per riconoscere i colpevoli.
0: E quindi direi un punto di svolta importantissimo, così come importantissima e super figa era questa canzone degli Eurythmics, There Must Be an Angel, il nostro History Kiss.

0: Mi fa venire sempre i brividi questa canzone degli Eurythmics, There Must Be an Angel Playing With My Heart, dal 1985, era il nostro History Kiss. Direi che siamo super pronti per cominciare una nuova ora insieme.
1: Andiamo. Ed eccoci qua alla seconda ora della Kiss Kiss Trend Zone. Siamo stati puntualissimi anche adesso, sono le 13 in punto. Ma voi te veramente che Andrea Cimino sia lui che regola gli orologi?
0: Ha origini svizzero, Andrea,
1: sei svizzero, di Ginevra, di qualche parte. Allora abbiamo aperto un argomento che è molto interessante, ci stanno piacendo molti messaggi che stanno arrivando e effettivamente partiamo da un presupposto: non esiste il manuale per diventare un ottimo genitore.
0: Purtroppo non esiste, perché sono certa che andrebbe a ruba, lo vorrebbero tutti.
1: Pensa che non esiste nemmeno il manuale per essere un bravo figlio, comunque.
0: Anche questo è vero. Ascoltiamo Peggy Goo.

0: Allora, va detto che solitamente non è la dance la mia musica preferita, ma sto pezzo di Peggy Gou e Ayra Starr mi fa impazzire.
1: Fa sballare, lo abbiamo
0: notato. Bellissimo. Kiss Kiss Trenzone, stiamo parlando appunto di del difficile ruolo dei genitori talvolta quando si ha a che fare con dei figli che le combinano un pochino, no?
1: Eh sì, ci sono tantissimi messaggi che ci dicono le cose più disparate. Si deve avere pazienza, si deve dare il buon esempio. Qualcuno dice una sberla, qualcun altro dice no, meglio il dialogo. Altri invece si dividono i compiti, quindi poliziotto buono, poliziotto cattivo. Sentiamo qualche nota.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Hey.
2: Non è importante punire, ma è importante far capire la conseguenza delle proprie azioni ai ragazzi.
1: Questo è giusto, però come? Io vorrei degli esempi, perché anche le punizioni, per esempio, no? Dare una punizione. Che punizione dai oggi? Dici non esci, ma magari uno sta col telefono.
0: Il più grande pedagogista, considerato più grande del Novecento, John Dewey, diceva che l'apprendimento nasce dall'esperienza pratica e non dalla sola memorizzazione passiva. Quindi l'esperienza pratica anche significa che...
1: Loro sono criptici, quindi se qualche ascoltatore, qualche genitore ha degli esempi, noi siamo ben felici di ascoltarli.
0: Esempi pratici. Qual è la punizione giusta, corretta,
1: come che ti tipo, fa capire come, quali sono le
0: tipo,
1: tue responsabilità?
0: Tipo ad esempio, no, faccio l'esempio, il carcere teoricamente dovrebbe essere un luogo educativo e di recupero, no? Quindi quando uno va in carcere è perché poi ne esce migliore, ma non sempre
1: non
0: così.
1: Non sempre così, però senza arrivare diciamo all'estremismo del carcere, come si fa poi magari a far capire le proprie responsabilità? Continuate a scriverci.
3: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss, Trenzone.

0: Arianna nel 2007 quando cantavi con Jay-Z Umbrella, adesso c'hai tre figli e so cavoli tuoi, perché però, chissà come li educhi.
1: Sai che proprio la canzone è adatta a oggi, questa Umbrella. Eh
0: sì, perché al meteo di fuori, dici?
1: Ma sembra di sì. Vabbè, allora continuiamo con questa modalità del come si può punire. Allora, intanto arriva un messaggio e non è un messaggio unico, perché okay, anche non mi ricordo se è stato ieri o l'altro ieri, per un altro argomento che avevamo toccato, torna questa storia, bisogna ripristinare il servizio militare.
0: Ecco, quindi c'è chi suggerisce questo per impartire ai figli un'educazione severa.
1: Allora, secondo me bisogna partire dall'autorità innanzitutto, cioè l'autorità, il genitore comunque deve essere un po' un'autorità a mio avviso, no?
0: Infatti tanti ascoltatori sottolineano questo, che forse diventare, perché adesso è un po' così, amici dei figli non è una cosa effettivamente terapeutica.
1: Sentiamo,
0: ma anzi,
1: sentiamo intanto questo.
2: Ragazzi, posso farvi un esempio pratico che mi è successo l'altro ieri sera con mio figlio? Gli ho fatto l'esempio su me stesso, quindi secondo me si devono dare degli insegnamenti partendo dalle esperienze dei genitori. Quindi papà non va a lavoro? Chiede una giornata di ferie e guadagna meno soldini, quindi ci saranno meno regali. E quindi il bambino non va a scuola, tu un domani avrai più difficoltà a trovare un lavoro. Ecco, non hai voglia di studiare, non vuoi andare a scuola, un domani sarai in difficoltà a cercarti un lavoro e quindi ad avere una tua autonomia, i tuoi soldini.
0: Questo ha molto senso, perché magari così puoi farlo ragionare, anche perché parliamoci chiaro, Paolo, tra il lupo nero, il collegio, la cucchiarella, questo può valere magari fino a quando il bambino ha 4-5 anni, ma quando poi inizia a crescere qualche bambino è anche più alto dei genitori, quindi penso che la sberla...
1: Tu lo sai che io sono pitagorico, educhiamoli da piccoli per non punirli da grandi.
0: Ma
1: lo
0: che
1: sai.
0: Bello.
3: Tu, figlio di un muratore, le mie... Yeah.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Vinci.
1: Allora, secondo me è molto meglio la sigla del sommario che facciamo noi.
2: Sono d'accordo, faremo anche noi quella del Rispondi e Vinci. Come avrete capito, è arrivato il momento di premiare il nostro ascoltatore, come avevamo anticipato qualche nella prima ora della Kiss Kiss Trend Zone. Abbiamo scelto randomicamente un ascoltatore che ha partecipato all'interazione di oggi.
1: Andiamo a vedere se è libero e se risponderà, perché ricordiamo che poi deve essere la risposta, anche deve dare la risposta esatta.
2: Certo,
1: eh?
2: Al nostro domandone.
1: Ma secondo te noi saremmo così cattivi se non risponde esattamente come dovrebbe?
2: Dipende da cosa sbaglia.
1: Cosa dice il notaio?
2: Sentiamo la giuria.
1: Allora,
2: poi
1: vediamo dalla regia. Stanno chiamando. Mi piace che questa base qua. Allora, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che se adesso sentite il telefono squillare, potrebbe essere che siamo.
3: Pronto?
2: Eccolo, Fabrizio.
1: Fabrizio.
3: Sì, pronto, con chi parlo?
1: Siamo la Guardia di Finanza.
2: Non è vero, siamo Paolo e Lucilla, abbiamo una domanda per te. Ma tu che radio ascolti?
3: Io ascolto Radio Kiss Kiss da almeno 50 anni.
1: Ma sei grande!
2: Allora, hai ascoltato tutto dall'inizio alla fine. Fabrizio, ci è piaciuto moltissimo il tuo ragionamento prima sull'educazione dei figli, il fatto che cerchi di dare il buon esempio, e quindi abbiamo deciso di regalare a te la nostra maglia celebrativa.
1: Quanti ne hai di figli, Fabrizio, giusto per sapere?
3: Io uno.
1: Un figlio.
2: Uno solo, ok. Sì, sì. Ed è già una bella faticata, quindi va bene così.
3: Guarda, sì, mi fermo qui infatti.
1: È vero, quanti anni ha tuo figlio?
3: 4 anni, va per i 5.
1: Insomma, ancora piccolino, dai. Allora è ancora una spugna e potrà diventare un bravo papà come spero tu sia, è vero, sì.
3: Dai, speriamo. Sì, guarda, non mi reputo né bravo né cattivo, mi reputo un papà.
1: Bravo.
3: Semplicemente.
1: Bravo.
2: Che beh, ci piaci doppiamente. Allora ti arriverà la nostra t-shirt. Intanto grazie di ascoltarci e kiss kiss a te, ciao.
3: Grazie mille a tutti gli ascoltatori, a voi, grazie mille.
1: Ciao.
0: Rispondi e vinci.

0: Chissà te, che sapevi che saresti diventato un batterista fin da quando da bambino suonavi le pentole? Chissà te che ti sei deciso. Cambierai lavoro. Ormai ti senti pronto per una nuova avventura. Avventura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Kiss Kiss. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
5: Kiss, kiss. Can't touch this.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Kiss, kiss.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Kiss, kiss.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro? Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso!
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Fuori Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya su Radio Kiss Kiss, state ascoltando la Trend Zone con Paolo e Lucilla. Dunque Paolo, avevamo accennato anche a quest'altra questione che compare nei trend di quest'oggi, un nome su tutti, Leonardo Maria Del Vecchio.
1: Guarda, in una qualche maniera secondo me si può collegare, sai, a quello di cui abbiamo parlato finora. Leonardo,
0: sì.
1: Maria Del Vecchio, lo sapete, è l'erede, diciamo, di
0: Leonardo Del Vecchio.
1: Di Leonardo Del Vecchio.
0: Mezzo omonimo.
1: Gossip totali negli ultimi tempi per la rottura con la moglie, ma soprattutto con il problema dell'affidamento della figlia, un casino incredibile nel quale non si capiva, insomma, niente, praticamente escono dal tribunale Leonardo Del Vecchio e la moglie
0: Sara Soldati. Proprio ieri è accaduto questo,
1: e si danno un bacio
0: e annunciano a tutti che sono tornati insieme, quindi dopo le battaglie legali che avevano tenuto banco quest'estate hanno mandato tutto così in vacca, hanno detto no, ma noi siamo tornati insieme anche per il bene di nostra figlia, che per carità è una cosa anche
1: buona. Vuoi che ti dica
0: buona.
1: Una cosa? Io sono felice quando vengo a sapere che ci sono degli riappacificamenti, soprattutto per quello che dicevamo appunto l'altro ieri riguardo ai problemi delle separazioni dove ci sono di mezzo i figli,
0: sì.
1: Per salvaguardare anche la figlia, la bimba.
0: Esatto, quindi pare che forse sia stato quello il motore del riavvicinamento. Ad ogni modo sono tornati insieme e hanno suggellato questo ritorno con un bel bacio davanti alle telecamere.
1: Sì.
0: E adesso apriamo quest'altro vaso sugli ex.
1: Ah, qua ti voglio, eh.

0: 13.35 su Radio Kiss Kiss, ma anche in tutto il resto d'Italia. State ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Dunque, Paolo, abbiamo aperto l'argomento ex. Chiacchieravamo di Leonardo Maria Del Vecchio, che è tornato con la sua ex. Spunta anche un altro nome nei trend, quello di Raul Bova.
1: Raul Bova, che a livello di ex, insomma, credo che ormai tutto il mondo lo sappia, anche le palme lungo la strada, ex di Rocío Muñoz, che poi con quel tradimento reso famoso dal re dei gossip Fabrizio Corona. Ora Raul Bova sta vivendo una relazione con Beatrice Arnera, attrice che anche lei coinvolta nei gossip per i fatti suoi, che io dico, ma perché non ci facciamo i cazzi nostri? Comunque sia, questo è...
0: È nei trend, quindi...
1: No, ma dicevo in generale, non noi, anzi io e te abbiamo questa licenza di poterlo fare. E cosa
0: pare
1: è successo?
0: Che a lei non piaccia tanto l'attenzione delle riviste di gossip, tant'è che sui suoi social ha pubblicato un sonetto, una poesia dedicata appunto ad uno dei direttori di queste riviste, per fargli capire che forse la sua attenzione nei confronti di Raul e di Rocío è un po' troppo morbosa.
1: Ecco, lei gliela mette che forse lui ha fin troppa attenzione nei confronti proprio di Raul direttamente, quindi ha detto, guarda, ti invitiamo a cena. È un sonetto anche molto carino, ha fatto molto sorridere,
0: sinceramente. È vero, è sui social di Beatrice Arnera. Ad ogni modo, guarda, io mi chiedo questa cosa e la lancio anche agli ascoltatori. Tu sai che esiste una sindrome che si chiama sindrome di Rebecca?
1: Me l'hai detto prima, ma non la conoscevo.
0: Sì, che è mutuata da un film di Alfred Hitchcock che parlava appunto di questo, della gelosia immensa di una moglie per, in quel caso, la defunta moglie del marito, ma è una cosa molto diffusa, la gelosia dell'ex. Perché fai questa faccia?
1: Interessantissimo questo argomento.
0: Tra poco sentiamo anche che ne pensano gli ascoltatori.
1: Sì, la sindrome di Rebecca è molto interessante, importante, ma adesso è anche importante sentire l'ultimo singolo di questo bellissimo featuring tra Marracash e Gue.
0: Si chiama Casini, magari Casini, fatti con

0: quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Transzone.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Kiss Kiss.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a €36.900, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
5: Suzuki.
0: Kiss Kiss.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
0: Yes, yes. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: Kiss Kiss.
3: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
4: Kiss, kiss. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Kiss, kiss.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: domanda che ci facciamo alla Kiss Kiss Trend Zone io e Lucilla è: ma Madonna avrà avuto questa famosa sindrome di Rebecca nei confronti delle ex dei suoi?
1: Guarda, giudicare dalla personalità di Madonna quello che intravediamo dal gossip, secondo me lei è un po' focosa come personaggio, quindi potrebbe darsi.
0: Anche secondo me.
1: Ci scrive Susi a tal proposito: sì, ho la sindrome di Rebecca, sono gelosa anche delle fidanzate del liceo di mio marito.
0: Ma
1: quindi
0: perché?
1: È una cosa che va molto indietro.
0: Allora io non voglio fare un'invettiva contro la gelosia, perché è un'emozione che ognuno sviluppa in sé, quindi ognuno è se stesso. Però
1: sì,
0: quello che io ho detto anche alla mia compagna: ma se tu hai paura di stare con me, perché stai con me? Se io ti scelgo ogni giorno è perché voglio stare con te.
1: Però aspetta, tu che rapporti hai con le tue ex?
0: Io ho degli ottimi rapporti.
1: E lei questa cosa non le va giù, oppure?
0: Ma sì, adesso non so se stia ascoltando, ma credo di sì. Cioè, io ne ho parlato apertamente, perché
1: okay,
0: cosa devo tenere nascosto? Ormai è finita.
1: Sono d'accordo,
0: cioè, sono
1: con
0: finite.
1: Te, però per tante persone come te, le ali che magari fanno questa cosa in modo trasparente, quindi ne parlano con il partner, il che può essere molto rassicurante, magari ci sono altri che non lo fanno, lo nascondono e quindi creano poi un clima di tensione.
0: Ma delle volte uno magari nasconde perché dice: aspetta che se io gli dico la verità, questa poi mi fa ammazzo così.
1: Però no, allora ti devi assumere le responsabilità della cosa, parlarne e sperare di avere di fronte una persona intelligente che capisca.
0: Tu ce l'hai la sindrome di Rebecca?
1: Io, guarda, ne parlo, ecco, a volte mi viene quel moto di gelosia, però ne parlo e parlandone poi alla fine svanisce. Quindi adesso 347 490 0042, avete ancora un po' di Trend Zone per farci sapere se avete la sindrome di Rebecca, ovvero la gelosia nei confronti degli ex del partner.
0: Stanno già arrivando parecchi messaggi. Nel frattempo,
1: ecco,
0: c'è Francesco Renga che lui dice il bene.

0: Le 13.53, ancora un po' di Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. I vostri vocali, vi abbiamo chiesto se soffrite della sindrome di Rebecca, che specifichiamo non è una cosa che colpisce solo le donne, ma anche gli uomini. Sentiamo qualcosa.
1: Sì, buon pomeriggio, Enzo da Napoli. Io dico una cosa, se si chiama ex significa che c'era qualcosa che non andava, è finita.
2: Bravo.
1: Quindi è inutile essere gelosi degli ex, secondo me è una gelosia abbastanza infondata.
2: Bravo Enzo, tu sei fratem.
0: Sono d'accordo con te, però poi metterlo in pratica magari a volte è più complesso. Sentiamo ancora qualcosa.
3: Buongiorno Lucilla, buongiorno Paolo.
2: Buongiorno.
3: Allora, io non ho la sindrome di Rebecca.
2: Ah.
3: Io ho la sindrome bis di Rebecca. Quindi vi lascio solo immaginare.
2: Ah.
3: Povero marito,
2: ma veramente
0: lo ammette, dai, quindi
2: veramente.
0: Già questa è una cosa buona.
2: Mamma
0: sentiamo
2: mia.
0: L'ultimissimo.
4: Io ho talmente tanto la sindrome di Rebecca che continuo a rimanere single, non ha, perché tanto non ne vale. E non potrei mai stare con un uomo che magari ha avuto 10, 20, 30 donne. No.
0: Vabbè. Come fai a stare dietro poi a tutte quelle ex?
2: Vabbè,
0: cioè, devi fare un appello.
2: Allora devi resettare, o altrimenti io quando ero single io stavo benissimo, adesso sto bene in coppia, cioè non è che...
0: Mi raccomando, misura bene le parole che è un campo minato. Facciamo così, chiudiamo questa puntata del venerdì della Kiss Kiss Trend Zone.
2: Stavo per pestare un merdone, dici?
0: Sì, infatti magari ci torniamo lunedì su questo. Preparati nel weekend, va?
2: No, ma io ero molto sincero.
0: Hai detto una cosa buona, hai seguito le regole del manuale.
2: Perfetto. Allora noi ci salutiamo, intanto vi lasciamo con un History Kiss, bellissimo pezzo che arriva dal 1993, perché finiti i saluti ci saranno gli UB40 con I Can't Help Falling In Love With You.
0: E a proposito di saluti, grazie Andrea Cimino in regia, la nostra regia TV, Arduino, Giuseppe D'Amelia, Luigi Fischetti, Tre Moschettieri, tra poco Marco e Raff con The Di Kiss. Noi come detto ci ritroviamo lunedì alle 12 sempre qui su Radio Kiss Kiss.
2: Da Paolo e Lucilla, Kiss Kiss,
0: kiss a tutti!

0: Di Daddy Kiss, come sempre su Radio Kiss Kiss, Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi Imperatore in regia. Puntata di oggi dedicata.
1: Tieniti pronto. Tenetevi pronti perché è uscito questo nuovo dato.
0: Cosa dice?
1: L'80% degli italiani ha riprovato almeno una volta nella vita.
0: Sì.
1: A tornare
0: con gli ex.
1: Bravo.
0: E allora vediamo se anche voi fate parte di questo 80% oggi.

0: Marco, ciao Rocco.
1: Ciao.
0: Assolutissimamente no, per rispondere alla vostra domanda. Sì. Io non ho mai provato a ritornare con una mia ex, anche perché una volta che ci ho mangiato, ho lasciato le molliche agli altri.
2: La puntata di oggi.
1: Mamma mia, detta così.
3: Se, c'è un po' di cattiveria, eh.
1: Certo.
3: Pensa chi è celiaco e non può mangiare le molliche.
1: Come
3: quindi,
1: me. Vabbè, andiamo avanti.
3: Allora, puntata di oggi è dedicata, secondo me, alla vita quotidiana di tantissime persone, perché quando parliamo anche di ex e quando diciamo che 8 italiani su 10 decidono di tornare con il proprio ex oppure la propria ex, stiamo toccando un tasto dolente, perché gli ex vale anche tu sei sposato e torna magari la tua ex moglie perché è un divorzio, tu sei fidanzato,
1: vuole vedere se riesce a riallacciare il rapporto.
3: Esatto, cioè è un argomento che secondo me possiamo parlarne con i nostri ascoltatori oggi a 360 gradi.
1: Allora sì, perché è uscita questa nuova indagine, appunto, che come diceva Raff è un, cioè 8 italiani su 10. Perché? I motivi quali sono? Tra vari motivi c'è la nostalgia, tra i vari motivi c'è l'abitudine, quindi sono stato tanto tempo con quella persona, guarda subito Gioschi.
3: No, Gioschi.
1: Dalla regia base triste.
3: No tristezza oggi, per favore.
1: La speranza, perché quante volte ci siamo detti se magari siamo stati noi o qualcuno, il nostro ex, la nostra ex, ci ha detto, ma sai, stavolta forse sarà diverso, riproviamoci perché potrebbe essere diverso. Funziona sempre? No, nella maggior parte dei casi non funziona.
3: E quindi oggi ci siamo chiesti, ma vi è mai capitato di lasciare qualcuno per tornare con il vostro, la vostra ex, oppure siete mai stati lasciati perché la persona con la quale stavate poi è tornata con l'ex? Punto interrogativo.

0: Marco, ciao Rafa. Ciao. Mia mamma dice sempre: la minestra riscaldata non sempre va bene.
1: Non sempre, ok, però qualche volta sarà andata bene a qualcuno, cioè, nel senso, tornare con l'ex magari a qualcuno avrà giovato nella vita perché staranno ancora insieme, che ne so.
2: Se
1: eh?
2: Il dato dice che l'80% degli italiani riprova, ha riprovato almeno una volta a ricucire, ecco, un rapporto finito, magari tra nostalgia, tra l'abitudine e la speranza di dire stavolta sarà diverso.
1: Esatto.
2: Perché quante volte, no, vi siete detti, ci siamo detti, stavolta sarà diverso, lei è cambiata, lui è cambiato.
1: O quante volte te l'hanno detto, no, anche, oppure quei messaggi alle due di notte, mi manchi.
2: Lo so.
1: Anche
2: messaggio al posto di
1: Rosa. Quel messaggio
2: è l'inizio di una relazione tossica, quando alle due di notte ti mandano il messaggio e ti dicono: tu mi manchi, ho capito che volevo stare con te, ho capito che ho sbagliato tantissime cose.
1: Quindi là ci riprovi, non sai come va, chiaramente. E nella maggior parte dei casi, come dice questa appunto nuova indagine che hanno fatto e che vi stiamo proponendo su Radio Kiss, molte volte non va a buon fine.
2: Quindi, vi è mai capitato di ricevere quel fatidico messaggio alle due di notte, riproviamoci? Vi è mai capitato che un vostro ex è tornato? Voi come vi siete ex uomo o donne? Come vi siete comportati? Ci siete ritornati oppure no?
1: Sì.
2: 347-490-0042 da questo momento. Note vocali e messaggi scritti.
0: Se Raffa si fidanzasse con me non avrebbe questo problema perché non ci lasceremmo mai.
1: Ecco qua, benissimo. Un'altra fan all'ascolto. Avete mai provato a tornare con l'ex? O magari l'ex ci ha provato, riprovato con voi?

0: poi stavo pensando, ci può stare quando ti arriva il messaggio di notte dal tuo ex o dalla tua ex, del tipo ho sbagliato, voglio tornare con te, oppure ci vediamo dopo, ci vediamo tra poco, che stai facendo, dove sei? È anche un modo, soprattutto è un modo per ricucire il rapporto.
1: Ciao Radio Kiss Kiss. A ricucire no, a volerla ritrombare sì.
2: Allora, perché in effetti posso
0: sincerità
2: in questo primo quarto d'ora di Kiss, sì, stiamo dedicando la puntata a questo, insomma, a tornare con l'ex, riappacificarsi, cioè, in effetti non avevamo ancora toccato il tasto rivedersi solo per un momento di passione o per un momento fisico.
0: Lo possiamo toccare dopo, perché
2: sì, sicuramente
0: è una cosa che rispecchia.
1: A ricucire no, a volerla ritrombare
2: chiaro, sì, era chiaro anche prima il vocale, sì era
0: adesso
2: chiaro.
0: Pure più chiaro, perché era, capito, mandandolo la seconda volta,
2: certo, abbiamo sottolineato la domanda, insomma, un po' che può racchiudere l'argomento di oggi è questa, cioè avete mai provato a tornare con l'ex, o comunque il vostro ex, la vostra ex ha mai provato a ritornare con voi? Perché appunto è uscito questo nuovo dato che dice l'80% degli italiani almeno una volta ci ha riprovato.
3: Tornare con l'ex è come ricomprarti la macchina che avevi già di seconda mano, stessi difetti, più chilometri.
0: Ma sai cosa, però quando tu fai sempre tanti chilometri, cioè dipende anche poi come ti lasci con l'ex.
2: Un attimo,
0: attenzione,
2: la filosofia qui del maestro, prego.
0: L'ex secondo me è un po' come il lavandino, cioè
2: dimmi di più,
0: o è d'oro o è
2: d'acciaio.
0: Fatto d'acciaio, comunque tu puoi trovare un rifugio per le tue mani.
1: A ricucire no, a volerla ritrombare sì.
0: Bene,
2: non lo so, questa metafora sulla maniera non è che l'ho capita.
0: Per non parlare, guarda Marco, di tutti quelli che si tatuano qualcosa col proprio ex.
2: Beh, l'hai fatto anche tu.
0: Vabbè, però avevo 10 anni.
2: No, non è. No,
0: avevo
2: ne avevi 22.
0: Vabbè, sì,
2: e comunque l'hai fatto anche tu.
0: Sta zitto.
2: L'hai fatto anche tu.
0: State zitto. Vai.
2: Poi l'hai coperto.
0: Avevo la formula di Iran, Iraq,
2: com'è che si chiama quella formula?
0: La formula di Iran, di Iraq, di quella,
2: no,
0: A
2: dico,
0: più F uguale.
2: Lo dico ai nostri ascoltatori, quella formula lì non dell'infinito, cioè che staremo insieme per sempre, una roba del genere.
0: Sì, sì, sì. Se c'è qualcuno
2: l'hai fatta e l'hai coperta,
0: che per caso si è fatto un tatuaggio, visto che i tatuatori dicono che oltre il 30% dei lavori di copertura o rimozione laser riguarda, sai, i nomi, le date.
2: Sì, dell'ex, sì, sì, sì, riguarda, cioè, l'ex.
0: Se c'è qualcuno che si è fatto un tatuaggio con una sua ex o con un suo ex e poi è diventato ex, magari ci potrebbe scrivere, che poi dopo lo portiamo al telefono.
4: Non si va avanti con la retromarcia.
0: Bella!
5: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Rob. Hey, dalle 14 alle 16 solo su

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Kiss, kiss.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Yes, yes.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Kiss, kiss.
8: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Kiss, kiss.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Kiss, kiss.
11: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Kiss, kiss.
12: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
3: Kiss, kiss.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Kiss, kiss.
14: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: È bello perché quando si parla di ex, sì, nella puntata di oggi, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf, si parla anche di tatuaggi perché, sì, tantissime persone si tatuano il, vero, nome, le iniziali, le date di nascita,
1: sì,
0: sai,
1: sì, sì, sì,
0: legate magari ad un fidanzato, ad una fidanzata che poi si trasforma in ex e quindi la regola d'oro dei tatuatori è quella di, cioè, se volete che una storia duri, non tatuatevi il niente nome, inerente, no, ad una persona.
1: Certo, qualcosa inerente. Per esempio Caterina, visto che l'argomento generale è tornare con gli ex, se vi è mai successo, Caterina ci ha scritto: io mi ero fatto addirittura il tatuaggio perché eravamo tornati assieme.
0: No.
1: Cioè questo è stato proprio il motivo.
0: Cioè lei si lascia, tatuaggio, torna con lui e si tatua.
1: Sì, probabilmente si è lasciata perché poi ci ha scritto: ce l'ho ancora, Caterina da Padova, però non ci ha detto se stanno ancora insieme. Chi è?
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Eleonora da Reggio Emilia.
1: Ciao,
2: sì,
1: Ele.
2: Io ho fatto un tatuaggio con il mio ex marito quando sono nati i miei due gemelli. Abbiamo lo stesso identico disegno in due punti diversi. Noi poi ci siamo lasciati, io il tatuaggio comunque sia ce l'ho ancora e lui pure. Qual è il problema?
1: No, ma infatti
2: anche
1: il problema,
2: se siamo ex.
1: Certo, assolutamente. Sai, però qualcuno la vive male.
0: Se sei rimasta in buoni rapporti.
1: Vabbè, hanno anche figli, quindi una famiglia, anche se sono divisi, ma hanno una famiglia.
0: Però avere sul corpo il nome dell'ex nel momento in cui poi ti rifidanzi,
1: cioè, però sai, non tutti danno questo peso grande, cioè,
0: sei tatuato il nome di un'altra ragazza,
1: lo so, però è soggettivo,
0: corpo,
1: è soggettivo.
0: Abbiamo una telefonata tra poco?
1: Sì,
0: la sentiamo tra poco in diretta alla radio perché si parla di ex, si parla di tatuaggi, c'è qualcuno che mi sembra che si sia tatuato qualcosa inerente al proprio ex.
1: Ok, vai, allora Diavolo Veste Prada 2, questa canzone fa parte del film e poi rientriamo.

0: Allora, a proposito di tatuaggi in generale, adesso andiamo subito al telefono, ma prima ci sta ascoltando il nostro tatuatore Enzo, ci ha mandato un messaggio sì. Che volevamo condividere con voi.
1: Ha scritto: questi sono i tatuaggi del sabato, li fanno per conquistare la tipa, quindi il sabato le persone si tatuano per conquistare una ragazza.
0: Per il weekend.
1: E poi li coprono subito il lunedì così, veloce veloce.
0: Va bene, allora invece abbiamo Manuele al telefono che ci voleva raccontare la sua storia. Sentiamo un po', Manu.
2: Sì, pronto, ciao ragazzi.
0: Eccolo,
2: buon
0: ciao.
2: Pomeriggio.
1: Cosa ti è successo? Buon pomeriggio. Hai tatuato
2: niente,
1: qualcosa?
2: Sì, praticamente 15 anni fa ci siamo tatuati sull'anulare, sia io che la mia ex adesso.
1: Sì.
2: Ognuno dice il nome del proprio partner.
0: Ah, ok.
2: E allora, poi ci siamo lasciati e io ho fatto una bella striscia nera. Così non nemmeno guardo più quel tatuaggio.
1: Quindi,
2: perché ci ho messo.
1: L'hai coperto,
0: quindi, diciamo, la striscia nera. Poi
1: hai un anello adesso.
0: L'anulare, tu come fai?
2: Ho un anello.
1: Come fai a coprire l'anulare? Cioè, non puoi tatuarti qualcosa sopra.
2: Sì, esatto, solo con un anello.
1: Ti faccio una domanda, però. Non era meglio regalare, magari, anziché fare il tatuaggio insieme, le regalavi un tatuaggio? Io, ad esempio, una mia ex, Corinne, le regalai un tatuaggio. Non ci siamo mai tatuati insieme, però le regalai un tatuaggio. Non era meglio così?
2: Sì, ma infatti è andata così. Io l'ho regalato a lei e lei l'ha regalato a me.
0: Ah, ok. Che poi posso dire, il nome sull'anulare, adesso chiaramente tecnicamente non lo so, ma essendo pure piccolo è anche rischioso, perché si può, no, assottigliare e poi non si vede. È stato anche un rischio dal punto di vista,
2: sì.
0: No? Tu come ti chiami?
2: Sì, anche perché con il sudore
0: Bravo.
2: Se ne va quasi via, possiamo
1: esatto.
2: dire.
1: Vabbè, quindi da Emanuele, cioè lei ci avrà sull'anulare
2: e poi la cosa bella è che lei l'ha scritto per lungo, quindi per tutto il dito. Io invece ho fatto un cerchio.
0: Ah, ok. E tu sai adesso se lei l'ha coperto oppure no?
2: No, non lo so.
1: E chiamiamola, perché non ci dai il numero di lei?
0: Ti immagini?
2: Non ce l'ho più.
1: Che peccato.
0: Addirittura. Vabbè.
1: La chiamavamo
2: dopo 15
1: pronto.
2: Anni, dopo 15 anni ci siamo risposati. Quindi
0: vabbè, quindi vabbè, altra quindi vita. So. Manu, grazie mille per avercelo raccontato.
2: Grazie a
0: te.
2: Voi, ragazzi.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. A te, grazie per seguirci dalle 14 alle 16.
0: Raff, ti sblocco un ricordo.
1: Vai.
0: Perché a proposito di ex, sai quante persone avranno dedicato una canzone di Ultimo? Poi magari si saranno anche lasciati.
1: Sto
0: però
1: pensando a Tor Vergata in questo momento.
0: L'amore nelle canzoni di Ultimo con questa nuova dal titolo Tutto. We'll be right back.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a €4,69. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a €3,19. Lidl, vale davvero.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Yes, yes.
7: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a €279.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre. Yes, yes.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ecco, apriamo una grandissima parentesi, sì, quadrata, graffa.
1: Ma
0: che dirsi voglia,
1: una ne dobbiamo aprire. Apri la più grossa, la
0: una
1: graffa.
0: Una grande.
1: Una graffa.
0: Perché, per me è un cornetto, apriamo questa parentesi graffa perché chissà a quante persone è capitato di ricevere un messaggio di notte dall'ex.
1: Allora, perché oggi stiamo parlando in generale di ex, no? Se vi è mai capitato, insomma, di tornare con l'ex, magari anche con un messaggio del genere, perché il 40% delle persone ammette di aver inviato un messaggio sbagliato, e quando dico sbagliato intendo tra virgolette, all'ex, facendo finta che fosse destinato a un'altra persona. Per esempio, scrivo un messaggio, ci vediamo più tardi.
0: Così.
1: Subito dopo, no, scusa, ho sbagliato.
0: Oppure, ci vediamo più tardi, subito dopo, cancellano il messaggio.
1: Esatto.
0: Lo avete mai fatto?
1: E poi la notifica del messaggio eliminato ti arriva lo stesso.
0: Vi è mai capitato di ricevere un messaggio del genere dal vostro ex durante la notte, durante la giornata? Se sì, cerchiamo telefonate, cerchiamo qualcuno che possa raccontarci una storia del genere, perché secondo noi è una cosa che è capitata a tutti quanti. Cioè, io sulla mia pelle ho provato il messaggio alle 3 del mattino.
1: Con su scritto?
0: Ho scritto: dove sei? Ci vogliamo vedere. Io, chi cazzo sei? Perché avevo cancellato il numero.
1: Scusa, in quel caso la ragazza ti ha detto scusa, non era per te.
0: No, in quel caso non mi ha più risposto perché ha capito da parte mia che c'era un muro totale.
1: Però sai,
0: ho fatto muro, dai cazzo.
1: Gianluca, in quel caso sai quante persone fanno proprio finta di dire: ah no, scusami, non era per te, solo per suscitare una reazione nell'ex e vedere
0: mamma
1: dall'altra
0: mia
1: parte come risponde.
0: Un atteggiamento tossico.
1: A me per esempio è successo dicendo: scusami, so che non è indirizzato a me, se vuoi dirmi qualcosa chiamami direttamente. Cioè, secondo me è inutile andare per vie secondarie, andiamo per la via principale, no?
0: Andiamo ad ascoltare Tiziano Ferro con Per dirti ciao. Vediamo se qualcuno ha mai mandato un messaggio al proprio ex di notte oppure l'ha ricevuto.
2: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante.

0: Perché secondo noi abbiamo una grandissima telefonata, visto che siamo finiti per parlare di messaggi che sbagliati. Si mandano di notte, messaggi sbagliati che si mandano di notte. Sentite Gianluca che cosa ci vuole dire. Pronto?
1: Sì, pronto. Eccolo. Buon pomeriggio.
2: Ciao Gianluca, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
0: Il microfono è tuo.
2: Prego.
1: No, allora, in poche parole, io lavoravo fuori e diedi la buonanotte a quella che all'epoca era la mia ragazza, che erano più o meno le 11 da sera.
2: Sì.
1: E poi subito dopo mandai un messaggio per dire alla ragazza con cui dovevo vedermi, vedi che sta arrivando.
0: Aspetta.
1: Solo che dopo neanche due secondi che mando questo messaggio, mi arriva una chiamata dalla mia ex.
0: Ecco.
1: Dice, ma dove stai andando? A letto, dove devo andare? E poi non vi dico il...
2: Cioè, tu avevi sbagliato a mandare il messaggio.
1: E io avevo sbagliato il destinatario.
2: E l'avevi mandato a quella che era all'epoca la tua fidanzata.
1: Sì.
0: Quindi tu eri fidanzato. Avevi detto alla tua fidanzata: amore, vado a dormire. In realtà eri andato da un'altra parte.
1: Esatto.
2: E cosa è successo lì poi? Cioè, lei ti ha chiamato e ti ha distrutto.
1: Lei mi ha chiamato, mi ha tenuto un'oretta al telefono. Che io dissi: no, guarda, ho prestato il telefono a un amico per mandare un messaggio, solo che siccome ci stava il suo numero memorizzato nell'ultimo messaggio, lui ha sbagliato.
0: Quindi tu hai inventato.
2: Ma non è credibile!
0: Questa è la scusa che hai inventato per cercare, diciamo, ecco, di risolvere.
1: Non solo, io dovessi svegliare un collega. Andare da lui, svegliarlo e dirgli: senti, parlo un attimo con la mia ragazza e digli che sei tu che dovevi.

0: Amore, buonanotte, dopo 2 secondi 10 minuti e sono sotto la te.
1: Questo per parlare di argomento ex, insomma, puntata del giorno dedicata a questa
0: e di messaggi sbagliati.
1: Adesso però, come sapete, a ogni fine ora, quando mancano 5 minuti alle 3 del pomeriggio, suoniamo un pezzo storia della musica.
0: Wow.
1: In questo caso i Queen, videoclip famoso perché è proprio una parodia, loro vestiti da donne, per una parodia di una soap opera inglese.
0: I want to break

0: 1984 erano i Queen. Messaggi sbagliati inviati al proprio ex, sbagliati e per sbaglio vero, oppure sbagliati ma solo per vedere un attimo la reazione dell'ex. Per esempio Raf Christian, un ascoltatore, ha detto: messaggi mandati per errore ma in tempo subito cancellati, mi è successo parecchie volte.
1: Se sei fortunato che dall'altra parte con...
0: non ha letto subito, no?
1: Sei strafortunato, ok, ma quando non puoi, vai contro il fato.
0: Il fatto. Vabbè,
1: soccaccia.
0: Ho detto tutto.
1: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf, Gioschi Regia, Anna Chiara Massino in redazione. Inizia la seconda ora di Daddy Kiss.

0: Segnate il titolo di questo pezzo. Si chiama Animal di Katsai. Katsaye. Secondo me è un pezzo che ascolteremo veramente tantissimo su Radio Kiss Kiss, perché ti mette la carica e l'adrenalina, soprattutto per chi sta lavorando, soprattutto per chi magari, ecco, torna da lavoro oppure deve tornare al lavoro perché è finita la pausa pranzo. Potresti ascoltarlo tanto tra le 14 e le 16.
1: Allora, io invece, Raffa, volevo leggere il messaggio di questo ascoltatore dalla Brianza, che ci dice: ho mandato un messaggio all'ex alle 5 del mattino, mi ha detto: ho capito che vuoi essere presente, ma alle 5 mi pare esagerato. In tutto questo ero sveglio alle 5 perché dovevo andare al lavoro e stavo ascoltando i mattini.
0: Abbiamo aperto il vaso di Pandora, comunque, parlando di ex e di messaggi sbagliati. Felicia, sei al telefono?
1: Non più.
0: Kiss Kiss a te.
1: Perfetto.
0: Kiss Kiss a te.
1: È staccato la telefonata. Va bene, dai, proviamo a recuperare questa nostra ascoltatrice, che in generale ci voleva parlare di ex, perché la puntata di oggi è dedicata a questo, cioè a quella volta in cui magari abbiamo provato a tornare col nostro ex, con la nostra ex, anche solo con un messaggio sbagliato di quello che è successo, o magari se il nostro ex, la nostra ex, ha provato a tornare con noi.
0: Prendi Stefano De Martino, ad esempio. Lui ha un buon rapporto con tutte le sue ex. Con tutte le sue ex è riuscito.
1: Come fai a saperlo?
0: Eh beh, lo so perché.
1: Che sa, insomma.
0: Io e Corona siamo così.
1: Ho capito, una cosa nota, diciamo.
0: Abbiamo...
1: Ho capito.
0: Però prendi Stefano De Martino, è riuscito, da buon uomo qual è, bravo ragazzo e anche intelligente, è riuscito a mantenere un rapporto sano. Ed è difficile.
1: C'è un vocale, ma poi c'è un messaggio che voglio leggere assolutamente.
2: Ciao ragazzi, io invece, diciamo che avevo a quel tempo mandato un messaggio alla mia, diciamo, amante, che però era indirizzata alla mia ragazza. C'era stata un pochino tormentata la serata, quindi non me ne sono reso conto. E da lì nacque un pre-cuo-cuo che portò alla fine della relazione extra. Ciao Luca da Perugia.
1: Ciao Luca, una storia simile all'ascoltatore di prima, Gianluca, che ci ha detto appunto qualcosa del genere. Ma attenzione, mettiamo una canzone.
0: Perché?
1: Perché dopo io vorrei rendere protagonista questa ascoltatrice.
0: Cioè, che dice?
1: Non ho mai avuto un ex. Il mio primo fidanzato, il papà, l'ho conosciuto a 19 anni. Ci sono rimasta.

0: E quindi siamo riusciti a rintracciare questa ascoltatrice?
1: Sonia da Como, oggi argomento ex, puntata dedicata a questo. 8 italiani su 10 provano a tornare con l'ex o comunque hanno provato nella propria vita.
0: E poi c'è lei che non ha un ex. Pronto?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao, ciao Sonia, benvenuta. Ciao. Raccontaci un po' questa tua storia di vita proprio.
2: Niente, ho conosciuto il mio attuale marito quando avevo 19 anni, sì. E ci siamo fidanzati, la storia è andata avanti e dopo 5 anni e mezzo abbiamo deciso di sposarci, uh-huh. E tuttora siamo ancora assieme dopo 32 anni.
0: È una storia da favole, cioè bellissimo. Tu dopo 32 anni stai, sì, sempre con tuo marito è stato l'unico uomo della tua vita, ad avercela,
2: sì,
0: a,
2: esatto,
0: trovare le persone così, anche diciamo da parte di tuo marito tu sei stata l'unica donna della sua vita?
2: Lui vabbè aveva avuto qualche ragazzino, qualche storia
0: prima
2: l'ha avuto, sì, okay, sì, sì. Lui, okay, da maschio aveva da galletto qualche storia più l'ha avuta.
1: Senti Sonia, no. Ok, senti Sonia, ma sì, ti è mai pesato non stare o comunque non rapportarti con un'altra persona, non provare qualcosa di diverso, oppure semplicemente no?
2: No, certe volte ci ho pensato, certe volte ci ho pensato che ho detto beh magari ogni tanto, cioè, allora, come fanno adesso le ragazze al giorno d'oggi che se ne passano un po' troppi? No. Però avere qualche confronto, qualche...
0: Sì, certo.
2: Sì, sì, quello, ma sì. Ogni,
0: Sonia,
2: tanto ci ho pensato.
0: In 32 anni di matrimonio tu ci hai solo pensato, ma ti è mai capitato, oppure è mai capitato a tuo marito di avere un momento di difficoltà?
1: L'occasione.
0: E magari chiudere l'occhio e fare,
2: no,
0: e dire,
2: no,
0: dai,
2: no,
0: ti do un bonus.
2: Siamo due... No, no, siamo proprio, no, fedeli al 100%, okay, crediamo nel matrimonio. Io sono una di quelle che dico se dovesse succedere qualcosa prima lascio la persona,
0: okay,
2: e poi cioè, se mi sono sposata è perché credo nel matrimonio.
0: Chiaro,
2: no,
0: chiaro,
2: non,
0: ma tu quanti anni hai, Sonia?
2: 51.
3: Il mio,
0: perfetto, sposata.
1: C'ha pure il bonus che è stato solo con un uomo.
0: Non,
1: vai,
0: è mai stata con nessuna. Vuoi vedere che adesso ci prova con te? Vabbè.
1: Mai dire mai.
0: Sonia, grazie, un abbraccio.
2: Grazie a voi. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao.
1: 32 anni di matrimonio.
0: Puntata dedicata agli ex. Sonia ci ha detto: oh, io l'ex non ce l'ho mai avuto.
1: Un solo uomo. Cioè, un Pokémon lei. Un Pokémon raro da trovare.
0: Incredibile.

0: Kiss, ho appena ascoltato la storia di Sonia.
1: Sì.
0: E anche io faccio parte di questa categoria. Lui è stato l'unico fidanzato per me e io l'unica fidanzata per lui.
1: Aspetta,
0: ci siamo
1: però
0: fidanzati a 18 anni ed è stato bellissimo essere gli unici l'uno dell'altro.
1: Quanti...
0: rende tutto ancora più speciale.
2: Quanti anni hai tu? Perché
3: te la sento comunque molto più giovane,
1: esatto,
3: rispetto a Sonia, no?
1: Sonia
3: che comunque
1: parlava di...
3: è una donna di 50 anni.
2: 32 anni.
3: Esatto, quindi diciamo già un po' più plausibile. Ma ti dico, Raff, non è l'unica persona che ha detto una cosa del genere. A parte sento un altro vocale, forse c'è anche qualcuno.
4: Buon pomeriggio, ragazzi.
3: Ciao.
4: Io ho fatto di meglio,
3: cioè?
4: Sono insieme con mia moglie, non ho mai avuto ex. Io
3: anche
4: avevo 15 anni, lei 14 anni,
3: allora
4: adesso ne ho 44.
2: Però io pensavo una cosa, bellissimo che si crea un rapporto da ragazzi e poi te lo porti per tutta la vita.
3: Sì.
2: Quanto conta però nella vita il numero di persone con le quali si ha un rapporto,
3: no, rapporto
2: che sia
3: me...
2: sessuale e che sia anche un rapporto di confronto? Cioè, secondo me, avere tantissime ex o tantissimi ex
3: però...
2: ti porta poi a vivere la vita in un certo modo per poi trovare la persona giusta.
3: Ah, perché sai cosa scegliere dopo.
5: Sì. Ma va a cagare.
3: Però aspetta, specifica Zoschi. Tantissime, scusa un attimo, tantissime che vuol dire?
2: 20, 25, 15, 10.
3: 20 ex.
2: Amico
3: mio, ma sono tantissime 20 ex, come fai? Non c'hai neanche il tempo di stare con 20 persone e conoscerle, scusa.
2: Non c'hai gli anni, dici tu.
3: Appunto, come cavolo fai? 20 allora, ex. Quante ex
2: no,
3: hai tu?
2: Voglio
3: scusa,
2: dire
3: sulla carta d'identità.
2: Alessia.
3: Vabbè, le conta adesso.
2: Sorin.
3: Senti, fammi leggere Rossella che dice: neanche io ho un ex. Il mio unico amore è proprio il ragazzo che sposerò questa domenica. No, auguri, fai un applauso a Rossella.
2: Poverina.
3: Ma che poverina, lasciala
2: poverina,
3: stare.
2: Si sposa, okay. No, poverina, si sposa domenica per tutti i soldi che dovranno, capito, spendere.
3: A spendere, va bene, riceveranno
2: sì,
3: anche, dai. Attenzione perché forse
2: cosa?
3: Tra un po'
2: sì?
3: Si gioca anche per vincere la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
2: Tra quanto?

0: Chissà te che alzi i finestrini, lasci fuori il rumore dei clacson e ascolti il tuo pezzo preferito. Chissà te che stai viaggiando per lasciarti il passato alle spalle e vedere cosa ti riserva il futuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss
1: Kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Kiss Kiss.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
3: Kiss, kiss.
4: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
4: Suzuki.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
1: Kiss

0: Cosa sta per succedere? Stiamo per regalare la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, visto che quest'anno Radio Kiss Kiss compie 50 anni.
1: Sì.
0: A chi ha interagito durante il programma alle 14 alle 16?
1: Non te lo ricordo.
0: Così, sì, io.
2: Sì, perché allora. Lo ricordo a tutti: sono le 3:30 del pomeriggio. Nel corso delle 2 ore di Daddy Kiss, noi chiamiamo un ascoltatore o un'ascoltatrice a caso che ha interagito col programma. Quindi, ovviamente, vedendo il numero, la reazione ne vede uno e lo chiama.
0: Quando
2: o la chiama.
0: Chiameremo questo ascoltatore o questa ascoltatrice, se risponderà e dirà: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Regaleremo la maglia.
2: E allora andiamo a chiamare qualcuno di voi.
0: Che ansia.
2: Uno che ha ascoltato oggi e che ha interagito su WhatsApp all'argomento che poi è ex. Tra un po' continueremo a parlarne.
0: Squilla, vado io.
2: Vai.
3: Pronto?
0: Quale radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Lo
2: sapevo.
0: Come ti chiami?
3: Mi chiamo Marco.
2: Marco, grande Marco, complimenti, grandissimo. Hai vinto la maglia ufficiale del 50° compleanno, che poi capita proprio nel mese di settembre di Radio Kiss Kiss.
0: Una M, una L, una XL, che taglia sei?
2: Vabbè, questo poi ne parla con.
3: Vabbè, ne parlo
2: in segreteria.
3: Ragazzi, comunque,
2: sì, non ti preoccupare.
3: Sono molto emozionato, volevo dirvi, perché comunque è da tanto che vi seguo. Io, figuratevi, ancora il borsello che ho vinto sempre con voi quando ho giocato a sfile e ficca. Ho autografato da voi a Palinuro, ragazzi. Non so, dei backstage, è stata una serata bellissima.
2: No, vabbè, fantastico.
0: Ma 10 anni fa.
2: No, 10 anni no, però. 4-5 anni fa, sicuramente, sì, abbiamo fatto una serata con Radio Kiss a Palinuro. Grazie, anche grazie per ascoltarci da così tanto tempo, anche quando facevamo il gioco sfile e ficca. Grazie, Marco.
3: Sì, ragazzi, siete fantastici. Anche Pippa, Adriana, Ciro, tutti quanti, ragazzi.
2: Sei grande.
3: Miglior radio d'Italia.
0: Meriti la maglia di Radio Kiss Kiss, perché tu veramente ascolti Radio Kiss Kiss da 50 anni. Quanti anni hai?
3: Vabbè, 51. No.
0: Bastardo,
2: vabbè, ma quello è il gioco, rispondere ascolto a 50 anni, poi chiaramente ne avrai molti meno. Marco, sei un grande Kiss Kiss a te.
3: Kiss Kiss a voi, ragazzi.
0: Ciao. Ma cos'è, la scoteca?
4: Rispondi e vinci.

0: All You Ever Wanted 2021, l'anno di questo pezzo. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Cosa succede quando Joliet collabora con Achille Lauro?
1: Che secondo me esce una hit incredibile, infatti una delle canzoni più ascoltate del momento.
0: Ed è uscita da pochissimo.
1: È uscita da pochissimo. Continuiamo con gli ex tra poco, intanto la nuova dal titolo Per Noi.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
3: Kiss, kiss. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Kiss, kiss.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Kiss, kiss. Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Kiss, kiss. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Kiss, kiss. Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima a sinistra.
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: cos'è? Ibiza.
1: Formentera.
0: No, Radio Kiss Kiss 15:47, siamo in diretta in questo venerdì 18 di settembre, siamo Marco e Raffa, oggi puntata di Daily Kiss dedicata agli ex, perché 8 italiani su 10 pare che comunque provino almeno con un messaggio a tornare con gli ex. Siamo anche finiti per parlare di quelle volte in cui ci sta bene anche che siamo stati con tante persone, o invece tanti altri nostri ascoltatori hanno detto no, io neanche ce l'ho un ex.
1: Cioè alla fine quanto conta il numero di persone con le quali magari si ha un rapporto nella vita? Abbiamo al telefono Enza! Pronto!
2: Pronto!
1: Cara Enza!
0: Ciao Enza!
1: Buon pomeriggio!
2: Buon pomeriggio a voi ragazzi!
1: Allora, quanti ex hai tu, più o meno?
2: Più di 10.
1: Sei fiera di avere più o meno 10 ex? Cioè, ti è servito?
2: Assolutamente, assolutamente sì, perché oggi posso dire di aver trovato una persona speciale, che è mio marito. E quindi è servito pure per fare una cernita.
1: È quello che dicevo io prima, avere rapporti,
2: sono d'accordo.
1: Avere rapporti con tante persone per poi capire quello che non vuoi e quello che vuoi.
2: Bravissimo, era proprio quello il concetto.
0: Però Enza, la mia domanda è: tu sei stata con 10 persone fidanzata che ritieni fidanzati? Sei stata anche in casa? Non so, cioè hai provato un sentimento?
2: Sì,
0: oppure c'è stato solo uno scambio, una frequentazione?
2: No, assolutamente
0: cioè, specifichiamo 10 persone, cosa vuole dire nel tuo caso?
2: Allora, persone con cui ho avuto, voglio dire, delle storie che sono state alcune più lunghe e altre più brevi.
1: Mm.
2: E persone che comunque hanno lasciato un bel ricordo, perché comunque conservo ognuno di loro, insomma, un ricordo, ma che è finita.
0: Li hai amati tutti e 10?
2: Amati?
0: Amati, sì.
2: Col senno di poi?
0: No.
2: No.
0: No, lì per lì sì però.
2: Lì per lì sì.
0: Se no te li sposavi tutti quanti.
2: Okay. Non...
0: Quindi vabbè, erano 10 ex puri. Quindi quando uno dice quanti ex hai avuto? 10, poi la gente dice: ah, 10, come mai? E invece tu ne hai avuti 10. Bene, Enza, grazie per avercelo raccontato.
1: Chi schissa a te?
2: Grazie a voi, ragazzi. Un bacione.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Bacio
1: ciao.
3: Forte a te.

0: Telefonata di oggi c'è Luca che ci ha scritto che ad agosto lui ha sognato la sua ex per ben 3 volte. Pronto, Luca.
1: Ciao, buonasera.
0: Buonasera a te.
2: Questo significa qualcosa. Innanzitutto, ex da quanto tempo e cosa hai sognato?
1: Allora, no, ex da 15, 16, 20 anni forse.
0: Da cioè, quanto tempo non la senti?
1: Circa 1 anno e mezzo.
0: Ok.
1: Siamo messaggiati, niente di più.
2: Cosa hai sognato?
1: No, vabbè, situazioni simpatiche, diciamo così.
2: Ah, vabbè, ho capito il dettagli,
0: situazioni croccanti.
1: No, stava bene, era felice, sono contento.
0: Chi stai però aspettando? Perché ancora non l'hai scritto?
1: È perché, diciamo, la coincidenza qual è stata? Che le volte in cui l'ho sognata è sempre successo qualche cosa di non bello per lei. E quindi è come se portassi un po' male. Allora
0: Lo stai dicendo tu,
2: Vabbè, Luca.
1: No, ti dico la verità, è così. Vabbè, ci siamo sentiti anche in situazioni simpatiche, però qualche volta anche no, e quindi mi ferma sto fatto di essere un po' tipo l'uccello del

0: una carezza sul cuore la voce d'accordo di questa ragazza Sienna Spyro. E adesso invece grande sì energia per gli Story Kiss dell'anno 1979.
1: Attenzione, a proposito di carezze, nel 79 sul lungomare di Vasto aprimmo la prima foneria.
0: Ah, quindi telefoni, phone,
1: no,
0: cioè vendevate gli ultimi modelli?
1: No, una foneria, dice la parola, foneria.
0: Ah, vendevate asciugacapelli?
1: No, no, animale, a fianco c'era un barbiere.
0: Ok.
1: E noi invece facevamo solo asciugature. Loro venivano e noi con
0: phone asciugature
1: e poi ritornavano dal barbiere.
0: Va bene, dai, ma li asciugava il sole.

0: quelle faccende un po' calde.
1: Grazie
0: sue.
1: Signori, adesso sta per uscire il secondo. Grazie.
0: No, ma dai, smettila.
1: Dicevo, sta per uscire la seconda ora, ragazzi. Che cos'è? Questo è un po' come un matrimonio.
0: Ma essendo le 17, la seconda ora è già pronta e servita. Intanto Eliana scrive: ragazzi, scusatemi, che cosa mi sono persa perché ascolto solo ora.
1: Eliana guarda, mi credi? Cioè, è meglio che cambi canale perché ti sei persa tutto.
0: No, deve recuperare. Intanto non possiamo riassumere un'ora intera dei Corrieri di Kiss.
1: La dico
0: però,
1: la barzelletta, la
0: ma
1: dico.
0: Secondo me sì.
1: La dico.
0: Secondo me
1: no,
0: sì.
1: Non la posso dire,
0: allora,
1: un momento istituzionale.
0: Facciamo così. Tra poco noi racconteremo, anzi Ciro racconterà questa barzelletta per cui ha creato un hype incredibile. Io vi dico solo, non troppe aspettative, perché non è bellissima secondo me, ok? Dai che ti sto creando il campo giusto, poi dopo la racconti. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: dai.
1: Allora, cosa devo rovinare tutte le canzoni.
2: Ma sì, infatti,
1: devo fare come sto facendo negli anni 80. Così benissimo. Non registrano le cassette.
2: Ma no, chi lo fa più, figurati magari a ritornare a quel vintage. Allora
1: qua scrivono
2: stiamo
1: tutti, Paola.
2: Rischiando una sommossa popolare. Tra un po' arriverà gente fuori da Radio Chischisa, via Sgambati, a bussare alla porta come folla inferocita. Vogliono sentire sta benedetta barzelletta che stai promettendo dall'inizio.
1: Mamma mia, ragazzi, ma come siete attaccati alle cose?
2: Ve lo dico, è brutta.
1: Ma non è vero,
2: è
1: non
2: brutta.
1: È una barzelletta di un livello importante.
2: Il livello è molto basso.
1: Pronto?
2: Il livello è molto basso. Io non so come gestirla
1: ci
2: questa cosa.
1: Un fotosondo?
2: No, che sottofondo.
1: Non ci
2: io
1: vuole.
2: Voglio solo che tu la dica e basta. Togliti sto dente.
1: Allora ti faccio una domanda. Oh. Sei pronto?
2: Quello già ride.
1: Ma quello già ride.
2: Ma tu sei sicuro che la vuoi dire?
1: Ma chi se ne frega? Vai, ma va una volta che ci cacciano, Mario, ma che si fa? Ma va bene così.
2: Ma che sei capace di cacciare tu, scusa.
1: Ma va bene pure così. Ma
2: va bene, dai, diciamo sta barzelletta.
1: Che devo fare?
2: Devi dire la barzelletta. Dai.
1: Allora. Sapete.
2: Mo la sbaglia. Sicuro.
1: Sapete qual è l'animale più puzzolente del mondo?
2: Qual è?
1: Ripeto, sapete qual è l'animale più puzzolente di sempre?
2: Qual è?
1: Il bruco del culo!
2: No, Ciro, non la dovevi dire tutta! Ti ho detto, fermati al bruco del... Ma tanto si capiva!
1: Grazie!
2: Ma che brutta, che livello basso!
1: Facciamo partire!
2: Che livello infimo! Ma scusa, dove sono?
1: Guarda, chi sei Pippo Pena che sta facendo le prove? Grazie,
2: scusate, lo dico a tutti i raffinati che sono all'ascolto. Alle 17:06. Ciao, faccio per te.
1: Grazie, ragazzi, tutti questi applausi.
2: Dai, allora.
1: Tutti che l'applausavano a un certo punto, cioè, tutti che urlavano. C'era Sella.
2: 347-490-0042. Io adesso voglio sapere se vi è piaciuta questa bella barzelletta di Ciro.
1: Anna Maria Rita scrive risate. Sara scrive bellissima risate.
2: Sì,
1: poi
2: certo.
1: Il Barba dice.
2: Ma questi sono quelli come te, capito? I becce di
1: Barba subito punto use. Non era una barzelletta, l'ho detto prima. Ma era un indovinello. E che sangue del colonnato.
2: Smettila, non ti arrabbiare che non è il momento. Dai, facciamo così.
1: Allora, posso dire una cosa?
2: Dipende.
1: Io ho dato, cioè sono le 5:10, io me ne vado.
2: Dopo il bruco del cielo, puoi dire quello che vuoi ormai, non ci offendiamo più per niente. Scusate, voi che fate tanto i saputelli, se avete barzellette migliori, posso chiedere?
1: Cioè, quest'altro non l'ha capito. Te la ripeto.
2: No! Come non l'hai capita, amico?
1: Non l'ho capita.
2: L'animale più puzzolente. È quella.

0: vinci.
1: Vai, vai, vai. Ci siamo, è arrivato il momento di ricevere in regalo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Che bella che è, tra l'altro. Guarda, poi in vari colori, solo che per aggiudicarvela dovete essere prontissimi coi telefoni in mano, perché
0: quella beige è bellissima.
1: Ma anche quella grigia mi piace molto, anche quella burgundi.
0: Burgundi.
1: Allora, come funziona? Tutti quelli che hanno interagito con i corrieri di Kiss Kiss in queste quest'ora e un quarto, ecco, ma mettiamola così, ci hanno ovviamente lasciato il numero su WhatsApp. Noi abbiamo pescato uno di quei numeri a caso e stiamo per chiamarlo. Mi pare di capire che la fortunata in questione si chiami
0: Martina.
1: Ok, vediamo se risponde al telefono. Grazie,
0: risponde,
1: regia.
0: Risponde, se non risponde.
1: Aspetta,
0: vinci.
1: No, che c'è hype adesso. Io c'ho l'ansia. Fammi capire.
0: Se non risponde, adesso risquilla. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, Martina.
2: Ciao.
1: Ciao Martina, siamo Alfie e Ciro, sei in diretta su Radio Kiss Kiss, siamo i corrieri di Kiss Kiss.
2: Ok, ascolto Radio Kiss da 50 anni.
0: Oh, ma perché ci stai ascoltando, lo sa? Ma come funziona? Brava!
1: Che grande! Ma
0: porca miseria, ha vinto!
1: Beh, certo che sì, non abbiamo neanche fatto la domanda, evidentemente.
2: Ma bella, ascolto tutti i giorni.
1: È bella che sei, Martina.
0: Ha ragione.
1: Dai, allora, dove sei in questo momento, Marti?
2: In macchina, sto andando a mettere benzina.
1: Mi dispiace.
0: Quindi è dura.
1: Caspita, mi dispiace un sacco, Marti. Ti sono molto vicino.
0: Scusa una domanda: la tua macchina rientra nell'abolizione del bollo?
2: No, per niente.
0: C'ha la macchina grossa.
1: Meno male che almeno ti abbiamo regalato la t-shirt, così non devi andare a fare shopping. Dai, almeno quello lo hai ammortizzato.
2: Davvero? Anche un paio se ne vorrebbe per ammortizzare.
1: Lo
0: hai
1: so.
0: Capito?
1: Vedi.
0: Allora, Martina, ti ringraziamo e seguici sempre. Ciao, okay, ciao.
1: Kiss a te, ciao.
3: Risponde, vinci. Rispondi e vinci!

0: Chischissà te, che qualche anno fa non sapevi proprio cucinare, ma ora prepari dei piatti squisiti. Chischissà te, che quando tuo marito ha l'influenza si lamenta troppo, ma te ne prendi comunque cura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischiss è con te. Chischiss a tutti.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss, kiss.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Kiss, kiss.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida anche sabato e domenica.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Kiss.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: Kiss, kiss.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99 Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
16: Infatti.
15: E perché nella foto sei su un palco?
16: È una storia lunga.
15: Quanto lunga?
16: Fino alle 5 del mattino.
15: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
10: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Vabbè, dai, titolo della canzone Baby Steps, cioè giusto dirlo, Olivia Dean su Radio Kiss Kiss. I corrieri di Kiss Kiss in un pomeriggio in cui mi si sono un po' agitate le acque.
1: In che senso?
0: Nel senso che adesso stanno scrivendo tutti, Ciro, la barzelletta era un po' media, però l'hai raccontata benissimo. Uno ha scritto...
1: Qualsiasi cosa, no? Uno... Basta che la racconti bene.
0: Uno ha detto, Alfio, sul finale hai parlato, non ho capito la... Ma cosa non hai capito?
1: Purtroppo lo pagano per parlare, non ha capito
0: ma
1: ancora
0: non si poteva
1: che
0: dire
1: bisogna
0: quella...
1: parlare nei momenti giusti.
0: Ma scusami.
1: Lui purtroppo sta imparando, ragazzi.
0: Ma siccome tu hai detto il bruco del... no, hai capito? Vedi che non si poteva finire la frase e io corro ai ripari semplicemente per quello. Comunque, per linea di massima, è piaciuta
1: la barzelletta.
0: Sì,
1: ma attenzione,
0: sì.
1: Iva Zanicchi, parliamo di Iva Zanicchi, ragazzi, non so se hai saputo.
0: Brutta notizia.
1: Dice basta i turresti, no, non è una cattiva
0: ma
1: notizia, nel senso che lei dice, ragazzi, io continuerò a cantare, continuerò a fare i concerti, eccetera, ma i tour estivi non li voglio fare più,
0: perché
1: sono uno stress. Già cantare un'ora e mezza durante una serata con musica dal vivo, quindi senza playback, non è facile, è stancante.
0: Certo.
1: In più, lei dice, ogni volta che andiamo in una piazza non solo ci stanno gli spostamenti, il caldo, salutare il sindaco, fare l'intervista col giornale locale.
0: Ma scusami,
1: tutte
0: ma
1: cose
0: quindi...
1: che ovviamente il sottoscritto deve fare. Ogni
0: però...
1: volta che andiamo da una parte, sì, figli, sì, mi chiamano e viene il sindaco e parla con uno,
0: certo,
1: parla con
0: altro. Questa mano.
1: Eccola.
0: Scusami, volevo solo capire se adesso che ha fatto questa dichiarazione, se per caso noi la invitiamo al Kiss Kiss Way, cosa fa? Non viene?
1: Oh, certo che viene, ma viene, mica me ne fa la canzone.
0: Allora,
1: lei viene, me ne a salutare.
0: No, no, deve cantare poi sul palco del Kiss Kiss Way. Scusami, io quello intendevo quello.
1: Perché noi abbiamo. Ah, il Kiss Kiss Way, no, come pensavo,
0: Way.
1: Scusami.
0: Cosa?
1: A Sanremo.
0: Ah, vabbè, ma Sanremo.
1: Io
0: poi
1: sono settato tutti insieme!
0: Guarda
1: nei miei occhi! La versione spagnola
0: però vale anche la pena citare il ritornello cambiato nei bassi fondi delle città. Prendi,
1: che grandi arti, dove stanno,
0: prendi questa mano,
1: Iva Zani.
0: Allora, non è l'unica a dire addio ai tour estivi o quantomeno alla musica. Spieghiamo tutto tra poco.

0: Siamo i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: veramente.
1: Julie Compresh su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Buon venerdì pomeriggio, che meraviglia sta cosa che sia venerdì pomeriggio. Che
0: chi è?
2: Chiedo scusa, avete una foto di questo animaletto curioso, il bruco?
1: No, non ce
0: che
1: l'abbiamo.
0: Ce l'aveva Alfio fino a 10 minuti
1: ma
0: fa.
1: Ma lascia stare. No, immagino che tanti che sono all'ascolto magari qualcuno ce l'avranno.
0: Allora, fermi tutti, però... prima si parlava di Iva Zanicchi. Iva Zanicchi che ha deciso di dire basta ai tour estivi. Ma parliamo anche di un'altra fetta di grandissimi artisti che decidono di... non abbandonare le scene, o altri che decidono invece di abbandonarla. Ad esempio, sì, abbiamo l'esempio di Mina, no?
1: Certo.
0: Cioè, Mina a 38 anni ha deciso di lasciare la scena, come dire, pubblica. Però
1: allora, lei è scomparsa, esatto, è scomparsa perché lì è un po' a metà tra le due cose, tra lo sparire e esserci ancora. Lei non compare più né in televisione, insomma, da nessuna parte, ma continua a fare musica. Meno male, aggiungerei anche. Però...
0: tra l'altro, hai visto proprio oggi, se non sbaglio, è uscito il pezzo con la canzone di Pino Daniele.
1: Sai che non mi sono informato, no, non l'ho sentita.
0: Sì, sì,
1: bella,
0: sì, credo
1: bella.
0: Sia uscita proprio oggi.
1: Oh, a me viene in mente anche Greta Garbo. Greta Garbo ha 35 anni, all'apice della sua carriera, ciaone. Lei proprio ha detto così, ragazzi, hashtag troppo ciao.
0: Sì, sì, lei è sparita dal cinema, lasciando poi un alone di mito.
1: E certo.
0: Perché Greta Garbo ancora oggi è proprio il mito per eccellenza di Hollywood.
1: Però posso capire Greta Garbo. Gene Hackman invece, a 74 anni ha detto basta, mi ritiro. 74 anni però è anche un'età abbastanza veneranda, cioè hai fatto già abbastanza cose.
0: Anche Clint Eastwood, mi dicono, Clint Eastwood pure.
1: Clint Eastwood però
0: fino fatto.
1: Clint Eastwood no,
0: da 100 anni, non
1: no,
0: mai chiamato
1: 94
0: più.
1: Anni che c'entra, 96 forse, non è ancora 100.
0: Ma Clint Eastwood fa ancora i film.
1: Allora lui aveva
0: da regista.
1: Se non sbaglio lui aveva detto che non avrebbe più fatto niente, poi a un certo punto è comparso nel film del figlio, una roba del genere,
0: Perché chi era un figlio?
1: No, vabbè, dai, se è una cosa che si fa anche per i figli. Non è molto diversa la situazione anche per gli italiani, tra poco raccontiamo anche di un po' di italiani, un po' di italiani che sono scomparsi dalle scene ma restano comunque vivi in un immaginario collettivo.
0: Iconici, attenzione.
1: Oddio, che c'è?
0: Adela,
1: chi
0: è? Ma chi è sta gente?
1: La novità.
0: Adela? Non è Adela.
1: Perché è Adela.
0: Però no, l'accento è sulla Adela.
1: Ain't in LA, questa è la novità su Kiss Kiss.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Kiss, kiss.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Kiss, kiss.
9: Oh, finalmente un po' di relax.
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Kiss, kiss.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
14: D'ora in poi lascerò.
13: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
15: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
16: Kiss, kiss.
17: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
18: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Che

0: Madonna, l'energia che serve nel pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss. Abbiamo anche preso il coffettuccio, siamo belli. Vedi che abbiamo detto Iva Zanicchi non fa tour estivi, ci ha scritto Fabio. Fabio dice
1: ragazzi. Pensavo Iva, ho capito Rita.
0: No, ci ha scritto Fabio, dice Alfio, sono Fabio, ciao Ciro, ciao Alfio, sono Fabio da Cagliari. Iva Zanicchi farà un concerto fra 2 settimane qui a Decimo Mannu.
1: Ma tu lo sai che Iva Zanicchi, in base a dove fa la serata, sì, cambia il numero delle canzoni?
0: Perché?
1: Tipo, se deve fare un concerto totale, ne fa 22.
0: Ah, perché?
1: Perché se le fa per cenere alimentari, 4.
0: Esclude l'IVA. Vabbè, comunque.
1: Questa l'ho fatta molto male, molto questa male. Gag, perché mi è venuta così. Però secondo me era molto intelligente.
0: Ed era anche più bella di quella del bruco. Sì, del...
1: Sì. Bruco del culo. Ricordo.
0: Comunque, volevo dire a Fabio: fra 2 settimane non sarà più estate. Quindi tutto mi torna. Coerenza di Iva Zanicchi che non farà più tour estivi.
1: Adriano Celentano, 88 anni, è da tempo lontano dai concerti. Però comunque, ragazzi, cioè, lui non si esibisce in pubblico dal 1978, quando aveva appena 38 anni, ma ha continuato a incidere dischi.
0: Ma poi ha fatto anche tanta televisione, ha fatto
1: programmi. No, ho sbagliato.
0: Ma che cosa stai dicendo?
1: Ho sbagliato.
0: Di che stai parlando?
1: Perché ho detto Celentano.
0: Ma
1: e
0: letto?
1: Poi dopo ho detto il fatto 1978, 38 anni, era Mina.
0: Va bene, comunque, diciamo che Celentano, pur non avendo definito chiaramente un ritiro dalle scene, è da tempo che non lo vediamo più. Speriamo stia bene. Lo salutiamo,
1: ciao Adria.
0: Sei forte. Sì. Adria,
1: poi Gianni Morandi.
0: Gianni Morandi.
1: A dicembre compirà 82 anni. Attenzione,
0: hai sbagliato anche questo. No, non è vero.
1: Sto scherzando.
0: 82 anni, e poi tra l'altro, anzi, è uscito anche col nuovo brano. Albano, che ne ha 83, neanche si ferma. Irriducibile Albanone, grande. Intanto, non ci fermiamo neanche noi nei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Sei sicuro?
0: Non ci fermiamo. Tra l'altro, tra poco ci sarà anche il reverse. Quindi, figurati.
2: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro. Stare con

0: presto, cara Noemi, su Radio Kiss Kiss l'abbiamo sentita.
1: Era un lutto?
0: No,
1: era un rigurgito.
0: Era rincontrarti presto. Rincontriamo la storia della musica, però, un pezzo dell'anno 1982.
1: Allora, anno in cui nasceva Lucy Skrabrakova.
0: Sembra una bestemmia.
1: No, Skrabrakova.
0: E dalle la dignità
1: era
0: che merita.
1: Era un'ostacolista cieca. Cioè questa già era, metteva gli ostacoli.
0: Come il signore della rassegnata stampa, probabilmente. Michael Jackson in quella... Ma che ve lo dico a fare, questa è Beret.

0: Grazie Corriere, a lunedì e linea alla nostra redazione adesso per le ultime notizie di oggi.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Un saluto e bentrovati. Sono mesi che chiediamo all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides, lo ha affermato il ministro degli esteri Tajani dopo l'annuncio da parte dell'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas di un innalzamento del livello di allerta della missione europea nel Mar Rosso alla luce dell'offensiva Houthi che durante un attacco in una base saudita ha danneggiato un caccia italiano. Il nostro paese continuerà a fare quello che ha sempre fatto, ma servono anche più finanziamenti, ha aggiunto il titolare della Farnesina. Intanto la fregata Carlo Bergamini ha scortato il mercantile italiano Giolioro durante il transito dello stretto di Bab el-Mandeb in direzione nord, lo ha riferito la Marina Militare, sottolineando che l'attività rientra appunto nei compiti affidati alle forze navali Aspides. Russia al voto per il nuovo Parlamento. Le elezioni si tengono da oggi a domenica, sei seggi sia attraverso il voto elettronico. Il presidente russo Putin ha votato online, lo ha reso noto la televisione di Stato, che ha mostrato le immagini del momento in cui il capo del Cremlino al computer alla sua scrivania esprime le sue preferenze. Vi sono pochi dubbi sulla vittoria del partito di Putin, Russia Unita, ma le autorità non hanno comunque voluto correre rischi escludendo dalla competizione le voci contrarie alla guerra. Cambiamo argomento. A Dublino il giorno dell'Eurogruppo, per l'Italia presente il ministro dell'economia Giorgetti, che parlando della possibilità che il nostro paese esca dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo ha detto: la vicenda non è tanto che si decide qua all'Ecofin, in realtà è l'Istat che dovrà dare i suoi dati. Il titolare del MEF ha aggiunto: noi aspettiamo, sappiamo che l'istituto di statistica agisce con assoluta indipendenza rispetto alle dimensioni politiche, quindi prenderemo atto delle loro decisioni, dati attesi per martedì. La cronaca: è stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa la professoressa della scuola media di Roma che in mattinata è stata aggredita da uno studente tredicenne dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto, secondo quanto raccontato dai compagni di classe, ci sarebbe la rabbia del ragazzo nei confronti della docente per delle insufficienze che il giovane avrebbe dovuto recuperare in questi giorni. Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, avvenuta nel novembre del 2024 nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Il GUP ha ammesso come parte civile i genitori della ragazza e il fidanzato che era presente il giorno dell'intervento. Il processo fissato al 9 marzo. Lo sport, calcio: questa sera riparte il campionato di Serie A con il primo anticipo della quinta giornata. Di fronte alle 20:45 Monza e Sassuolo, sfida delicata soprattutto per i padroni di casa che hanno un solo punto in classifica. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita, da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie mille redazione, era questo l'ultimo aggiornamento sulle principali notizie di oggi. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. A portami a casa Kiss Kiss, sono le 19 di venerdì 18 settembre, ci lasciamo alle spalle un'altra settimana e questa arietta frizzantina di fine estate fa già venire una tremenda voglia di fine settimana, di weekend. Io sono Rita Manzo, in regia c'è Andrea Cimino e le prossime ore sono tutte nostre, musica, notizie e curiosità dal mondo. Buon viaggio verso sera con la musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Per partire Los Unidades, Laura Pausini e

2018 Los Unidades, i Coldplay sotto mentite spoglie insieme a Pharrell Williams per un bellissimo progetto benefico, ma abbiamo sentito anche Laura Pausini, benvenuto, e Peggy Gou a dare inizio al nostro appuntamento di oggi con Woman. Si parla di donne, le sorprendenti donne giapponesi, per esempio. C'è un dato incredibile che arriva dal Giappone che volevo commentare insieme a voi. Per la prima volta in Giappone si è superata la quota di 100.000 centenari e quasi 9 donne su 10, cioè sono centenarie, cioè su tante persone 9 su 10 sono donne a raggiungere i 100 anni di vita e forse anche a superarli. Il segreto di questa longevità, secondo gli studi, è in gran parte legato alla genetica, questo sì, fuori discussione, ma soprattutto al cibo. Pare che il tè verde e la celebre dieta di Okinawa facciano miracoli, oltre a tanto movimento e una filosofia di vita focalizzata sulle piccole gioie di ogni giorno. Quindi tra movimento e filosofia orientale abbiamo sicuramente molto da imparare dalle donne e anche dagli uomini giapponesi, a cominciare proprio dalla dieta di Okinawa. Che mangiano a Okinawa per campare 100 anni? Ne parliamo tra poco.

musica più bella è Radio Kiss Kiss che vi sta accompagnando verso sera. Ce l'avamo lasciati qualche istante fa con una domanda: ma se volessimo copiare le donne giapponesi per arrivare e superare i 100 anni, cosa dovremmo mettere nel piatto? Ecco, gli scienziati stanno studiando ancora, lo stanno facendo da anni, la dieta dell'isola di Okinawa in Giappone, e c'è un colpo di scena: loro non mangiano il riso, il loro segreto è la patata dolce viola, accompagnata da tonnellate di alghe, di tofu, poco pesce e zero carne. Però soprattutto il loro motto a tavola, secondo me, è interessante, perché il loro motto è: mangia finché non sei pieno all'80%, della serie alzati da tavola con un 20% di fame. Praticamente, se vogliamo proprio insomma venire a noi, è l'esatto contrario del nostro weekend italiano, fatto sostanzialmente di tanti aperitivi e tante lasagne. Domanda: voi riuscireste a rinunciare alle lasagne per una patata viola? Chiedo, intanto arriva Lizzo.

0: nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
1: D'ora in poi lascerò.
0: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
2: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos. Kiss
6: Kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
12: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
11: E tutte quelle persone nella foto?
12: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
11: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Ciao a tutti da Rita, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Stavamo commentando il fatto che i centenari giapponesi campano a patate viola e a meditazione, a giudicare dai messaggi che sono arrivati al 347 490 0042. Nessuno è disposto a rinunciare alle lasagne per la patata viola, quindi insomma, però noi siamo italiani e rispondiamo colpo su colpo. Io oggi ho letto la notizia che il prestigioso quotidiano britannico The Guardian ha dedicato un intero reportage alla tradizione gastronomica pugliese, cioè gli inglesi sono letteralmente impazziti per la cucina pugliese e fa sempre piacere, devo dire, vedere la commozione di un inglese quando scopre all'improvviso, quando viene in Italia, che il cibo, oltre a nutrire, può avere anche un ottimo sapore. Questa per loro è una scoperta. Comunque, a mandare in estasi gli inglesi sono le burrate di Andria, il polpo fresco, le orecchiette e le focacce, altro che alzarsi da tavola quando si ha ancora fame come fanno i giapponesi. Diciamo che di fronte a una teglia di riso, patate e cozze, la filosofia orientale capitola, crolla proprio. Magari non arriveremo a 100 anni, ma volete

venerdì sera voi con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Dopo la Puglia facciamo tappa in Umbria adesso, perché i giornalisti inglesi continuano a mappare in qualche modo il nostro paese. Questa volta è il prestigioso The Times, dopo il The Guardian, il The Times, a incoronare Perugia come la meta ideale per l'autunno. Ma guarda un po', l'ha definita una Toscana alternativa. Ecco, devo dire che fa sempre sorridere questa necessità della stampa estera di spiegare l'Italia usando dei paragoni, cioè per far capire quanto è bella l'Umbria devono andare a scomodare i vicini di casa toscani. Eppure bastano 48 ore tra i vicoli medioevali e un buon bicchiere di Sagrantino per capire quanto bella e inimitabile sia l'Umbria.

indica l'antica arte di riparare i vasi rotti riempendo le crepe con l'oro fuso, no? Metafora delle ferite che non vanno mai nascoste ma valorizzate perché ci rendono unici. Ascoltiamo la magica Elisa.

0: romantica.
1: È New Kiss, la nuova di Elisa. Buonasera e benvenuti gli amici di ilmeteo.it per sapere che tempo farà domani. A voi la linea.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi, ma alcuni saranno ancora possibili, soprattutto su Medio Adriatico e Meridione. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Nubi e possibili rovesci al centro e al sud, più asciutto al nord. In giornata ancora piogge e temporali al centro-sud a macchia di leopardo, meglio al nord. Massime tra 23 e 27 al nord, tra 25 e 28 al centro, tra 26 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola e prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

viajando per il mondo con Radio Kiss Kiss, con Portami a casa Kiss Kiss, il nostro appuntamento fino alle 21. Dopo i centenari giapponesi dei quali abbiamo parlato e dei critici inglesi, restiamo in Italia per la notizia secondo me più dolce della settimana. A Napoli hanno deciso di portare, come dire, la devozione a un livello successivo, hanno fatto l'upgrade, è nata ufficialmente la sfogliatella dedicata a San Gennaro, il cui onomastico ricorre fra poco, domani è San Gennaro. Allora, trattasi di una frolla ripiena di crema gialla in onore del busto dorato del santo, una marena rossa al centro che richiama il celebre miracolo del suo sangue, e per non farsi mancare nulla c'è questa piccola mitra vescovile sulla cupola di pasta frolla. Complimenti a chi l'ha inventata. A Okinawa, che campano 100 anni, mangiano tofu e alghe, veramente non sanno che a Napoli hanno trovato il modo di farti raggiungere l'estasi mistica con le sfogliatelle. Diciamo le cose come stanno. E per quanto riguarda la variante San Gennaro, vorrei sapere, ma così, se mangiarne 3 di fila garantisca l'indulgenza plenaria, che è una roba. Naturalmente la domanda è disinteressata. Chiedo sempre per un'amica.

0: dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Yes, yes.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Yes, yes. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Kiss, kiss. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
9: Kiss Kiss. Let's go.